0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Chaos.

sleep. Dim sum, dim sum, dim sum.

Fu proprio nell'anno del vento che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri, la colpa è solo tua, è tua finché gli credi, la bandiera della tecnica ha la forma della svastica, si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei, non c'è declinazione nel mulino che vorrei, perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite i precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io

compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Con tanta paura ma senza vergogna, io sono chi sono. Niente!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna. Questo è Rosso Malpelo e staremo insieme come sempre fino alle 12. Oggi sento tutto attufato, non riesco a capire se sono le cuffie, se è il microfono, se sono i canali del mixer, non lo so. Fatto sta che staremo insieme appunto fino a mezzogiorno e tante tante le cose all'interno di Rosso Malpelo. In apertura come sempre i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Sì, secondo me sono le cuffie, ma vabbè, a voi poco importa, giustamente. Dicevamo, White Rabbit, il bianconiglio che sbuca il lunedì mattina per darci una bella svegliata. E poi alle 10.30 e alle 11 rispettivamente avremo le due interviste di oggi, mentre alle 11.40 ci sarà il ritorno di Zona Franca. Vi ricordo il numero della diretta, 340-197-4468, poi ci trovate, scusate, questo è WhatsApp, Telegram, ci trovate poi al numero della diretta, 06-88-98-0443, ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook, sempre a nome di Radio Città Aperta. E tra l'altro potete sostenerci come con un contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player e all'interno dei podcast, e inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime, per voi è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

diamo inizio alla parte musicale e lo facciamo con questo gruppo che a me fa impazzire e che tra l'altro non sentiamo insieme da un po'. Loro sono i Moderat, questo è Bad Kingdom.

E questi sono i Moderat, Bad Kingdom, probabilmente canzone tra le più iconiche di questo gruppo inglese, i bassi potenti di Mod Selector insieme alle melodie malinconiche di Apparat si uniscono per questo sound che unisce un po' la techno di Berlino alle ritmiche UK garage e più breakbeat che sono tipiche di Londra. Volendo rimanere su questo solco tracciato dai Moderat, per questo brano pubblicato nel 2013, ce ne andiamo, rimaniamo in Inghilterra e lo facciamo, li abbiamo nominati proprio con gli Apparat, questa è Goodbye.

Mettebo.

Apparat, la loro Goodbye, brano del 2011, contenuto, inserito nella colonna sonora di Dark, la serie Netflix, e anche presente in un momento cruciale di Breaking Bad. Diciamo che queste due situazioni, questi due contesti hanno reso questo brano famoso in tutto il mondo. Vabbè, poi vi parte questa, però l'abbiamo sentita di recente. Rimaniamo però con questo sound scuro, cinematico, mi viene da dire, e lo facciamo col progetto solista di Thom Yorke, voce dei Radiohead. Questa è Down Call.

Down Chorus per Thom Yorke dal suo album solista del 2019 Anima, con questo accordo di sintetizzatore caldo ma nostalgico che si ripete all'infinito. Rimaniamo su questo stile e lo facciamo proprio con i Radiohead, il DNA è quello. Il brano che stiamo per ascoltare è Daydreaming.

Le sonorità un po' anche ansiogene dei Radiohead in Daydreaming dall'album A Moon-Shaped Pool di ormai 10 anni fa. Iniziamo ad ascoltarci questa traccia mentre ci collegheremo telefonicamente con il nostro primo ospite di oggi. Stiamo per ascoltare Nils Fram, un produttore di musica elettronica, il brano solo per pianoforte, intimo e nostalgico, dal titolo Ambra.

0: E abbiamo raggiunto il primo ospite di oggi, do il benvenuto a Gennaro Russo, ciao, benvenuto a Radio Città Aperta.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, grazie.
0: Ciao, buongiorno a te. Allora, siamo qui per parlare di uno spettacolo che ti vede protagonista sia in scena ma anche per quanto riguarda la scrittura. Stiamo parlando di Il Dio del Nulla, in scena dal 21 al 24 maggio al Teatro Sofia di Roma. Allora, partiamo proprio dal contesto. Una sorta di locale, un club molto fumoso dove si intrecciano le esistenze di due personaggi e poi se ne incastra anche una terza.
1: Esatto, Il Dio del Nulla parla della storia di questo locale, l'Eden Perduto, principalmente del suo proprietario, tal Elia, che è il proprietario di un locale jazz, quindi molto, diciamo, estroverso, con quella grande spettacolarizzazione dell'essere umano, no? E, uh-huh. E lì ha un particolare, cioè gli piace molto osservare le persone, osservare soprattutto quelli che lui ritiene persone di passaggio, chiamiamole così, perché in loro vede qualcosa invece di speciale. Sebastian, l'altro personaggio, è una di queste persone che entra appunto nell'orbita di Elia. E è un musicista, va al locale, si esibisce all'open mic e non si sa come andrà l'open mic di Sebastian, però sicuramente ha catturato l'attenzione di Elia. Ed Elia appunto si avvicina a lui e cerca di, diciamo, avvicinarlo a se stesso e farlo entrare nel suo mondo. Uh-huh. A osservarli, diciamo, da lontano c'è il terzo personaggio, Lady D, che è la ragazza che gestisce il locale di base. Lei è la persona che gestisce il locale, perché Elia vive in una festa di Gatsby ogni giorno, diciamo così. Quindi tutto pensa tranne che a gestire il locale. C'è bisogno di questa persona, osservatrice anche lei, però in maniera diversa. È un'osservatrice molto neutrale, lei. Lady D non giudica, osserva e guida, e lei in questa faccenda cerca di risvegliare appunto gli altri due personaggi, che alla fine sono la stessa faccia della, sono due facce della stessa medaglia.
0: Senti, chi è il Dio del Nulla, o comunque che cosa rappresenta?
1: Allora, il nulla non deve essere immaginato come un luogo fisico, ma come il niente in sé per sé. Quindi sì, nulla non è un vuoto, è, chiamiamolo, lo spazio dove cadono le illusioni, sì, dove l'essere umano è più nudo possibile, sì. Si chiama Dio nel nulla perché rincorre un'idea di assoluto, sì, che però si rivela vuota. È solo quando crolla questa illusione di assoluto, però rimane qualcosa di autentico, quello che è l'essere umano in tutta la sua fragilità.
0: Allora, tu sei, abbiamo detto all'inizio, l'autore dello spettacolo e sei tra i protagonisti in scena e venite diretti da Francesco De Francesco. Com'è stato lavorare venendo diretti da qualcuno che, come dire, non ha scritto direttamente il testo, ma anzi a scrivere il testo sei stato tu, e quindi com'è stato poi trovare insieme una linea comune, no? Nella rappresentazione.
1: Allora, partendo dal principio che comunque sono un giovane attore, una persona che si sta affacciando a questo mondo con tutta la prepotenza e la, passami il termine, testardaggine possibile, però comunque mi rendo conto di essere ancora molto immaturo, e scrivere, interpretare e dirigere un testo da solo, nemmeno i navigati in questo mestiere lo fanno spesso, mettiamola così. E ho affidato questo testo a un professionista, una persona che stimo molto, che anche lui è attore, attore anche cinematografico, ma fa tantissime regie teatrali, e Francesco è un grandissimo professionista. Gli ho dato il testo e ho detto: questo è mio figlio, trattalo come meglio credi. E lui ne ha fatto un lavoro divino, rimanendo sempre in tema con il Dio, e indubbiamente ha cambiato il testo, perché comunque è il testo di un ragazzo giovane che magari ha scritto con tanta foga, tanta voglia di dire cose. Francesco ha riportato a terra questo testo, quindi io ho dato completa fiducia e carta bianca, perché l'obiettivo è riuscire a fare un qualcosa di bello, fare bella arte. Quindi essere ottuso e dire no, il mio testo non deve essere cambiato a una singola virgola, non avrebbe avuto senso, perché l'obiettivo appunto è fare un bel lavoro.
0: Certo. Allora, abbiamo detto Il Dio del Nulla, dal 21 al 24 maggio al Teatro Sofia, in scena Silvia Pucci, Niccolò Berti e Gennaro Russo, la regia di Francesco De Francesco, assistente alla regia Francesco Pepe. Le coreografie sono di Maria Concetta Borgese, poi ci sono anche delle voci fuori campo realizzate dagli studenti della Inlakesh Film. Ringrazio ovviamente Andrea Cavazzini, l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto. Per qualsiasi informazione potete visitare il sito del teatro, associazioneteatrosofia.it. Gli orari degli spettacoli: dal giovedì al venerdì ore 21, il sabato e la domenica alle ore 19. Gennaro, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e
1: grazie a te.
0: Magari ci rincontriamo per un'altra volta e a presto.
1: A presto, grazie mille.
0: Ciao a te, ciao ciao.

E sulle note sempre di Nis Fram, che devo dire è stata una recente piacevole scoperta con il brano Says, proseguiamo la nostra carrellata musicale quando sono le 10:42. Io sono Santigna e come sempre staremo insieme fino alle 12 in questa cornice che è Rosso Malpelo. Vi ricordo che alle 11 ci sarà la seconda intervista e poi alle 11:40 la zona franca, e noi allora appunto andiamo avanti con la musica. Lo facciamo con delle sonorità simili, ci spostiamo in Islanda, loro sono i Sigur Rós, Hopi Polla.

Oppipolla, stiamo parlando dei Sigur Rós, un titolo che significa letteralmente in islandese saltare nelle pozzanghere, e noi ci lasciamo trasportare da questa immagine solare, anche se adesso viriamo un pochino, rimaniamo con queste musicalità maestose, e infatti gli M83 che siamo ora per ascoltare fondono un po' la grandiosità degli archi dei Sigur Rós con i sintetizzatori, e la loro musica è fatta apposta un po' per, diciamo, farci sentire come se fossimo i protagonisti di un film epico. E quindi quale brano degli M83, band francese, poteva essere più azzeccata se non Outro? Ce la sentiamo, neanche a dirlo, nella versione estesa. Eccola qua.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Siamo rientrati con la musica italiana, e che musica italiana! I Tre Allegri Ragazzi Morti con La Tatuata Bella, un brano a cappella realizzato appunto dal gruppo di Pordenone guidato dal fumettista Davide Toffolo, una rielaborazione di un canto popolare

adesso, rimanendo in tema di musica italiana, ci ascoltiamo i Fast Animals and Slow Kids con A Cosa Ci Serve.

0: Le 11.10 do il benvenuto al nostro secondo ospite di oggi. Benvenuto Pietro Dattola.
1: Buongiorno.
0: Ciao, ben ritrovato, il caso di dire.
1: Sì.
0: Ogni anno in questo periodo noi di solito ci sentiamo e non è un caso che sia in questo periodo, perché anche quest'anno è partita Inventaria, ovvero la festa del teatro off, è iniziata il 15 maggio, quindi da qualche giorno. La festa, possiamo definirla, del teatro indipendente, corretto?
1: Esattamente. Forse vale la pena specificare cos'è il teatro indipendente. Il teatro indipendente è il teatro che non è finanziato, o comunque se lo è, lo è sporadicamente. Quindi è un teatro che lavora con economie diverse, e questo ha tutta una serie di riflessi sulla produzione di spettacoli, sulla loro circuitazione, perché per esempio tendono a occupare, ad abitare spazi ristretti. E questa cosa a sua volta ha ricadute sul tipo di spettacoli che vengono prodotti, che di solito mantengono un rapporto più diretto col pubblico, si basano più sulla bravura dell'attore, sulla capacità di lasciare immaginare, di lasciare che sia lo spettatore a completare tutti quegli elementi di costume, scenografici, eccetera, che lo spettacolo propone direttamente.
0: Allora, come sempre Inventaria è dislocata in diversi spazi della capitale, non solo, leggo anche dei nomi nuovi, per esempio Spazio Nu, giusto?
1: Sì, Spazio Nu è questa new entry di quest'anno, che ha anche il pregio di trovarsi in un quartiere che noi non abbiamo mai frequentato come Inventaria, e che non ha spazi dedicati al teatro off, al teatro indipendente, quindi è un po' un'avanguardia in questo senso in questo quartiere. E poi c'è anche il Teatro Sordinona, che invece è un teatro storico, però per la prima volta entra nel nostro festival.
0: 400 compagnie da tutta Italia, 13 progetti, dove 7 sono spettacoli e 6 demo, insomma dei numeri importanti.
1: Sì, tra l'altro di questi 7 spettacoli uno è fuori concorso, che è il nostro, gli altri 6 spettacoli e le altre 6 demo appunto sono state selezionate tramite bando, e tra queste ben 8 sono prime romane o prime nazionali. Che noi con questo festival vogliamo portare una parte quantomeno del meglio della produzione indipendente italiana a Roma, e sono spettacoli che magari difficilmente torneranno, e quindi e siccome stanno pure una sera sola da noi, è un'occasione da non perdere.
0: Allora, ci sono state, abbiamo detto, le prime date, in particolare il 15 e 16 maggio allo Spazio Nus con Cantanti e la prima romana di Under 30, Bombe Nemiche. Come è andata?
1: Devo dire che siamo stati molto contenti, al pubblico sono molto piaciuti, e adesso già guardiamo avanti in realtà, perché adesso parliamo già al Trastevere con distinti saluti.
0: E tra l'altro Inventaria non si esaurisce solo a livello di Roma, ma si espande in una circuitazione nazionale, è corretto?
1: Esatto, il festival è praticamente il punto di partenza, perché poi la nostra compagnia Dove Come Quando ha creato una rete che nel tempo si è espansa, e quest'anno conta 34 partner in 13 regioni d'Italia, e partner che si sono impegnati a ospitare in stagione oppure a offrire una residenza a quella compagnia che loro sceglieranno, quindi ciascun partner sceglie un proprio preferito, e gli offre come premio questa appunto l'ospitalità in stagione oppure una residenza. E in questo modo questo il nostro contributo da compagnia indipendente alla scena indipendente, cioè la possibilità di far circuitare gli spettacoli.

0: i progetti più meritevoli.
1: Allora, dove possiamo, Pietro, consultare il programma di Inventaria?
0: Il programma di Inventaria innanzitutto sul sito dovecomequando.net, ma anche sui social, quindi per esempio su Facebook, Dove Come Quando Compagnia, su Instagram, Compagnia Dove Come Quando, eppure su Telegram, Compagnia Dove Come Quando.
1: Bene, allora io ringrazio Pietro D'Attola per essere stato con noi e tra l'altro ricordo anche che per quanto riguarda la direzione artistica, insieme a te c'è anche Flavia Germana dell'Ipsis, che si occupa invece proprio della sezione demo, ovvero in parallelo agli spettacoli a questi studi di massimo 15 minuti ancora inediti, e ovviamente, come l'hai nominata tu, menziono la compagnia Dove Come Quando. Grazie Pietro per essere stato con noi e per averci parlato ancora di Inventaria, ovvero la festa del teatro off dal 15 maggio fino al 17 giugno. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: A presto, ciao.
0: A presto.

Zingara, il cattivista, Zen Circus, dall'album La Terza Guerra Mondiale del 2016, e direi che questo brano, ahi noi, è ancora molto attuale, calza proprio a pennello a seguito dei fatti successi a Modena, drammatici fatti. Questo brano infatti è un vero e proprio esperimento sociale, poiché la band ha scritto questo testo mettendo in rima reali commenti lasciati dagli utenti sotto i video di YouTube, e prende un po' di mira quella retorica, è anche fin troppo blando come termine, dell'italiano medio rancoroso, razzista, qualunquista, appunto potremmo definirlo in un'unica parola, che è cattivista, che se la prende con le minoranze, qualcuno addirittura rimpiangendo una dittatura. E lo sappiamo benissimo che tutto ciò è conseguenza di una continua propaganda e sciacallaggio di certe certi gruppi politici che cavalcano un po' l'onda, no, quando si tratta di qualcuno che ha un nome non prettamente italico, come è successo a Modena, mentre magari ci siamo totalmente dimenticati di dire due parole su quello che è successo a Taranto qualche giorno prima.

I ministri e la loro comunque, uno dei manifesti rock più potenti della band, contenuto nell'album Per un passato migliore del 2013. Vi ricordo che tra una decina di minuti, minuto più, minuto meno, saremo collegati con Zona Franca.

adesso continuiamo con queste sonorità graffianti, ma ancora più cupe, probabilmente ancora più incazzate, diciamolo. Sto parlando del Teatro degli Orrori, con il brano È colpa mia.

0: fatto.
1: Il teatro degli orrori è colpa mia. Madonna mia, quanto vorrei sentire anche questo. Con la voce incredibile, magnetica, ipnotica di Pierpaolo Capovilla.

vabbè, allora lo sappiamo, Capovilla recita mentre canta in modo viscerale. È colpa mia, una satira riferita proprio al senso di colpa che ci viene inculcato in questa società borghese cattolica, e quindi un elenco ironico in cui il protagonista si prende un po' la colpa di tutti i mali del mondo. E a proposito di Pierpaolo Capovilla, vi consiglio vivamente, qualora non l'abbiate già fatto, di andare a vedere Le città di pianura. Lui è uno dei protagonisti, ve lo consiglio. Io devo dire la verità, già mi incuriosiva prima la grande eco che ha avuto con la vincita dei David di Donatello, e andarlo a vedere è stata la conferma del fatto che si rivela essere un gran bel film sotto tanti punti di vista. Io non mi arrendo. E adesso ci ascoltiamo in linea 77 per rimanere su queste sonorità, anche un po' crossover col new metal. Questo è Fantasma.

0: Zona Franca.
1: Ed eccoci qua, ho parlato sopra al verso finale, sopra la chiosa. Franca,
2: buongiorno.
1: Buongiorno, ho commesso un grave errore.
2: No, Arturo Fortunato sarà contento, qualcuno si è aggiunto al suo coro, figurati.
1: Diciamo, vediamola così, va. Mannaggia, mannaggetta. Allora, Arturo, buongiorno.
2: Vedute, buongiorno, benvenuti, benvenute, quant'è che non ci vediamo?
1: Ma ben ritrovata, esatto, è un sacco che non entriamo nella zona franca.
2: Si è sentita la vostra mancanza, eh?
1: Anche
2: devo
1: noi abbiamo,
2: sincera.
1: Anche noi abbiamo, ma soprattutto noi abbiamo sentito la tua, ecco.
2: Venite, venite, entrate, non abbiate paura.
1: Permesso.
2: Prego, c'è il sole, c'è il caffè sul tavolino, qua è tutto tranquillo, c'è quel venticello leggerino di maggio per cui fa ancora un po' freschetto anche se stai al sole, quindi vi prego, mettetevi comodi.
1: Oh, bene, bene, bene. Allora, cara Franca, noi ci mettiamo comodi, ci accomodiamo e ci godiamo questa zona franca. Che cosa prevede oggi la zona franca?
2: Oggi la zona franca prevede un mix di relax, ma anche un po' di ricarica, perché per qualcuno settembre è il mese più difficile dell'anno, perché un po' si ricomincia. Per qualcun altro maggio è il mese più difficile dell'anno, perché ti portano a conclusione un sacco di cose. E allora, come si dice, aiutati che Dio t'aiuta, oggi ho pensato ad una canzone che ci può dare un po' di carica, ma nello stesso tempo ce la sentiamo mentre ce ne stiamo sbracati sul prato.
1: Tra l'altro non nella sua versione originale.
2: No, come sapete qui nella zona franca ci sono sempre delle novità, è sempre un po' tutto diverso. Ho scelto questa versione perché ci sono tante voci diverse, un po' per accontentare tutti i gusti, che ne pensi?
1: Sono d'accordo, l'abbiamo ascoltata, è capitato in passato in questa versione, perché poi è quella tipica canzone dove dici ah ma c'è anche lui, ah ma c'è anche lei.
2: Esatto, ci ricorderemo tutti la canzone Artisti Uniti per l'Abruzzo, dove ogni volta era divertente dire questo è questo, questo è quello, quello è quell'altro, quindi amo le canzoni cantate a più voci perché ogni volta mi scordo chi c'è e quindi è bello di sentirle.
1: Un po' come, tu sei più giovane però ti ricorderai sicuramente We Are The World, no?
2: Sì, certo, perché come... non l'ho cantata in prima elementare, in quarto, in seconda elementare, a Natale.
1: Là, tra l'altro, era pure più difficile, perché per noi certi artisti, insomma, erano proprio semi sconosciuti. Io chi mi ricordavo era Michael Jackson, punto. Adesso...
2: Sì, esatto, se mi chiedi dentro c'era... Non so, ragazzi, fatecelo sapere, mandate un messaggio, mandateci aperta e diteci chi c'era.
1: Allora, in realtà lo riesci a capire vedendo il video dove si vede a un certo punto, perché è diventato un meme, perché poi qualsiasi cosa sì. Diventa un meme, dove a un certo punto c'è Bob Dylan, che però non sa che cosa deve... Eh sì, brava, l'hai visto?
2: Il meme, sì.
1: Esatto, a un certo punto si vede Bob Dylan che non sa che deve cantare, quindi ecco, intanto ci sono loro due sicuramente.
2: Sembro un po' io quando mi chiedono le indicazioni stradali di un posto che conosco perfettamente, ma che in quel momento scompare totalmente dalla mia geografia mentale.
1: Esatto, esattamente, quelle situazioni là, quindi caro Bob ti capiamo, ti abbiamo capito in quel momento, non ti preoccupare, te lo perdoniamo, penso che possiamo perdonarla Bob Dylan questa cosa.
2: Sappiate che se vi dico che non sono di qui non è vero, è che non so cosa mi state chiedendo. Faccio coming out su questo.
1: Non ho capito, sai, aspetta, ripeti un attimo.
2: Se mi chiedete indicazioni stradali vi dico non sono di qui.
1: È vero, questo. È vero, nel caso tuo è vero però.
2: È vero.
1: È assolutamente vero. Qui. Non so se l'abbiamo detto che tu in realtà vieni da Roma.
2: Non so se si percepisce dal mio dialetto. Cerco di parlare in dizione, è vero, delle mie origini teatrali, però io vengo da Roma, anzi posso dire da Ostia.
1: Da Ostia, da Ostia.
2: Un saluto a tutti gli ostiensi.
1: Bene, allora un saluto anche da parte mia, ma tutta Roma in realtà, diciamolo, quindi...
2: Ma sì, è la città più bella e sozza d'Europa, siamo contenti di questo.
1: Esatto, diciamo che è una città nella quale ci troviamo bene a sopravvivere. Ecco, mi viene da dire
2: questo. Devo dire che da quando non ci abito più è diventato piacevole tornarci, perché so che a un certo punto vado via e quindi me la godo.
1: Ah beh, certo.
2: Quindi non è niente male, però io ripeto, quando volete venire nella zona franca per rinfrancarvi un po', venite che trovate un po' di Roma, perché ci sono io, due supplì ve li faccio.
1: Ma noi tutti i lunedì in cui tu sei con noi, noi veniamo nella zona franca.
2: Allora cioè, portate di voi due supplì.
1: Pure te c'hai ragione, ok, mi sembra giusto, veniamo da Roma, la nostra sede fisica è qui. Bene, dovevamo un po' recuperare il tempo perso in queste ultime settimane,
2: sì,
1: no?
2: Che
1: quindi
2: bello,
1: facci
2: che
1: una
2: bello.
1: Bella.
2: Mi siete mancati tanto.
1: Anche tu, ci dovevamo fare questa polposa chiacchierata. Anzi, io ti direi anche, perché in realtà noi non abbiamo detto il titolo del brano, ci abbiamo un po' girato intorno.
2: Esatto, non l'avete indovinato ancora, ma vi abbiamo dato così tanti indizi, non è vero. Il titolo della canzone è Se mi rilasso con l'altro.
1: Allora noi ci ascoltiamo questo pezzo storico della banda Bardò nella versione dal vivo con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè, Daniele Silvestri, giusto per dire due nomi proprio, due nomuncoli, che realizzarono questa versione per i 25 anni della banda Bardò, perché non sembra, ma la banda Bardò c'ha la sua età, e anzi approfittiamo adesso di ascoltare questo brano che è un po' un inno di questa band, per anche fare un omaggio al compianto Enriquez, che è la voce storica della banda Bardò, che ahimè ci ha lasciato qualche anno fa. Allora noi adesso ci ascoltiamo Se mi rilasso con l'asso, ma tu rimani con noi.
2: Ma certo, rimango con voi. E dove vado?
1: E dove vai? A Roma puoi venire.
2: E tetti.
1: Allora, banda Bardò nella versione di dal vivo con i nomi che vi abbiamo citato prima, Se mi rilasso con l'asso.
3: Attenzione, concentrazione.

0: eccoci qua, banda Bardò, semi rilasso, collasso.
1: Franca. È proprio quello che non dobbiamo fare, collassare. Io direi così, se non mi rilasso, collasso. Ci possiamo prendere questa libertà?
0: Ma direi proprio di sì, perché sennò uno deve stare sempre sull'attenti e non è possibile.
1: Non ce la possiamo fare, abbiamo un'età, perché noi, diversamente dalla banda Bardò e da Bob Dylan, non invecchiamo bene. Quindi ci dobbiamo dare un po' una regolata.
0: Esatto, se dobbiamo fare una visita medica, noi dobbiamo aspettare i tempi della ASL, non ci abbiamo le possibilità di farcela domani, no? C'è anche questo da dire. Non
1: tu come ti rilassi, Santa?
0: Allora, io mi rilasso prima di tutto ascoltando musica, non potrebbe essere altrimenti, e mi rilasso cucinando.
1: Oh, questa è una grande cosa che abbiamo in comune, anche io mi rilasso tanto cucinando. Cioè, e anche mangiando,
0: posso anche dire. Mangiando, certo, anche mangiando. Cucinando e poi mangiando.
1: Non sono una di quelli che dice: no, io i dolci li faccio ma non li mangio. No, no, io li faccio perché poi così me li mangio.
0: Ma certo, anche perché tu mi insegnerai come spesso si dice ultimamente, cioè spesso si dice, si fa, no, per rimanere un po' healthy, che uno evita quando va al supermercato di comprare quelle che vengono chiamate schifezze. Poi però la voglia a un certo punto a casa te viene di mangiarti una schifezza, a prescindere dal fatto che non l'hai comprata. E rosichi perché non te la sei comprata. Io apro la credenza e trovo i fiocchi d'avena, no? E quindi in quel momento l'unica alternativa qual è farmi un dolcetto, prepararmelo, no?
1: Esatto, guarda, stessa identica, penso che succeda a tutti, sì. Che malediciamo quel nostro sentirci, ma no, non me lo compro questo, mi fa male, e poi alle 5 di pomeriggio, che non è né il momento della merenda né della cena, stai lì che vuoi quel qualcosina.
0: Ma pure alle 10 di sera, dopo cena... Sì. Che stai pure, ti sei un attimo rilassata perché la giornata è finita e dici: ma io adesso ho bisogno di un dolcetto. E quindi...
1: Io oggi farò un bel tiramisù.
0: Oh, no, io ieri sera ho mangiato una tortina. Perché abbiamo comprato io e il mio compagno, ieri siamo andati apposta in un bar su via Marmorata qui a Roma e abbiamo comprato, perché erano giorni che io reclamavo un dolce. E siccome
1: che
0: però
1: dolce
0: non
1: era?
0: Allora, considera che ha il nome della pasticceria, questo per farti capire, no, la particolarità. C'è del caramello salato, c'era la mousse e la frolla al biscotto, scusami, la frolla al cioccolato, tutte queste cose qua. E, buono, devo dire. E ce lo siamo meritati, perché io era tutta la settimana che reclamavo il dolcetto, però non mandava di farlo ieri, onestamente, quindi si può anche, poi a un certo punto si cede, che cavolo, no?
1: Hai fatto benissimo.
0: Bene, cara Franca, è arrivato il momento di salutarci. La prossima settimana purtroppo non ci saremo noi a Rosso Malpelo, quindi rimanderemo la zona franca la settimana successiva. E non ci saremo proprio perché, come hai detto tu all'inizio, maggio è quello che è. E quindi il lavoro mi chiama quella mattina. E recupereremo, avremo tanto tempo di recuperare.
1: Ma certo, quanto volete. Intanto noi ci prepariamo per la puntata live.
0: Ah, giusto, dobbiamo organizzarla per bene la puntata live. Bene, Franca. Allora, grazie come sempre per i momenti che ci dedichi, per la musica che ci dai, mai banale, mai scontata, anche il contesto, anche sempre interessante, con cui fai queste scelte. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata, Franca.
1: Buona settimana.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Anche a te. Ciao. Bene, allora andiamo avanti con la musica. Il tempo di un paio di brani ce l'abbiamo. Questa è Caparezza, Patosfera.

0: cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova. Prova.
2: Caparezza, la sua patosfera. Stiamo per salutarci e lo facciamo con un brano molto particolare. Questo brano fa parte della colonna sonora delle Città di pianura che ho menzionato prima e di cui rinnovo l'invito ad andarlo a vedere, perché merita veramente. Il brano, la colonna sonora originale viene curata da Crano, e il brano in particolare che stiamo per ascoltare fa parte di questa cifra musicale, si intitola T. Per me un testo, devo dire, incomprensibile, perché cantato totalmente in dialetto veneto, che secondo me merita veramente. Allora, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento non alla prossima settimana, perché il Rosso Malpelo non potrà andare in onda, ma a quella successiva. Vi ricordo che tra poco troverete il podcast di quest'ultima puntata di Rosso Malpelo su radiocittaperta.it. rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché RCA da più di 45 anni è musica, cultura, informazione, è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Bienvenidas, chicas, y bienvenidos, chicos, a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero. Come avrete potuto notare in sottofondo qua, davvero una perla, una canzone fantastica per storia, per leggenda, per futuro. E quindi così la andiamo a presentare, Sean Cooty e Damian Marley insieme. Bene, bene così, questo era comunque così a sorpresa per le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Aperta, di Artista alla Vista. E allora così si parte alla grande in questa puntata del giovedì 14 maggio 2026. Sean Cooty e Damian Marley insieme, così proprio i figli delle leggende, loro stessi comunque si stanno impegnando davvero alla grande, no, per diffondere questo verbo. E così, ecco, sicuramente li troveremo in giro anche questa estate, oggi puntata ricca, ma prima ci sentiamo un altro pezzo così insieme. Love, love, love, love. E ci vuole quando aumenta poi il ritmo. Artista alla Vista qua da Barcellona in collegamento con Roma, in queste connessioni che tanto ci piacciono, come pensate un po' quella appunto tra Nigeria e Giamaica, con appunto delle tematiche, delle storie leggendarie che hanno mosso milioni e milioni di persone e ispirato. E così appunto siamo pronti per presentarla questa trasmissione oggi, due ore in insieme. Ci sarà Pier Tosi da Bologna, uno storico della musica e non solo, speaker più che trentennale di un bellissimo programma proprio sulle frequenze bolognesi, incontrato più volte, ovviamente un amico del mondo reggae, che fin dagli anni 80 ci racconta questa bellissima musica e questo bellissimo mondo, incontrato più volte a Rototom Soundsplash. Saremo con lui per parlare un po' di tutto e trarne anche conclusioni, curiosità e aneddoti. E perché no, in questo periodo sicuramente sempre più difficile si propone qua, si propone unione, si propone musica, si propone cultura, si propone alternativa. E appunto con questa alternativa ce ne andiamo da un album anch'esso leggendario, bene bene sì, dobbiamo dirlo,

proprio così l'album è Black Woman, la prossima canzone, prima di poi unirci con Pier Tosi andiamo da Judy Mowat, una delle actrice, appunto le tre coriste di Bob Marley, un album pazzesco, questo, tanti riferimenti al 1979, ci andiamo ad ascoltare la traccia appunto omonima dell'album, e si vola, Judy Mowat, Black Woman, parte il viaggio. Oh, buon

bilico e pendenza. Iniziando su, dal centro, il cappellaio matto, il mondo delle favole, gli stivali con il gatto. Gira, arriva fino in testa, scende fino alla pancia. Draghi volanti, streghe e giganti. Vita nuova e porta girevole, grandi sale e convenevoli. Inizia la festa. Buona vista fuori alla terrazza. Applausi a scena aperta. Ma quanto sei carino con la giacca e la cravatta. Vestiti tutti uguali, camminando stile soldati. Apri le porte, fammi scendere, se non posso scegliere. Toccare con le mani la terra. Ci hanno educati, colonizzati, i clandestini e gli immigrati. Vivi la tua fiaba, Cenerentola, e la scarpetta, il lupo e la nonnina. Compri quello che offrono in vetrina. Compri senza dirti, rifletti, non serve, aspetta. Fammi vedere il documento. Mi spiace, perso per strada, ma non mi lamento. Nel frattempo conoscevo culture e non l'ho più cercato. Me ne sono dimenticato. Mi aprivo a mille avventure camminando sulla luna. Mi sono perso, ma non ho comprato la cartina. Rasta meditando di mattina, dall'ovest all'est, controllati stile sceriffo del far west. Occhio alla ribalta, se alzi la testa tutto salta. Distrazioni e convinzioni, vecchie innovazioni, con il cuore per cercare una direzione da trovare, per liberare te stesso da ogni compromesso.

il viaggio che continua qua, sempre con sorprese, tante cose. Artista alla vista con Narrador Callejero, i microfoni di Radio Città Aperta in connessione tra Barcellona e Roma, Spagna e Italia, e tanta musica, tante novità, tanti i racconti, e ce ne siamo andati appunto da un mio testo interpretato da Noemi Luna, il titolo è Il mondo delle favole, e poi abbiamo continuato il viaggio sonoro con Yabby You e Conquering Lion, una canzone storica, andiamo un po' così, capolavoro mistico del roots giamaicano, 1972, questo per avvicinarci. Adesso ci siamo quasi, intervista con Pier Tosi direttamente da Bologna, con noi in collegamento, dicevamo Yabby You Conquering Lion, uno dei brani più iconici e spirituali del roots reg, appunto nel 72. Il vero nome di Yabby You è Vivian Jackson, considerato un pilastro del reg mistico, un suono che ha influenzato generazioni di produttori, collezionisti e storici del genere, uno dei primi esempi di reg profondamente spirituale, con un'atmosfera quasi liturgica, la produzione è minimale, ipnotica, con un uso della voce che sembra un canto rituale. E così abbiamo presentato anche questa canzone, dicevamo prima, appunto c'è bisogno, no, di alternative, di spunti, di testimonianze. Allora vi ricordiamo anche l'intervista che abbiamo realizzato, che ho realizzato io al jefe di missione, il capo missione di Open Arms nel porto di Barcellona poco prima della partenza. C'è anche un reportage di quella giornata, e per tenervi aggiornati sulla Global Sumud Flottiglia c'è un link apposito che potete trovare appunto all'interno del reportage per seguire tutti i movimenti, gli spostamenti. Siamo contenti e siamo con Saif e Tiago, ovviamente vedremo se ci saranno risvolti, ma vedremo, ecco, la nostra di risposta come sempre, perché sono le persone, siamo noi quelli che contiamo, e non c'entra niente, appunto, proprio nulla, la gente che lavora e fa i propri interessi e non quelli di tutti quanti, quelli altrui, per appunto l'uguaglianza, i diritti, le stesse opportunità per tutti, in un mondo dove, no, va ricordato questo, contano ormai solo i soldi e le visualizzazioni. Noi prendiamo le distanze, e ci piace la qualità, invece ci piace raccontare gli altri, raccontare le nostre storie, quelle che viviamo, le nostre storie e le storie di tutti gli artisti, perché l'arte è ovunque, l'arte non è solo, no, nella musica, per come intendiamo artista alla vista, ma è in tutto, nelle persone, l'arte di tutti i giorni, è quello che ci piace di più, la diversità, la complessità anche della faccenda, lo scoprire le alternative. E allora così ce ne andiamo adesso verso l'intervento, ci avviciniamo con Pier Tosi, appunto da Bologna, ma prima ci andiamo ad ascoltare una canzone, appunto introduttiva, possiamo dirlo, no? Introduttiva per una chiacchierata che ci porterà a viaggiare sempre di più nel mondo della reggae music, degli artisti, delle persone. E allora adesso ce ne andiamo con Rico Rodriguez, Man from Warreika, che è appunto un capolavoro strumentale che ha definito un'epoca del 1977. Rico Rodriguez, trombonista giamaicano di origine cubana, è una delle figure più rispettate del reggae e dello ska. Questo è l'album più celebre, la canzone, passiamo appunto allo stesso titolo, Man from Warreika, pubblicato nel 77 per Island Records. Il brano omonimo è diventato un manifesto del roots strumentale. Adesso ce lo andiamo a gustare, appunto, di seguito, così ci collegheremo con Pier Tosi. Allora vai con Rico Rodriguez, e si vola, buen viaje.

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, ospite speciale a dir poco, ovviamente voce storica, radiofonica e chi più ne abbia ne metta, ma adesso ne parleremo con lui, Pier Tosi, direttamente da Bologna. Ciao Pier.
1: Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: È un piacere, ovviamente era tanto che volevo fare queste due chiacchiere qua in radio, anche per la trasmissione e gli incontri che abbiamo avuto nel Rototom Sunsplash più volte. Ma ecco, Pier Tosi, iniziamo appunto come figura che nasce come ecco, speaker, giornalista musicale e veramente tante altre cose, no? Credo dagli anni 80 più o meno come carriera in questo mondo, nella musica.
1: Ma guarda, diciamo negli anni 80 sicuramente come appassionato di reggae, che diciamo che si è concretizzato un po' di più il tutto quando ho deciso di fare radio, ed eravamo nei primi 90 e nel 90 ho iniziato a fare radio, e nella fattispecie nel 92 ho iniziato a fare un programma specializzato di reggae music che è tuttora on air dopo 34 anni, e adesso ha anche una edizione internazionale che va in una web radio in Giamaica.
0: Oh, wow, vedi, questa è una bellezza vera e propria. Come si intitola lo storico programma, appunto, per chi ci ascolta?
1: Ma si chiama Soul Shakedown Party, che è il titolo di un brano dei Wailers del 69 prodotto da Leslie Kong. Mi piaceva questo titolo, che è un party soul shake, un party che scuote l'anima. Mi piaceva la canzone, e tra l'altro la canzone da 34 anni è la sigla del programma, ovviamente. Quindi diciamo che la voce di Marley che canta ribadisce ogni settimana lo spirito guida, anche perché è un programma molto legato alle tradizioni del reggae, al ritmo one drop, al roots, ma non solo. Poi
0: Ok, quindi anche una lunga carriera per quanto riguarda la trasmissione, 34 anni, un percorso, no, che ti ha portato a scoprire un po' anche sui posti stessi, no, la reggae music, il mondo della reggae music in tutti gli aspetti, perché poi una carriera fatta appunto di quasi più di 30 anni, ovviamente, di musica e artisti, e da là nasce, no, la tua passione comunque dalla Giamaica, dalla musica giamaicana, immagino, con Bob Marley, o c'erano altri artisti all'inizio di riferimento per la passione si è sviluppata in te, diciamo?
1: Ma guarda, in un contesto diversissimo da quello di adesso, dove era anche difficile trovare materiale, sicuramente da Marley è stato il gateway principale, ma magari anche quelle cose che venivano distribuite in Italia in quegli anni, soprattutto dall'etichetta Island, e quindi in quel momento, okay. Berlin Spear, Steel Pulse, Third World, quei gruppi, diciamo che era un periodo in cui, tra l'altro, la musica che veniva prodotta in Giamaica era la dancehall, primi anni 80, metà anni 80, anche dancehall digitale, e con cui qui in Italia non era facile rapportarsi, perché non si sentiva da nessuna parte. Al massimo qualcuno doveva essere fortunato di andare a Londra e comprare materiale tra l'altro corrente, ecco. Io sono andato in Giamaica poi successivamente, abbastanza tardi rispetto a quei tempi. Molti andavano con l'idea di Marley, del Roots in Giamaica, e si ritrovavano invece questi party sfrenati con dancehall digitale, e rimanevano abbastanza scioccati ai tempi. Parlo della seconda metà degli anni 80, quando c'era quando era veramente in grande crescita la dancehall digitale, nuovi produttori produttori che si affermavano come per esempio King Jammy, eccetera eccetera.
0: Ok, certo, perché poi effettivamente noi pensiamo ai tanti artisti che sono stati molto apprezzati, no, dal pubblico occidentale, perlomeno europeo, della roots music, ma poi c'era tutto questo mondo, ecco, più magari, ecco, sotterraneo, perché magari le grandi case produttrici non l'avevano ancora sdoganato come può essere oggi, poi con la dancehall, con anche la dub, perché no, che sta prendendo piede magari in modo diverso. Però poi, ecco, gli stimoli giamaicani quasi erano più verso quel ritmo più accelerato che sul roots, no? O sbaglio pure all'epoca?
1: Sì, sicuramente c'erano magari gruppi storici che continuavano a fare roots music, Però tutte le nuove generazioni, tutti i DJ che si affacciavano e anche alcuni cantanti che si affacciavano a quel tempo cantavano su ritmi digitali, un contesto completamente diverso che era stato un po' aperto, cioè diciamo che il cataclisma era stato il famigerato Slang Tang Rhythm nell'85 prodotto da Jammies e tra l'altro ritmo che era stato trovato attraverso un tastierino giocattolo della Casio.
0: Pensate,
1: Sì, è una
0: pensate.
1: storia molto particolare e tra l'altro sono anche risaliti alcuni maniaci alla programmatrice, che era una signora giapponese, che aveva programmato questo pattern ritmico, cioè praticamente un tastierino, uno strumentino, giocattolo digitale, che aveva dei patterns ritmici preconfezionati, no? E questo era una specie di ritmo rock and roll. E queste due persone, l'aneddoto è riportato in varie versioni, e questi due ragazzi apprendisti di Jammies che erano in studio giocando con questo macchinino, che era appunto un sequencer primordiale Casio, avevano trovato questo ritmo e avevano cambiato gli accenti facendolo diventare in levare praticamente. Poi è successo che a quanto sembra avessero anche perso avessero perso il salvataggio, l'hanno ritrovato. Quando l'hanno fatto sentire a Gianni piaceva talmente che ci ha fatto cantare vari personaggi in forma di dubplate, cioè facendo del materiale che avrebbe usato in un sound clash che avrebbe avuto di lì a pochi giorni con Jack Scorpio. È successo a questo punto che in questo sound clash Gianni ha tirato fuori questi brani su questo ritmo digitale nuovo. Che era talmente queste frequenze talmente pulite, tagliate, apparentemente fredde che uscivano dalla macchina, suonate con lo sound system erano talmente potenti che la gente è impazzita. Hanno addirittura rovesciato il recinto, la rete di recinzione, ha dovuto suonare questi pezzi 10-12 volte di fila. E qui c'è stato un po' uno spartiacque, esatto. Cioè, questa è la storia dello Slang Tang che tra l'altro. Pare che abbia avuto in 2 o 3 anni, dall'85 all'88, più di 500 versioni, fatte anche da produttori diversi.
0: Ecco appunto la storia proprio che è partita, queste ed altre chicche proprio con Piertosi, anche per quello, no? Il piacere di stare qua e far ascoltare queste storie, un momento sicuramente che è andato verso la modernità, poi, no? Che è stata accettata oggi anche dal grande pubblico, perché adesso poi ci andiamo sui vari festival, però c'è anche una risposta, no? Sul digitale importante per quanto riguarda il mondo, no? della reggae music.
1: Sì, diciamo che poi ci sono stati alti e bassi e dobbiamo anche pensare che se si considera poi la musica mondiale non è che la Giamaica era una mosca bianca, dei massicci upload in termini di suono digitale c'erano un po' in vari ambiti, soprattutto nella black music. Diciamo che il digitale ha preso piede. E si poteva utilizzare sia per fare ritmi nuovi, dancehall, molto frenetici, alcuni dei quali tra l'altro richiamavano anche dei patterns ritmici antichi e addirittura di musiche di prima del reggae, di musica devozionale come la Kumina, la Pocomania, cioè, c'era tutta una creatività che usciva supportata da sto digitale. Poi ci sono stati alti e bassi, per esempio poi negli anni 2000 c'è stato un po' un ritorno all'analogico, cioè produttori che facevano ritmi suonati con la batteria vera, col basso vero. Lì è una questione ovviamente di corsi e ricorsi, come spesso accade, come è spesso accaduto nei vari decenni di storia del reggae.

0: esatto, con tantissime variazioni poi, ma quello che a me appassionava anche di questo mondo e che è sempre appassionato è stata la dedizione anche per raccontarlo, che va sì con la passione, ma anche appunto stando, no, poi la dedizione nel vero senso della parola, appresso a un mondo che si è toccato, no, molti angoli dell'Europa e continua ad andare avanti, magari oggi più in Spagna che in Italia, con differenze anche a proposito delle generazioni. Però a te cosa ha spinto poi a sposarlo così tanto? Ecco, perché a noi cosa ci spinge questa passione? A te
1: Ma sai
0: cosa è
1: cosa?
0: stato?
1: Che io non ho una risposta netta, anche perché andiamo proprio a quando ero adolescente, no?
0: Certo.
1: Cioè, ai primi anni Ottanta, io ero praticamente adolescente, ero appassionato di musica, compravo riviste, ovviamente il contesto è completamente diverso. Da oggi, in cui adesso non per dire che si stava meglio quando si stava peggio, queste banalità, però è chiaro che una volta, quando non avevi certi strumenti come internet, dovevi lavorare di più per costruirti un background, per imparare delle cose, dovevi comprare dischi, farteli prestare, insomma, avere
0: Certo.
1: la fortuna di conoscere qualcuno che avesse gusti simili ai tuoi. E alla fine Marley si sentiva ovunque. E, non so, mi è venuta questa passione per questa musica molto forte, anche con questo lato esotico e anche soprattutto musica di grande messaggio. Erano comunque anche gli anni in cui si usciva in Italia da periodi di forte impegno giovanile, no? Forte impegno giovanile che aveva comunque una musica che supportava questo impegno, cioè una musica con dei contenuti, con delle istanze sociali. Il reggae era veramente perfetto. Credo che la grande fortuna del reggae in quegli anni in tutto il mondo è stato anche perché nel post 68 c'era una grande voglia di cambiare il mondo, e tutti gli aspetti venivano coinvolti, soprattutto anche la musica che da tanto tempo, anche dagli anni 60 americani, era una musica che portava dei messaggi in quel senso.
0: Certo, anche perché poi c'è stato un riscontro enorme una volta, no, che ha varcato poi i confini giamaicani, caraibici, e effettivamente ha incontrato, no, in un ventennio prima e poi dopo anche nello sviluppo europeo tantissimo riscontro. C'è sempre stata questa lotta, tu che sei anche, no, su una radio, ecco, on air e tutto, noi come Radio Città Aperta adesso siamo diventati solo online. Però anche il passaggio poi, no, della musica reggae, in questo caso nelle radio nazionali o comunque a un certo livello, cioè, c'è stato tutto un percorso per cui anche in Italia magari abbiamo lottato e ci eravamo quasi riusciti per un periodo, fine anni 90, inizio 2000, però un riscontro popolare, quello là c'è stato sempre e c'è ancora ad oggi, no? Non so tu come la vedi o come hai visto questo percorso.
1: Ma sì, magari diciamo che ultimamente forse è ridiventato un po' underground il reggae. Sicuramente è cresciuto tanto per vari motivi, anche con la crescita quando c'era il Rototom Sunsplash in Italia, ma anche perché poi c'erano anche tanti artisti, continuavano ad esserci in quel periodo tanti artisti nuovi che adesso magari fanno un po' fatica, adesso magari ci sono e fanno fatica a farsi sentire, ma sarebbe un discorso veramente lungo
0: Certo.
1: da affrontare. Diciamo che la crescita di quegli anni, quando arrivavano certi artisti giamaicani in Italia e facevano addirittura dei tour di 7, 8, 10, 12 date, era perché c'era questo festival che cresceva anno dopo anno, c'erano ragazzi che andavano al festival, si appassionavano tanto e oltre a limitarsi al festival andavano a sentire le dancehall, i concerti nelle loro città e nelle città grandi, Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bari, c'erano comunque sia gruppi che suonavano e anche soprattutto sound system, crew che suonavano, quindi il movimento cresceva un po' tutto assieme su questa onda qui, diciamo.
0: Ok, è certo, adesso anche per ricapitolare e riepilogare un po', ecco, per chi ci ascolta la storia anche recente, ma tu, ecco, parlando di te, le tue esperienze, perché è quello anche che secondo me interessa poi, ne ha intervistati praticamente, cioè le ha intervistati tutti, ecco, no? Le leggende, gli storici, nel senso è stata una lunga traiettoria che ti ha fatto scoprire profondamente, no? Anche il lato umano, poi dell'arte, degli artisti, dei musicisti, dietro il fatto di vederli poi sul palco, come piace a tantissime persone, anche il seguito, no, di questa musica che ha nel mondo. Ne hai conosciuto a livello umano, ecco, come magari c'è qualcuno che ti ha impattato di più, hai un ricordo anche da veramente amico, ce ne sono tanti, ecco, magari puoi dire tu qualcuno che poi ti ha ispirato anche proprio conoscendolo come persona.
1: Ma devo dire che da molto presto ho incominciato a fare interviste, anche a vincere un po' una sorta di timidezza, a lanciarmi, anche
0: Certo.
1: neanche tanto convinto del mio inglese, che però poi alla fine, diciamo che con i giamaicani la portavo abbastanza a casa. Giamaicani, tra l'altro, molto, molto accoglienti per certi aspetti. Reggae, fortunatamente, è sempre stata una musica che anche in Giamaica vedeva il pubblico sullo stesso livello degli artisti. Non è che c'erano artisti su un piedistallo, che erano inavvicinabili. Anche in Giamaica è tuttora molto facile incontrare artisti per strada e avere dei rapporti. Beh, diciamo che quando facevo belle interviste molto deep, mi appassionavo poi tanto anche agli artisti, cominciavo a comprare per esempio un sacco di loro dischi. Guarda, le interviste sono veramente decine, se ne devo citare alcune. In particolare ricordo un'intervista molto bella a Bere Sammond, fatta negli anni 10, però anche ricordo una volta un'intervista molto bella proprio a Roma, a Max Romeo, per esempio, una delle varie volte che l'ho incontrato, in occasione tra l'altro di quando venne a presentare a Roma il suo bellissimo disco In This Time, quello fatto con la Tribù Acustica, che tra l'altro è un po' una chicca della sua discografia, che è apprezzata anche all'estero, ma per questioni di distribuzione non molto conosciuta. Direi veramente tante interviste fatte soprattutto prima o dopo concerti. Interviste che adesso così lunghe non ho più tanta occasione di fare, ecco, anche perché poi effettivamente i media attuali e internet predilige un messaggio più breve, più veloce. Questo è un po' un peccato, anche se però fortunatamente ci sono ancora intervistatori che fanno interviste molto lunghe, molto, molto piene di contenuti, devo dire. No, veramente tante interviste, mi ricordo anche Morgan Heritage, sì, anche alcuni artisti, magari non mi resta il rimpianto di non averci parlato a lungo. Per esempio, ho mancato per poco Sisla e non ho mai avuto, per esempio, un confronto un po' lungo, profondo con lui in questi termini, però veramente ho intervistato tanti, tanti artisti. Poi ho avuto anche la fortuna di fare per qualche anno il conduttore dello show televisivo del Rototom, e di avere il privilegio di avere gli
0: Fantastico.
1: artisti dopo i concerti e intervistarli live in televisione, anche se poi erano interviste anche quelle abbastanza brevi, però anche questa era una cosa veramente molto molto bella.

0: Sì, poi le vibes, questo anche per farlo vivere a chi ci ascolta, del festival, come è il Rototom Sunsplash a caldo, comunque prima dei concerti è davvero una sensazione difficile quasi da spiegare, ma bellissima, no? Trovarsi là nello scambio con artisti internazionali e molto spesso nel Rototom appunto leggendari, quindi uno, come parlavi tu, no? All'inizio anche un po' per la lingua, un po' perché ci piace tanto, no? Come musica e la passione che abbiamo va un po' così, ma poi trovarti in quel mondo, no? Tu anche hai sviluppato un percorso, poi ecco magari affronteremo Rototom, che ti ha permesso quello, no? Di sviluppare sicuramente un rapporto, una conoscenza approfondita poi di tutto questo mondo, no?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro credo che un'esperienza come la Reggae University attuale, anche se adesso in Italia era molto impegnativo perché traducevamo in italiano. Quindi io in particolare gli anni italiani di Reggae University traducevo artisti, ci sono state delle session molto particolari da quel punto di vista. Però anche adesso, secondo me, anche se qualcuno viene, vede l'artista che parla, anche se magari linguisticamente capisce, coglie la metà, tre quarti, però l'importante comunque è anche vederlo così da vicino, che dialoga con, sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare, che racconta qualcosa in più di un artista che senti solo su disco o vedi su un palco o stando sotto e vedendo il concerto.
0: Certo, assolutamente un'altra esperienza, no? Lo dico anch'io ovviamente per vissuto, e quindi è questo, ma il raccontarlo, no? Anche l'importanza, perché è una musica che, a cui noi diamo ovviamente, tu hai dato sempre e continui a dare un valore immenso, e di cui hai scritto, hai parlato, appunto è una trasmissione che va avanti da oltre 30 anni, siamo a 34 anni, è un po', non ti parlo di responsabilità quanto di divulgazione, l'importanza della divulgazione, cioè scoprirlo per i messaggi, per quello che è una musica comunque alternativa a quello che può essere un discorso, no, che va ormai sempre più verso una musica tutta uguale o comunque simile. Tu come la vedi? Ecco, è importante anche farlo al giorno d'oggi? È più importante? Come la valuti, ecco, questo discorso sul raccontarlo?
1: No, beh, io ci credo ciecamente. È chiaro che vengo da un mondo lontano, io non sono sono sui social, ma di sicuro non sono cresciuto coi social, dire, ai tempi io cercavo avidamente fonti di informazioni, anche cassette di programmi stranieri, di Rodigan, interviste, riviste americane, riviste inglesi, e credo che comunque, anche se adesso apparentemente con mezzi come Spotify hai accesso all'oceano musicale, però non è ovviamente qualche voce deve comunque guidarti, deve raccontarti qualcosa. E penso che quindi approfondire è molto importante. Io, per esempio, quando scompare un artista a vari livelli, faccio sempre uno speciale in cui ho un modo particolare di raccontare sia a parole che musica, e a seconda della grandezza dell'artista mi prendo il tempo che mi serve. Per esempio, per raccontare uno slide and bar ho usato le due ore intere. Ieri sera, per esempio, è scomparso il 6 maggio un personaggio per niente noto, che è Carlos Malcolm, che era un trombonista, un direttore d'orchestra dei tempi del pre-ska, della scena jazz giamaicana, e l'ho raccontato suonando 5-6 pezzi della sua esperienza musicale principale in un contesto dove comunque mettevo anche musica giamaicana molto antica, come il mento, il jazz giamaicano dei primi anni 60 e anche delle cose di ska. Cioè, io credo molto in questo tipo di racconto, e vedo che il mio pubblico affezionato al mio pubblico mi è molto grato per questo tipo di racconto, ecco.
0: Certo, poi si può vedere appunto anche da frequentatore, sia tu che io, di festival, frequentatori di festival, dove si vede poi la risposta anche delle persone, da quando perlomeno anche è diventato più europeo, più internazionale come festival, il Rototom, essendo in Spagna, no? In quel di Benicassim, da insomma primi, credo 2012 forse la prima edizione era là,
1: 2010
0: addirittura, quindi già insomma già ancora più tempo. Quest'anno sarà la 31esima, quindi fate voi, per chi ci ascolta, la risposta giovanile, quello intendevo, no? Anche quelle 200 e passa mila persone che vengono in una settimana, 8 giorni di Rototom, e vedo tanta, no, freschezza. Poi cioè, c'è comunque gente interessata che non è là solo sul mainstream, e me per mainstream ovviamente diciamo pop, no, per tutte quelle cose arrivano milioni e milioni di persone, però no, c'è anche un ricambio, cioè ancora interessa proprio il movimento anche che c'è dietro alla sola musica, sola tra virgolette musica, no?
1: No, assolutamente. Poi è chiaro che anche lì ci sono diversi livelli. C'è
0: Certo.
1: sicuramente un pubblico di appassionati che vengono soprattutto per i concerti o per la dub e anche per la dancehall, ma c'è comunque un grande pubblico che viene proprio per l'idea di festival che comunque propone tanti contenuti, tanto divertimento e diciamo che l'idea del festival al di là della musica è proprio una sorta di piccola città in cui tu per 6 giorni dimentichi il tuo quotidiano e ti immergi completamente, incontri persone. Diciamo che l'idea di festival un po' anche per usare uno stereotipo un po' alla Woodstock, no? Diciamo, cioè
0: Sì.
1: il vivere un po' in una dimensione alternativa per qualche giorno che è veramente salutare a dire poco. E molti
0: Assolutamente.
1: vengono anche per quello, magari conoscendo anche solo pochi artisti reggae, scoprendone alcuni al festival, ma diciamo che era un po' la stessa cosa in Italia. Anche noi della scena reggae italiana, che eravamo un po' una famiglia,
0: Sì.
1: tutti abbastanza fratellati, e avevamo questa cosa bellissima che ci trovavamo lì, una volta all'anno ci rendevamo comunque conto che c'erano tanti giovani che magari non erano esperti, ma venivano perché la fama di questo festival aveva veramente rotto un sacco di barriere. Se tu parlavi con persone anche lontane dal reggae, avevano sicuramente dei fratelli, dei nipoti, dei cugini più piccoli che erano stati al Rototom in Friuli. Cioè, era diventato veramente un'idea, un concetto che conoscevano veramente centinaia di migliaia di persone a grandi linee. Quindi questo vuol dire che l'idea del festival, al di là del reggae, aveva proprio preso piede a livelli veramente macroscopici, come adesso poi succede in Spagna.

0: incredibile da vedere anche per le persone che lo frequentano, come dicevi tu, al di là adesso della passione o meno, magari per la reggae music in quanto fan, proprio per uno stile di vita, per uno stile diverso, ed è molto curioso sicuramente anche da raccontare, perché si vedono appunto persone proprio che vivono anche in maniera alternativa, e questo è un grande piacere, no? Scoprire sempre l'alternativa, avercela davanti agli occhi anche in un mondo dove magari le più omologati e quasi sempre di più. Ecco, con questa risposta di questo movimento e di questa musica, facendo il percorso, no? Tu dove al giorno d'oggi come la vedi, anche come musica, sia in Giamaica la reggae music che in Europa, perché c'è molto sviluppo, e poi vabbè, dopo magari parliamo di qualche leggenda alla Barney Spear.
1: Diciamo che tocca di essere per forza ottimisti, anche se però magari gli estremi per esserlo non è che ci sono molto, perché diciamo in un quadro di crisi economica, poi il reggae è sempre stata una musica che aveva come punto di forza di venire da una scena un po' artigianale, no?

0: che però secondo me non ha mai superato completamente il passaggio diciamo il cambiamento di modo di fruire la musica, cioè il passaggio alla musica liquida, alla musica scaricabile, a volte anche illegalmente. Cioè, secondo me, diciamo che ci sono tanti artisti, la Giamaica produce molto meno ed è forse più difficile per artisti giovani giamaicani uscire insomma, a guadagnare la fama rispetto a una volta. C'è tanto reggae anche globale, europeo, c'è una grossa mano che danno tanti produttori europei e americani agli artisti giamaicani lavorandoci assieme. Quello che manca è forse qualcuno di nuovo che acquisti proprio una grande popolarità, cioè che si affacci proprio a centinaia di migliaia di persone, se non milioni. Ecco, forse l'ultimo che contiamo in questo senso è Damian Marley, che però diciamo che non è un artista, è un artista che ha già passato forse il suo picco creativo anche per questioni anagrafiche, perché oramai ha una certa età, non produce più tanta musica. Adesso il discorso sarebbe più articolato, però forse dipende anche un po' dal contesto comunicativo globale, dove comunque, tra l'altro, mi sembra che anche considerando altri generi c'è molta nostalgia verso il passato. Cioè, è difficile anche in altri generi per nuovi artisti affacciarsi, per il reggae lo è forse doppiamente, ecco. Speriamo bene. Cioè, ci sono tanti artisti che meriterebbero più esposizione. Purtroppo con la crisi economica non si riesce tanto a suonare, non si fanno tour, e quindi è un po' tutta una cosa. È un po' un cane che si morde la coda, perché poi è un artista che non fa tour, non incontra gente, non matura, si fanno anche pochi dischi. Una volta era la dimensione opposta. Fino a 40 anni fa, artisti come Dennis Brown, Freddie MacGregor erano capaci di fare 4-5 album all'anno, era addirittura troppo, era quasi una mancanza di ritegno. Adesso purtroppo artisti, se va bene, fanno un album ogni 2 o 3 anni. La situazione è proprio cambiata radicalmente.
1: Eh sì, ma anche per come appunto poi è stata fatta, no? La piattaforma digitale, se non Spotify, mille altre applicazioni, o come, è sempre gratuita, no? E quella comunque è stata una botta non da poco, anche perché se poi tu vai sul rischio, già non si guadagna, diciamo, con la vendita dell'album, così poi ovviamente anche il produttore magari rischia le prime volte per fare una serata o più serate con degli sconosciuti, magari non vanno bene, non rischia più.
0: Eh no, infatti il discorso è un po' quello
1: Certo. E invece sul lato quello là, perché è uscita una polemica di un grande produttore di serate qua a Barcellona, soprattutto magari dell'epoca, vedo che ancora al giorno d'oggi magari chiama i The Abyssinians, ecco, gruppi un po' più leggendari, più storici, parlava di però artisti che si sono un po' americanizzati dal punto di vista economico delle big, tipo Buju Banton e altri artisti che richiedono dei cachet veramente spropositati, anche per poi un po' strana questa cosa del mondo. A te hai avuto riscontro, ne sai qualcosa, che cosa ne vuoi pensare, non so.
0: Ma guarda, sì, la tendenza è un po' al rialzo, mi sembra un po' un cercare di raschiare il fondo in una situazione un po' critica. C'è anche un discorso di mercato, che evidentemente, cioè, la domanda e l'offerta, questi chiedono queste cifre, qualcuno poi gliele dà, e tra l'altro viene anche da interrogarsi se queste cifre incredibili non ci siano dietro dei discorsi anche di riciclaggio di denaro sporco in qualche modo. E non lo so, è un discorso molto complesso, però effettivamente questi personaggi tipo Vives Cartel che hanno
1: Sì,
0: questi nomi
1: esatto.
0: veramente
1: Sì.
0: fuori dal mondo,
1: Sì.
0: sì, sono molto incredibili, effettivamente, però qualche concerto all'anno riescono a fare, per cui è
1: Certo.
0: abbastanza strana questa cosa. Sì, sembra quasi che diciamo che gli artisti chiedano comunque più di quello che per il mercato sarebbe adeguato chiedere, forse non lo so, cioè, effettivamente non, diciamo che non sono molto connesso alla produzione, all'imprenditoria musicale. Ecco, mi sembra un lato un po' drogato, un po' malsano questo, effettivamente.
1: Sì, quella è l'impressione, appunto te ne parlavo per il movimento, perché poi sai, capita quando sei in giro e parli con musicisti, appunto, o organizzatori di festival, tutto, poi esce il discorso, perché anche con Filippo, no? Con Filippo Giunta, appunto fondatore del Rototom Sunsplash, proprio l'anno scorso, qua ne parlavamo appunto della difficoltà magari di portare, no? Per certi nomi. Certi nomi dalla Giamaica in Europa, e di quell'altro organizzatore di cui ti parlavo, che parlava proprio a un certo punto gli sarà proprio impossibilità di portarli in Europa, perché per questo poi ti chiedevo. Però è così, ecco, poi ci sono anche l'altro lato, sicuramente, ho tanti giovani artisti, ecco, che hanno più difficoltà, però sicuramente fino a che vengono chiamati, no? dai festival a venire qua per uno scambio sicuramente culturale, a noi prendiamo. E va bene, no? Perché prima di tutto penso io la crescita culturale delle
0: No,
1: diverse culture.
0: certo. Ma per esempio, per dire Burning Spear, molto old school, che è
1: Sì,
0: tornato sulle scene,
1: fantastico.
0: adesso sembra non fermarsi più, cioè tra 81 anni continua a pianificare tour. L'altro anno è tornato in Italia dopo 19 anni, a Chioggia in agosto, adesso quest'anno addirittura le date sono diventate tre, cioè le
1: Wow.
0: opportunità di vederlo in Italia sono diventate tre, quindi c'è
1: Sì,
0: un
1: sì, sì, sì.
0: comportamento un po' opposto, cioè un po' più legato ai suoi tempi, ecco, sicuramente legato anche al fatto di avere bisogno di stare in giro e di incontrare il suo pubblico, cosa che poi per anni, quando si era ritirato, non ha fatto, quindi è tornato motivatissimo sulle scene qualche anno fa, ecco. Sì, è una dimensione un po' strana questa, sì, però vabbè, se non altro ci sono comunque tanti artisti anche di sottogeneri diversi con cui è ancora possibile mettere insieme delle buone line-up di festival.
1: Assolutamente, assolutamente. Senti, Baring Spear, hai avuto modo di intervistarlo, di parlarci, ecco, che
0: Ecco,
1: esperienza hai avuto con
0: guarda,
1: lui?
0: purtroppo non come avrei voluto, nel senso che tanti anni fa ci provavo, ma arrivavo, non faceva il sound check, non c'era in hotel, non riuscivo a beccarlo, sono anche stato molto sfortunato. Gli ho fatto un'intervista TV non tanto lunga nel 2006 in Italia, al Rototom, mi sembra che sia una persona abbastanza disponibile, ovviamente personaggio molto particolare.
1: Sì.
0: Cioè, ho partecipato alle due session della Reggae University, una delle quali mi sembra l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, e ho anche fatto una conferenza stampa con lui, solamente io e lui, una conferenza
1: Ah,
0: stampa
1: vedi.
0: pubblica dopo il suo
1: Ok.
0: concerto, il secondo del Rototom, che mi sembra fosse 2024. Sì, sì,
1: Sì,
0: infatti.
1: ventinovesimo era, no? Non so.
0: Sì, esatto. No, mi sembra personaggio molto particolare, che è abbastanza disponibile, anche se poi fino a un certo punto, comunque di cose da raccontare ne ha comunque tante. Poi
1: Certo.
0: sicuramente le cose di cui ama più parlare sicuramente sono l'influenza di Marcus Garvey sulla sua musica, la presenza forte di Garvey. Sì, queste cose qua sono sempre cose che
1: Certo.
0: ama spiegare al pubblico, sì.

0: Eccoci, tornati con Pier Tosi, una chiacchierata, insomma, andando nelle radici, no? Come la roots, tanto ci piace, le radici del reggae, del movimento, ma anche appunto della filosofia, perché no? Che poi abbraccia tantissimi altri discorsi, ma a noi piace anche, no, trasmetterlo per questi tempi qua, appunto. Giusto, Pier?
1: Eh sì, certo, tra l'altro volevo anche salutare tutti gli ascoltatori e quelli che in particolare ho incontrato, tutti gli amici che ascoltano e quelli anche che ho incontrato una volta sola nel corso di tutti questi anni in giro.
0: Fondamentale perché è veramente una comunione di filosofie, modi di vivere, insomma, unione di famiglia, anche se per 5 giorni, una settimana, 10 giorni l'anno, però sicuramente ispirano anche poi durante tutto l'anno per migliorarci poi come persone e sapere che comunque poi la si può incontrare nei vari anche eventi, no, durante l'anno, poi alla family, perché no?
1: No, assolutamente. Ci sono comunque sempre eventi
0: Sì.
1: che vale la pena. Per esempio, sono appena passati dall'Italia Steel Pulse con varie date, come parlavo prima di Burning Spear, poi c'è l'estate, ci saranno sicuramente più occasioni per sentire artisti giamaicani in
0: Sì,
1: giro che
0: dai.
1: suonano.
0: Sì, io quest'anno ero stato l'anno scorso che ho fatto radio live al Baba Boom Festival, che è stata una bellissima esperienza. Quest'anno ritornerò. C'è un bel cartello, è nelle Marche.
1: Eh sì, c'è Luciano,
0: Sì,
1: che è
0: sì,
1: uno
0: sì.
1: dei miei artisti preferiti in assoluto, devo dire.
0: Vedi, Empress Sativa.
1: Sì.
0: Insomma, dai, si fa anche qua, si continua anche lì, ovviamente in Italia, stando a Barcellona, poi quest'anno un po' meno, ma in realtà l'anno scorso è passato veramente di tutto nel mondo reggae music, veramente quest'anno un po' meno, ma comunque, ecco, la settimana scorsa The Abyssinians, questo fine settimana sono venuti addirittura Africa Unite e Mama Marias,
1: Ah, vero.
0: insomma, quindi dai, si va, vediamo.
1: Eh beh, certo.
0: Qua viene bene, diciamo, a Barcellona. Senti, ma invece una cosa curiosa, perché ovviamente poi i tre capisaldi, anche questo lo ricordiamo, della musica, della storia della reggae music, sia in Italia che in Giamaica, che l'hanno raccontata, ecco, con voce italiana, parliamo anche Pier Tosi, ecco, Alberto Castelli, Vito War, diciamo, come capisaldi va sempre ricordato, e andateli anche a cercare, a sentire le loro selezioni e potete trovarli in giro, no? Anche Alberto con numerosi libri. Questo va detto. Senti,
1: Assolutamente, certo.
0: quel concerto là di Bob in Italia, no? San Siro, era l'epoca tua, no? Tu sei stato, no? Non hai avuto la possibilità, come l'hai vissuto quel?
1: Purtroppo no, perché nell'80 avevo 15 anni e vivevo in un piccolo comune in provincia di Bologna e non
0: Ok.
1: avevo proprio l'occasione di andare. Ecco, è chiaro che poi ai tempi non avevi minimamente idea che sarebbe successo quello che è successo, che
0: Certo.
1: cioè l'anno dopo, l'11 maggio, sarebbe scomparso Bob Marley. Per cui
0: No,
1: uno si
0: certo.
1: pensava che sarebbe poi venuto. Comunque ti dico. Io non l'ho potuto vedere per lo stesso motivo, ma l'anno prima, nel 79, a luglio, ci fu un concerto di Peter Tosh al Palasport di Bologna,
0: Oh, wow.
1: che fu uno dei primissimi concerti reggae in Italia e credo, cioè, ho scoperto solo di recente che una radio di Rimini aveva organizzato, non mi ricordo se nel 78 o nel 79, anche Burning Spear, sempre nel palazzetto di Rimini. Quindi, insomma, cominciavano ad arrivare gli artisti. Io purtroppo Marley non l'ho visto a Milano, è un mio grande rimpianto. Vito
0: Certo.
1: War, che ha qualche anno più di me ed è di Milano, invece se l'è proprio goduto al massimo,
0: Wow.
1: andando addirittura allo stadio dalla mattina, fuori dai cancelli, a vedere che movimento c'era,
0: Sì.
1: aspettando l'apertura, e c'è addirittura una famosa foto del Prato prima del concerto, mi sembra che era sul Corriere della Sera, dove si vede il giovane Vito War seduto sull'erba con i suoi amici che aspetta l'inizio del concerto, addirittura immortalato dal Corriere.
0: Bellissimo, bellissimo, fantastico. Sì, ero a conoscenza di questo, che lui avesse visto quell'altra cosa della foto, no. Però al concerto, vedi, poi alla fine è così, per quello poi è bello anche incontrarla, no? Gente così a festival come il Rototom Sunsplash, incontrare Pier Tosi, Vito War, insomma, Alberto, vabbè, comunque ci sono state conoscenze, magari non lo si becca più ai festival, ma insomma, è bello aver vissuto anche quel tipo di racconto, e secondo me anche per la ricercatezza, adesso magari è più facile, no? Però veramente poi ti sviluppava la passione, no? Come avete fatto voi, come hai fatto tu per raccontarla poi questo mondo.
1: Insomma, mi fa molto piacere, dai, di avere contribuito
0: Ah,
1: a far
0: sì.
1: crescere la passione in giro.
0: Dai, comunque ci siamo fatti una bella chiacchierata, un po' di ricorsi così storici del mondo reg, una chicchetta in chiusura che ti può venire in mente di una cosa che ti è successa, certo, non lo so, valuta tu, così lasciamo gli ascoltatori con ecco, un pensiero, un ricordo.
1: Aspetta, mi era venuta in mente una cosa, ma non so, sarebbe, non so, ti posso raccontare per esempio che ho rincontrato David Rodigan quest'anno e ho avuto il piacere insieme a Vito War di condividere la console in marzo a Modena. E diciamo che dal mio punto di vista, essendo un grande DJ radio, anche un grande DJ radiofonico, è sempre stato un mio grande esempio e ho avuto la fortuna di condividere parecchie cose, parecchie serate con lui, anche andandoci a cena, sentendo tanti racconti, condividendo tanti racconti veramente bellissimi, ed è stata veramente un rapporto, un'amicizia che mi hanno veramente molto arricchito. Prima, quando parlavamo di interviste, mi è venuta in mente una cosa, a proposito delle session della Reggae University. Quando eravamo in Italia e io facevo le traduzioni, eravamo ancora nel periodo in cui c'erano le controversie legate all'omofobia nel reggae. Non entriamo nel dettaglio, però praticamente uno di questi artisti coinvolti era Biniman e venne in Reggae University. E lui, io credo che lui non cercasse di evitare quegli argomenti, al punto che alla Reggae University in Italia uno gli fece la prima domanda, io dovevo tradurre. E gli dissi: per piacere, non fare discorsi troppo lunghi perché poi io devo tradurre. E lui invece su questa prima domanda cominciò a parlare, parlare, parlare, si fermava, mi faceva tradurre, però mi scappava qualcosa perché parlava veramente tanto, andò fuori tema, raccontò, parlò, parlò, parlò. Io alcune cose addirittura mi dimenticai di tradurle perché era un po', era molto, insomma, parlava tanto. E poi a un certo punto disse: adesso devo andare a fare il soundcheck, è stato un piacere, vi saluto e vado via. E praticamente aveva parlato per un'ora sulla prima domanda, capito? E questo è
0: Madonna.
1: probabilmente per evitare domande scomode, ecco, quindi anche molto, molto scaltro, diciamo, da questo punto di vista, Biniman. Poi tutta la sera io incontravo persone in giro che mi dicevano: no, ma Biniman ha detto questo e quest'altro, ma tu non l'hai tradotto. Io dicevo: ragazzi miei, non era facile perché veramente parlava veramente tanto.
0: Ecco, quello là, un altro mondo, il mondo delle traduzioni in diretta, poi è
1: Sì,
0: comunque
1: infatti.
0: importante. Durano il doppio le interviste.
1: Certo, è vero, sì, anche quando devi tradurre, anche io quando faccio interviste radio ad artisti stranieri, c'è la traduzione, quindi il tempo a disposizione
0: Sì.
1: dimezza rispetto ai contenuti, è vero.
0: Sì, assolutamente. Guarda, questo succede, ma è così. Il modo di farlo arrivare poi al pubblico per noi, almeno italiano, essendo online, vivendo in Spagna tanti anni, poi tanti italiani anche vivono in Spagna, però ecco, almeno ascoltano buona musica, è sempre un piacere, no? Quello di far conoscere, magari, sai, portarli a serate, far conoscere gli
1: Certo,
0: artisti.
1: certo.
0: Senti, ok, è stata una bella chiacchierata e finale va bene, lo diciamo. Allora, Piertosi, ovviamente da seguire il suo show storico e potete trovarlo, no? Sui vari social, Instagram, no? Facebook, ti trovano, no?
1: Sì, il podcast è rintracciabile sulla piattaforma Podomatic.
0: Ok,
1: Quindi
0: perfetto.
1: come sotto forma di podcast ascoltabile e scaricabile quando uno vuole in qualsiasi momento.
0: Certo, per essere sia aggiornati sulle uscite e sia ovviamente sulla storia della musica, perché tu poi ne passi tanta, no? Di foundation, di suoni,
1: Sì.
0: insomma, ci sono dei percorsi, dei viaggi musicali veramente belli,
1: Sì, sono
0: ecco.
1: tanti anni che il programma è diviso in due, la prima parte è tutta sulle novità e poi c'è una seconda parte invece che suona cose storiche, a volte neanche tanto lontane, anche anni 90-2000, che io chiamo Dream Selection, la
0: Ah,
1: selection
0: vedi?
1: da sogno, la parte finale io la chiamo la Dream Selection, che ogni volta c'è un tema particolare.
0: Wow, fighissimo. Senti, come si chiama la radio? Invece così la salutiamo, ovviamente, perché.
1: Allora, la radio da cui trasmetto
0: Sì.
1: a Bologna è Radio Città Fucico,
0: Ok.
1: però il programma è trasmesso anche, sempre in diretta, da
0: Sì.
1: una bella piattaforma totalmente reggae che si chiama Wild Love Reggae Radio,
0: Ah,
1: che trasmette
0: fantastico.
1: 24/7 reggae music dall'Italia con anche DJ stranieri, e poi da un po' di mesi vado anche on air in una web radio del Molise di Isernia che si chiama Is Now Radio. Quindi
0: Ah, dai.
1: ho tre canali, diciamo.
0: Ok, con quello show, diciamo, con il tuo
1: Esatto,
0: show.
1: con quello show. Mentre quello in inglese, che è un'altra cosa, lo show che va in Giamaica in inglese, è andato per 6-7 anni su questa emittente giamaicana che si chiama It's 92 FM, che adesso però è stata chiusa per
0: Ah.
1: motivi di risanamenti economici del gruppo editoriale a cui apparteneva, e adesso mi sono riaccasato su una web radio che si chiama Riddim One.
0: Fantastico, vedi, così abbiamo il doppio verbo sia in Giamaica che in Italia, sia in inglese che in
1: Esatto.
0: italiano. Come va con il patua invece? Tu come te la cavi? Un'altra curiosità.
1: Beh, diciamo, con l'abitudine alcuni artisti li capisco meglio, altri magari un po' meno. Non è semplice, però dai, dopo tutto sto tempo, dai, arriva parecchio, si
0: Certo,
1: capisce, dai, infatti.
0: sì, una battuta in chiusura, ovviamente con Piertosi. Io mi ricordo quando vengo spesso, no, anche ai festival, le cose traduce la mia ragazza, io non parlando bene inglese, soprattutto per le interviste, e a volte mi si girava con lo sguardo come dire: che ha detto questo? Non me lo chiedere a me, però. Poi lo rivediamo dopo, non ti preoccupare.
1: No, a volte capitava anche a me in diretta TV al Rototom che alcune cose, per cui magari mettendo insieme dei pezzi, poi ci si arrivava in fondo, diciamo.
0: Certo, ricomponevi il puzzle, poi.
1: Esatto.
0: Bene, dai, queste e mille esperienze per seguirlo, appunto, Piertosi, sui suoi canali, e da lì scoprite ovviamente tutto un mondo. Grazie davvero per essere stato qua, Artista alla Vista, Radio Città Aperta, e un saluto grandissimo, un abbraccio.
1: Ciao Stefano, un saluto, grazie a tutti e un grande abbraccio. Ciao.
0: Ciao.

una chiacchierata, ma molto di più di una chiacchierata abbiamo fatto con molto, ma moltissimo piacere, tra la musica e tutto, credo quasi un'oretta, con Pier Tosi in collaborazione Roma-Bologna, così sempre vedete da qua, no? Artista alla vista da Barcellona, con in connessione con Roma, questa volta in connessione con Bologna, veramente uno speaker, uno scrittore, ecco, colui che racconta la reggae music in Italia da una quarantina d'anni. È davvero stato un piacere averlo qua, quindi un abbraccio grande a Pier Tosi. E così andiamo a presentare appunto la canzone appena trascorsa, perché è un'altra perla, ovviamente, con l'occasione di avere qua per Pier Tosi. Ne abbiamo approfittato, Hortense Ellis, Woman of the Ghetto, e così poi abbiamo passato anche all'interno dell'intervista a Marcus Garvey, un live del 97, ma anche Burning Spear, due canzoni con Creation Rib, live in Paris dell'88, e insomma tante le canzoni davvero perle, come quella di Bob Marley, titolo della trasmissione Reg di Pier Tosi, Soul Shakedown Party, Rico Rodriguez, l'abbiamo detto. E così, e così ci ritroviamo nella pura Giamaica, come è passata la canzone anche di Dennis Brown, Here I Come. E così adesso appunto ricordando che siamo quasi addirittura d'arrivo, ci sono state tantissime, no? Tantissime notizie, tantissimi spunti, ma adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone e poi ci ritroveremo qua per i saluti, perché è così, ci vuole un'altra canzone. Ce ne andiamo dai Quartiere Coffee con Liberate Yourself. Ritorniamo così, perché ci vuole, no? In Italia, in Toscana, e andiamo verso la prossima canzone. Qua Artista alla vista con Narrador Callejero su Radio Città Aperta continua il viaggio, e allora così ci saranno adesso i Quartiere Coffee. Buen viaje.

Liberiamoci, assolutamente, liberiamo noi stessi da tutte quelle strutture sociali, da quello che è impresso poi, no, nelle nostre menti da quando siamo piccoli, e tutti quegli insegnamenti che poi piano piano, come bei così maghi, riusciamo a levare, no, piano piano queste cappe societarie, rendendoci conto di quello che è vero, di quello che è superfluo. E quindi liberate voi stessi. Adesso in chiusura, artista vista con narrator Callejero, microfoni di Radio Città Aperta, e così raccontiamo quello che è successo in settimana con una canzone davvero speciale per la fine, la chiusura di questa trasmissione per questa settimana, queste due ore insieme. Allora, ci sono stati tantissimi concerti, Sean Cuti è stato qua a Barcellona con tutta la band incredibile, ce lo siamo gustato. Poi ci sono stati The Abyssinians, la storia della reggae music, abbiamo passato prima Sean Cuti in collaborazione, appunto abbiamo abbracciato anche la reggae music con Damian Marley, e i due concerti di fine settimana per un evento molto molto bello, Italian Republic, fatto proprio nel porto di Barcellona, con due concerti tutti italiani, appunto Africa Unite e Mamma Maria, ai quali ma un saluto e un abbraccio enorme. Africa Unite e Mamma Marias hanno suonato gli Africa il venerdì e il sabato Mamma Marias, o il sabato l'Africa Unite e la domenica Mamma Marias, sì, così è. E quindi siamo andati a cercare se avessero fatto insieme una canzone per passarla così in chiusura di trasmissione. Ebbene sì, l'hanno fatta un bel 12 anni fa, ci sembra più o meno, Africa Unite e Mamma Marias. Allora andiamo a presentare in chiusura di trasmissione una perla davvero incredibile, un brano che unisce generazioni, stili e sensibilità. Africa Unite, una delle band che ha costruito la storia del reggae del nostro paese, insieme a una delle voci femminili più potenti e consapevoli della scena contemporanea, Mamma Marias. The Lady è un omaggio alla forza, alla presenza e alla centralità delle donne nella cultura reggae. E così adesso ce l'andiamo ad ascoltare tutti insieme. Africa Unite, Mamma Marias, The Lady. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.

0: poi guarderò, ci troverò le formiche, un foglio me ne mangerò.
1: Tu mangi le formiche?
2: Puoi dirlo forte, e che bel pizzicorino ti fanno dentro.
3: Mowgli, attento!
0: Vicino a te quel che ti occorre puoi trovar.
1: Da quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito, sì o no?
1: Ehi, grazie Balù.
4: Oh, che ridicolaggine, quanti farfugliamenti sciocchi.
5: Coraggio Baghi, ritmo, ritmo.
0: Vicino a te quel che ti occorre troverai.
1: Lo troverò.
0: Lo troverai.
2: Perché non mi gratti un po' la spalla sinistra, già che sei lassù, Mowgli? Ora un pelino più in basso, ecco, eccoli.
6: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Domenico Mizzu Carrara e Chameleon, il programma del giovedì mattina dalle 10 alle 12 su Radio Città Aperta. Stamattina, come tutte le mattine, scalderemo i motori con un po' di musica straordinaria, spero lo sia anche per voi, per poi arrivare ad altrettanta musica straordinaria proposta dagli ospiti del giorno, anche se a parlare è solo lui, ovvero Marco Indino, che assieme a Marta Pozzoli hanno creato un duo che si chiama Menura, che oggi saranno qui telefonicamente parlando, rappresentati solo da Marco, che è il trombettista del duo, assieme a lei che è la batterista. Uniti i generi con cui loro sono cresciuti, che sono generi diversi tra di loro ma che si combinano come la coppia perfetta, a creare poi delle musiche molto molto interessanti che hanno delle sfumature reggae, jazz, psichedeliche e quant'altro. Lo scopriremo esattamente qui alle 10 su questo programma su Chameleon. Basta essere connessi su www.radiocittaaperta.it, ricordate il 340-1974-468 per poter interagire con me e gli ospiti. Gli ospiti oggi è l'ospite che rappresenta il duo, ripeto. E allora partiamo con della musica, dato che vi ho accennato di essere una musica straordinaria, dove vado a pescare? Da Quincy Jones, con questo pezzo che un giorno io pensavo mettessi in radio musica magari che non si passa in radio, no? Perché RCA, Resistenza Culturale Attiva, quindi si spinge a proporre della musica che non vi viene, concedetemi il termine, sdoganata, mi piace di più sdoganata, e dalle radio, quindi sì, mi fermo qui. E allora dicevo, proponiamo della musica che non viene sdoganata per il senso della musica, per la resistenza culturale attiva proprio, e non i compromessi a tu mi paghi e io ti faccio andare in radio. E allora un giorno, mentre prendevo il caffè, sentivo sto pezzo, dico: allora c'è più di una radio oltre a Radio Città Aperta a proporre della musica interessante che non ha dei compromessi o delle svendite economico, vendite, insomma, giri di soldi, tu mi paghi, io ti faccio girare in radio. Ecco, per il piacere dell'ascolto, andiamo quindi a condividere la bellezza di Eino Corrida di Quincy Jones.

E niente, abbiamo un problema tecnico che ci... ma io non so se i problemi tecnici arrivano solo quando ci sono io. Comunque ce l'abbiamo e allora io devo risolvere immediatamente, perché dite, è bello questo pezzo, ma ce lo possiamo sentire come si deve? E allora io ci riprovo a riproporlo nella maniera udibile, chiedo venia per... Niente, no, è proprio il computer di sinistra che non mi va. E allora niente, andiamo ad ascoltarlo dal computer di destra, perché il computer di sinistra oggi fa i capricci. Allora adesso abbiate un attimo di pazienza, perché il bello della diretta è anche questo. È proprio bello, sentite che il rumore dei tasti che vanno con la goccia, che vanno, la goccia che viene fuori dalla fronte. Ecco, va meglio. E quindi vedo se riesco a risolvere il problema per condurre un programma tranquillo. Io chiedo scusa, più di questo non so dove altro mettere mano. E quindi ripartiamo con Quincy Jones e Ain't Not Corrida, dal brano, dall'album The Dude.

con questo brano che provo a mettervi ascoltando correttamente in una maniera presentabile. Intanto io ringrazio il nostro Francesco che da Rosarno mi fa il tecnico. Mi scrive: l'audio del brano si sente un po' disturbato. Grazie, anche perché sono andato subito a verificare con un altro computer e speravo fosse un problema che rimaneva all'interno degli studi di Radio Città Aperta, invece è arrivava così. Ma ho provveduto subito e allora andiamo avanti con la buona musica, passando da un grande ad un altro, perché è la volta, dopo Quincy Jones, di Billy Ocean. E questo pezzo sempre degli anni 80 che si intitola Caribbean Queen, all'insegna della buona musica di 40 anni fa. She's simply awesome. Billy Ocean.

Ed eccoci tornati, che pare abbia risolto il problema, del resto, e siamo quasi pronti, è meno 3, è meno 2, è meno 1, vediamo se abbiamo la base che si sente bene. Eccoci qua, con calma, ci siamo riusciti. Devo ringraziare al tecnico di Chameleon, che sono io. E abbiamo il grande supporto del nostro Francesco Barbalace, che per un attimo io, se vado a pensare agli anni passati, mi prendevo di panico, mi sentivo freddo. Gesù, adesso che succede? Invece sono riuscito, grazie all'esperienza, sono riuscito a risolvere il problema. E allora continuiamo all'insegna delle mie gaffe, non dei problemi tecnici, che quelli là purtroppo quando sono presenti non possiamo fare altro che risolverli. E allora andiamo avanti con la musica. Ricordiamoci, signori, che oggi pomeriggio alla seconda ora, vedete, se non c'è un problema tecnico ci sono le gaffe del sottoscritto, che fanno il programma del giovedì mattina su Radio Città Aperto, ovvero Chameleon, perché voi dovete sorridere e non ridere dei difetti altrui, ovvero i miei, che sono così dislessico e con la DHD. Andiamo avanti, cerchiamo di incanalarla nella versione più costruttiva possibile, questa mia DHD. ADHD si dice così, sì, ADHD. E quindi andiamo avanti con la buona musica, Donna Summer, che nel 2012 è passata a miglior vita. Ma come fanno coloro che hanno contribuito a rendere la storia della musica tale? Dopo la sua dipartita, diciamo che si va ad attingere all'impero, l'impero musicale che ci hanno lasciato, nel caso questa volta di Donna Summer, con Dim All The Lights, che andiamo ad ascoltare, che essendo richiama quella musica sempre un po' danzereccia, però qui ci calmiamo.

allora c'è da dire un po' di cose. Il fatto che questo brano è del 1979 richiama un po' gli anni 80, perché la musica degli anni 80, come ogni musica, ogni genere, diciamo, nasce nel decennio prima. Quindi mi capita spesso di sentire la musica degli anni 70, cioè quel genere degli anni 70, però è datato 1968-69, perché nella parte finale della decade precedente nasce quel genere che poi nella decade successiva poi prende piede. E questo brano è 1979, ovvero l'anno in cui nacque il caro Francesco che ci ascolta da Rosarno e il sottoscritto a distanza di un mese, io in un mese più piccolo. E quindi volevo precisare questo, perché ho richiamato sì il genere degli anni 80, ma il brano del 79, questo è uno. Poi ho scritto erroneamente il brano del 1981, ovvero Eino Corrida, pensando che si scrivesse Ain't, come Ain't No Mountain High Enough, Ain't No Sunshine, invece no, Ei, scritto AI, siccome ho detto vabbè sicuramente si sono confusi con l'intelligenza artificial intelligence, sono andato per le mie e ho scritto il titolo sbagliato. Il caro Francesco dice: guarda che hai scritto sbagliato, ma l'ho trovata lo stesso. Grande Francesco che mi ascolta e mi dà supporto da 6 anni a questa parte. Il 20 di settembre saranno 6 anni che inizio con questo progetto. E devo ringraziare tutti coloro che mi in passato e in presente mi stanno dando supporto, sperando voi siate sempre di più. Vi invito ad ascoltare il podcast qualora non riusciste ad ascoltare la diretta, che per me è più fresca e più spontanea, con tutti gli annessi e connessi, con tutti i difetti e i pregi. Insomma, questo è il bello della diretta. Nel caso non mi piacesse, andate ad ascoltare il podcast, perché comunque risentendo si apprezzerebbe di più. Questa me la sono inventata. Andiamo avanti con un brano che si intitola Wonderful Life. A cantarle Black, pseudonimo di Vernon Combe. Sì, Colin Vernon Combe, che era di Liverpool, era, perché il 26 gennaio del 2016 è venuto a mancare. E questo brano richiama sempre quel genere di quel periodo, anzi diciamo meglio che richiama quel periodo. E quindi andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone che si intitola Wonderful Life, che voi sicuramente conoscete già.

Wonderful Life Black, anno 1987. Noi eravamo già giovincelli, non è vero, avevamo 8 anni. Ma nel 1989 ne avevamo 10, anno in cui la Lisa Stansfield andava a cantare questo brano che si intitola All Around the World. Noi, a distanza di 37 anni, lo riproponiamo qui a Radio Città Aperta, il programma Chameleon.

Ed era il 1989 con Lisa, nostra Lisa con All Around the World. Lisa Stansfield, tutte queste consonanti vicine. Lisa Stansfield, che ve la propongo perché c'è una ragione specifica, ma questa ragione specifica ve la dico subito dopo. Aver ascoltato il brano che l'anno successivo è stato pubblicato, mi spiego meglio. Nel 1989 All Around the World nasce con Lisa Stansfield. Poi l'anno dopo, 1990, George Michael propone Freedom 90. E c'è una ragione perché ve li metto in coda uno dietro l'altro. Mi raccomando, sta per arrivare una chicca. Ascoltiamola subito dopo Freedom 90 di George Michael. Se non siete alla guida, io vi invito a ballare, perché questa canzone per me è straordinaria.

questo brano meraviglioso io lo farei arrivare fino alla fine, ma sono già passati 4 minuti e 40. Diciamo che va un po' oltre quella che è, quello che è il tempo radiofonico, e allora ci parlo sopra con tanta energia che esto mi procura, come parlo. Che entusiasmo, signori, che entusiasmo. E allora abbiamo iniziato con un brano del 1989 per fare questa carrellata, poi questo è del 1990, e nel 1991 c'è il brano che sto per proporvi, ovvero un brano dei Queen, These Are The Days Of Our Lives, ed è una ragione specifica per cui ho fatto questo giretto, perché il brano è del 1991, pubblicato il 5 settembre del 1991, appunto, presente nel quattordicesimo album del gruppo. Sto cercando di leggerlo, ma spero di non aver detto una fesseria, ma non ho detto una fesseria, ne dico tante. Sì, ho detto bene, quindi quarto allora, è un brano preso dal quattordicesimo album in studio che si chiama Innuendo. Ed sì, è l'ultimo disco che ha pubblicato Freddie Mercury, perché nello stesso anno poi è venuto a mancare, quindi il 24 novembre è morto Freddie Mercury, e quindi dopo aver pubblicato appunto l'ultimo album. E perché vi dico questo? Perché poi nel 1992 c'è stato un tributo, il più grande tributo omaggiato proprio a Freddie Mercury, e qui c'era la Lisa che abbiamo ascoltato, c'era George Michael e Lisa Stansfield che hanno cantato questo pezzo che si intitola These Are The Days Of Our Lives. Però vi faccio sentire, dato che loro l'abbiamo già sentiti, vi faccio sentire questa registrazione in studio dei Queen, perché c'ha proprio delle particolarità nella produzione di cui io non voglio fare a meno. Quindi andiamo ad ascoltare la versione dei Queen, che ripeto, nel 1992 è stata riproposta da Lisa Stansfield e George Michael. Quindi andiamo a continuare a sognare, per poi arrivare agli ospiti del giorno. Manca ancora una chicchetta degli anni 80 e poi vediamo che cosa tiriamo fuori dal cilindro. Quindi, These Are The Days Of Our Lives, i Queen.

tutti gli amanti della bella musica, in particolar modo dei Queen, questa è una chicca del brano. È una chicca dei Queen, These Are the Days of Our Lives, del brano, no, del brano, dell'album, non mi esce la parola album, dell'album Innuendo. E allora adesso andiamo con questo pezzo che è di Cyndi Lauper. E c'è una parte, l'inizio, che secondo me è molto simile, forse cambia di nota, ma andiamo a vedere True Colors, Cyndi Lauper, che comincia così, un po' più lenta, però richiama.

stavo pensando oggi mentre preparavo un po' la parte finale del programma. Quali sono i momenti belli per me? Quando sono i momenti belli per me riguardante questo programma? Cioè, quando come... sono tanti, però mi rendevo conto che io sono felice nel momento in cui io creo la playlist, nel senso che ascolto, magari quando l'ascolto qui meno perché sono più concentrato a creare il contenuto per dire una cosa tra un brano e l'altro, a mettere la scaletta giusta, insomma ci sono tante cose che non mi danno la possibilità di apprezzare la musica, quindi quando la preparo io godo proprio, c'ho un piacere fortissimo a... trovare le canzoni con un filo conduttore, con una ritmica che inizia, che finisce. Non so se voi ci fate caso, però io spero di renderlo gradevole, quindi ci studio, ci lavoro, vedo con quale attacco, quale armonia si avvicina a quella precedente o a quella prossima. E quindi per me uno dei momenti belli del programma è proprio la creazione, nel momento in cui il concepimento, ecco, chiamiamolo così. Poi qui ci sono altre caratteristiche, cioè questo adrenalinico che sto qui a fare tante cose, poi ha paura di sbagliare, però poi ti riprendi, poi arriva il 3410974468 con richieste, saluti, che a volte è di amici e a volte di persone che non conosco, ed è la volta di Pasquale. Qua c'è scritto il cognome, però preferirei dire solo Pasquale, che lui sa che stiamo parlando di lui, che mi chiede un brano. Ora il problema è che lui me l'ha chiesto alle 10:24 e io invece lo propongo adesso alle 10:55. naturalmente mi auguro che lui sia ancora all'ascolto con noi, e anche se non interagisce, non risponde ai miei messaggi, probabilmente sta ascoltando. In ogni caso io adesso metto il suo brano, perché qualsiasi brano voi chiediate io lo metto, non so se lo conosco, comunque lo metto per chiudere la prima ora, e poi arriviamo all'ospite del giorno, i Medura, rappresentati da Marco, oggi solo lui perché lei è impegnata col lavoro, ma ne parleremo meglio alle 11. E ci arriviamo con questa richiesta gentilmente proposta da Pasquale. E allora buon ascolto, ci rivediamo dopo sia il brano che la pubblicità, per arrivare all'incontro col nostro ospite. Rivoglio riannunciare il brano perché non so se l'ho detto, e stiamo andando ad ascoltare You and I dei Delegation.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: No, questa volta non è un problema tecnico, questa volta è una mia scelta, ovvero quello di riproporre il brano che abbiamo ascoltato, Planet 9, come base, che mi sta benissimo, quindi l'abbiamo ascoltata come brano, la riascoltiamo come base e sulla quale intervisto il nostro Marco che è venuto. Buongiorno!
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti!
0: Grazie per essere venuto qui da noi a Radio Città Aperta. Che rappresenti il gruppo Medura, aiutami se sbaglio, Menura
1: con la N, ecco, Menura.
0: Quindi il gruppo Menura, che è un duo costituito da te e da Marta.
1: Esatto.
0: Ok, aspetta che abbasso la base. Ok, vai. Dunque, è molto molto interessante perché avete delle musiche che prendono più generi e siete soltanto di base la batteria e la tromba, e poi si aggiungono degli strumenti. Ce n'è uno molto affascinante e molto curioso, che è un handpan. Aiutami tu.
1: Esatto, un handpan in questo caso. Cioè, Planet 9 registrato insieme a un amico musicista bravissimo che salutiamo, Gabriele Pollina, super musicista, e ci ha fatto questo regalo di registrare un handpan sopra Planet 9.
0: E poi vai, parla un pochettino di questo, che influenze c'ha di questo brano, ecco.
1: Allora, guarda, in realtà, come cioè in generale, come ci definiamo noi, cioè, anzi, non riusciamo neanche a definirci noi, cioè non sappiamo bene che genere facciamo, quindi tante volte passiamo dal reggae al dub alla techno. In questo caso, quando avevamo scelto appunto di scrivere un brano insieme a handpan, quindi uno strumento particolarissimo, abbiamo iniziato, cioè abbiamo aperto il computer e iniziato a scrivere, ed è nato questo pezzo qua. Quindi in realtà l'influenza, secondo me, in alcune parti può essere quasi reggae, dove in alcuni punti entrano dei vari, però dalla seconda metà del pezzo entra una cassa dritta molto più elettronica, molto più techno, l'ultima parte è quasi jazz, quindi è un po' un viaggione, come lo definiamo noi, ecco.
0: Assolutamente. E quest'album che proponiamo oggi contiene diversi pezzi, comunque con dei riferimenti musicali un po' diversi tra di loro, specialmente secondo me l'ultimo, Throwaway, che l'ultimo sia nella lista che proponiamo oggi che l'ultimo arrivato pubblicato da poco, giusto?
1: Esatto, è proprio il singolo del nuovo EP. È un brano a cui siamo affezionatissimi perché è un brano quasi un po' di, cioè quasi, in realtà è un brano di denuncia, quindi di denuncia verso a chi inquina, cioè quando l'abbiamo suonato tutta l'estate scorsa ce la siamo prese con tutti quelli che buttano i mozziconi sugli scogli. Quindi,
0: mamma, che schifo, anch'io sono contro queste. Ma ne arriviamo poco per volta, perché io mi ricordo che la gente buttava i mozziconi sotto la sabbia, sì,
1: esatto.
0: ma scusa, pure che li butti a terra, no? È vero che arrivano gli addetti, però ci sono gli appositori, cioè contenitori appositi per buttarlo, e non capisco perché non c'è questa usanza. Ma prima di arrivare a questo, che è molto interessante, vorrei proporre un altro brano cantato, che è No Dust, perché non fate soltanto brani musicati ma anche cantati, quindi andiamo a parlare di No Dust, andiamo a sentire No Dust e poi ne parliamo subito all'ascolto, va bene?
1: Yes.

0: Allora, intanto complimenti per la musicalità, perché io lo ascolto e lo ascolteremo tra poco con gli ascoltatori di Radio Città Aperta e spero i tuoi seguaci, che ogni brano ha una personalità diversa. Ma prima di parlare di questo, volevo dire che tu e Marta, oltre ad essere soci di questo duo, di questo progetto, siete anche una coppia.
1: Sì, esatto.
0: Questo incide, cioè a volte ha i suoi pro e i suoi contro, però quando c'è amore tra due persone c'è più ispirazione, secondo me.
1: Sì, assolutamente sì. In realtà c'è anche la facilità di dirsi mi piace e non mi piace, quindi tante volte questo aiuta poi a trovare veramente quello che ci piace, quindi è un bene, nel nostro caso direi che è un super bene, anzi.
0: Beh, perché siete una coppia intelligente e si può parlare, almeno.
1: Esatto.
0: Bene, questo è veramente raro, oltre a tanta roba è raro. E avete deciso di creare questo duo dando il nome di un uccello, mi dicevi.
1: Sì, esatto, il Nemura è un uccello tropicale, praticamente, che sembra un fagiano, per dire della coda, cioè una coda lunghissima, tanto che nel logo del nostro progetto, appunto, l'uccello ha questo codone lungo. E fondamentalmente questo ha una particolarità: questo uccello riesce a ricopiare i suoni che sente, cioè, quindi ascolta dei suoni, qualsiasi tipo di suono, cioè, può essere una motosega, una macchina fotografica, e lo ricopia per difendersi in realtà dai predatori, quindi riesce a ricopiare il verso dei predatori, ed è per me è una cosa che quando l'avevo letta mi aveva fatto veramente, mi ha affascinato tantissimo. Abbiamo deciso di dedicargli il nostro progetto, diciamo.
0: Ed è la perfezione della natura, proprio quando dici mamma mia, è così perfetta ad aver creato questa cosa, che un uccello riproduce gli stessi rumori che sente per difendersi dai predatori. È straordinario.
1: Sì, esatto, infatti è proprio per questo che gli abbiamo dedicato il progetto, e quindi il nome lo prende da lui, da questo animale incredibile.
0: Mamma mia. E parlando di generi, abbiamo sentito un insieme di generi nel primo brano che stiamo riascoltando come base, che a me piace molto, e siamo arrivati ad un genere, aiutami tu perché io non li ricordo i nomi. No Dust appartiene a quel genere reggae, che dub.
1: Reggae dub.
0: Dub.
1: Sì, un reggae elettronico, quindi sì, infatti, cioè, veniamo sia io che Marta moltissimo dal reggae. E quindi anche in casa ascoltiamo moltissimo reggae, e No Dust è un pezzo appunto più reggae dub, tanto che nella versione live, quindi invito tutti a venire a un concerto appena vedete il nome in giro, per esempio No Dust ha tutta una parte elettronica che non c'è nel disco, proprio perché diciamo che la suoniamo quasi da dub master, quindi togliendo, aggiungendo suoni live che appunto nel disco, ripeto, non ci sono, però ci siamo presi questa libertà. Un pezzo anche quello piuttosto particolare, e anche quello in realtà un brano di denuncia, anche No Dust. Abbiamo fatto un po' un disco contro tutti, per dire.
0: Vabbè, contro il sistema più che contro tutti.
1: Esatto.
0: Che può andare.
1: Esatto.
0: E invece Mi Vida?
1: Mi Vida è un brano particolarissimo, secondo me, perché intanto è un brano quasi accostato alla scaletta. Non facciamo altri brani con quella tendenza alla musica latina, perché è quasi una cumbia latina. E quando è nato Mi Vida è stato l'anno scorso in tour, eravamo in tour, e avevamo una serie di concerti in spiaggia e dicevamo ci servirebbe un brano da spiaggia, cioè proprio da bere un mojito in spiaggia, e quindi abbiamo detto ma perché non proviamo a scrivere un pezzo un po' latin, un po' tipo da ballarsela al tramonto, e così abbiamo scritto Mi Vida. Infatti è un brano secondo me molto molto polleggiato, tranquillo, bello da ascoltare e da suonare, fantastico. Infatti ha avuto l'effetto che pensavamo, appena inizia è subito O si chiede un mojito o si inizia a ballare, quindi direi che va bene così.
0: Guarda, io proporrei subito, io non ho mojiti qui a portata di mano perché sono nello studio di Radio Città Aperta e non poi, però se mi viene il desiderio di, ma nemmeno posso prenderlo dopo perché devo andare al lavoro, quindi però facciamo finta che ci rinfreschiamo con questo mojito immaginario, però ascoltando questo brano che è un brano fresco, come tu mi hai anticipato, e per poi arrivare all'ultimo, che è una bella chicca, e poi arriviamo ai saluti, a parlare dei progetti, tra cui appunto questo concerto che hai accennato prima, se ce ne saranno, e tutto il resto. Quindi intanto ci rinfreschiamo con questa estate che è alle porte e questo brano che magari potrebbe essere ascoltato, perché no, a luglio e agosto che viene.
1: Esatto.
0: E andiamo ad ascoltare Mi Vida, loro sono i Menura, da ricordare, ok? Menura, che meglio dire Menura o Menura Electric Duo?
1: Allora, guarda, in realtà io ti direi solo Menura, però Menura Electronic Duo aiuta a capire quello che facciamo, quindi Menura Electronic Duo.
0: Ed ecco gli Menura Electronic Duo con Mi Vida.

0: Io non mi immagino, cioè, sentendo questa musica, io pensavo fosse un qualcosa tipo, tipo falò, tipo schitarrata e cose del genere. Invece è un qualcosa di che richiama veramente fresco, tipo un locale dove si beve un cocktail, dove si mangia l'anguria fresca, tipo sta roba qua. Molto molto bello, musica anche ambient, si può dire, molto molto interessante, e soprattutto complimenti sia a te che a Marta, che purtroppo non è stato possibile averla sentita, però l'ascolteremo. Parlando dei progetti tuoi, no? Ci sono delle, cioè, tutte le date, diciamo, il calendario pieno.
1: A voglia, guarda, in realtà il calendario è come il periodo in cinsegna, il periodo pre-estivo, è in aggiornamento quasi quotidiano, però ci sono già un bel po' di date in tutta Italia, diciamo, da nord al sud, tra festival, locali, appunto spiagge, eccetera, quindi speriamo che si aggiorni sempre di più, e soprattutto speriamo di passare da Roma con gli strumenti in mano, cioè per farci una suona.
0: E naturalmente lo spero pure io, quindi esatto. Se doveste arrivare, mi raccomando, chiamami, venite qui, fate un acustico, fate un qualcosa,
1: sì, volentierissimo,
0: col cajon, non con la batteria, perché se c'è della batteria la portiamo pure, per carità.
1: Beh, può venire con la batteria elettronica, col pad elettronico, no, appunto Marta in realtà è il set, questo lo dico per i batteristi all'ascolto, ha un set molto particolare di batteria, perché è una batteria piccolissima, cioè nel senso ha due pezzi analogici, cioè rullante, cassa e piatti, più tutta la parte elettronica, quindi è un bel, anche quello è una, un bel viaggetto, vedere il set della batterista di Marta.
0: E allora, se venite qui a Roma, venite qui che c'è la possibilità di fare un unplugged, live qui agli studi di Radio Città Aperta. Ci tengo, sì, va bene?
1: Assolutamente sì, volentierissimo.
0: E allora chiudiamo questa bellissima interessante intervista, prima di tutto salutando Orazio dall'ufficio stampa che vi ha proposto.
1: Sì, ciao Orazio.
0: E poi voglio salutare te, ringraziare te e anche Marta per questa collaborazione di oggi. Vi auguro tanta fortuna, perché ve la meritate, siete davvero in gamba. Poi vi rinnovo l'invito a venire qui quando sarà possibile, se chiudete questo tour con un concerto qui a Roma.
1: Sarebbe fantastico.
0: Sarebbe fantastico anche per me. E poi niente, dove possiamo prendere? Io su Spotify li ho visti. Siete,
1: sì, sì.
0: Siete su Spotify, sugli altri.
1: Cioè, Spotify, YouTube, probabilmente altre piattaforme, ma che non ricordo nessuno.
0: Vabbè, basta scrivere il nome, comunque sì. Io
1: si trova. C'è anche tra l'altro poi anche il disco, il primo disco, che è un altro bel capitolo di quello che siamo, di quello che abbiamo fatto e di quello che continuiamo a fare.
0: Bene, così, bene, bene.
1: Si sentono altri brani con altre sonorità.
0: E allora chiudiamo con questo brano che si intitola Throwaway.
1: Esatto.
0: Throwaway, ed è uscito quando?
1: È uscito il 22-23 aprile.
0: Ah, bene.
1: Si è uscito il singolo, è uscito ad aprile, e adesso non vorrei sbagliare, però sì, comunque è uscito da poco. È un singolo, anche questo brano, a nostro parere, forse quello più radiofonico, tra virgolette, nel senso ha un ritornello cantabilissimo, cioè diventa quasi un mantra. Però appunto, come diciamo, tra lo scherzo e la serietà, diciamo un mantra ambientale, perché quello che dice è you take and use and throw away, quindi compri, usi e butti via, ed è proprio riferito a quel discorso di prima, tanto che il video l'abbiamo girato sulla spiaggia in Salento, in pieno, diciamo, inverno, piena di plastica, quindi plastica arrivata probabilmente dalle mareggiate eccetera, però sicuramente che non hanno creato gli animali ma che abbiamo creato noi,
0: certo.
1: E quindi abbiamo fatto il video, un video denuncia di una camminata sulla spiaggia in mezzo alla plastica.
0: Ed senza... guarda, ce ne vorrebbero molti di queste manifestazioni, di queste proprio ribellioni, perché un sacco di animali nel loro habitat muoiono per colpa nostra, per colpa di queste, esatto, reti, di queste plastiche che ingiriscono, che si incastrano. Bene, esatto. Quindi ancora più bello sarà sentire questo brano. Su questo ti saluto, ti ringrazio davvero e chiudiamo con Through Away, che c'ha un testo ricco e anche di ribellione, che denuncia questo schifo che l'uomo purtroppo ha creato. E allora andiamo a sentire questa bella canzone e ti saluto. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao.

E mi è capitato di sentire sta canzone, dico, molto bella. Sì, dura un poco, ma ci possiamo rilassare dopo un'ora e mezza di musica, intervista e tante cose belle. E io, per rimanere su questo ritmo, proporrei la versione di Annie Lennox di un pezzo famoso che si intitola I Put a Spell on You.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti, siamo qui in rigorosa diretta con Puzzle, il gioco di incassi e gli altri suoni di Noise, Psichedelia, Post-Punk. E chi più ne ha più ne metta, trasmissione che potete ascoltare ogni lunedì in diretta dalle ore 16 e in replica il martedì dalle ore 12. Qui sulla nostra bellissima radio, che oggi ospiterà poi Enzo Norato, musicista, lo ricordiamo negli Underground Life, e poi boss della Lilium Produzioni da 30 anni a questa parte, con tante pubblicazioni di dischi e adesso anche con un bel progetto chiamato Lady Day, che si batte contro la violenza di genere, varie iniziative, tra cui anche alcune musicali, con la pubblicazione di alcuni 7 pollici, dove a essere protagonisti sono delle brave cantautrici proprio italiane. Più tardi lancerò anche la diretta video su Twitch, così da farvi vedere questi 45 giri che l'etichetta mi ha fatto ricevere, così li ascolteremo direttamente da piatto, da vinile. Bene, oltre a ciò, chiaramente vi parlerò anche dell'Invincible Fest che ho visto con alcune date proprio la settimana appena trascorsa, il weekend appena trascorso. Vari ed eventuali, e allora io rinnovo i contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari, la chat di Skype non esiste più, quindi non l'usate, quella mettetela da parte. Avete Messenger, avete WhatsApp, anzi saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda. Li potete leggere questi titoli dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta, dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn, e vi ricordo anche che Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa. E allora si inizia con voi Gianluca Polverari e soprattutto questi bravissimi musicisti di Nottingham.

La meraviglia dei Tinder Sticks, con la quale abbiamo iniziato la trasmissione odierna per quel che riguarda questa puntata di Puzzle. C'è chi mi scrive: inizio stupendo, Giovanni, grazie per il tuo messaggio. Saluto Salvo, Paolo, Elisa, Massimo, Claire, Giulia. Bene, quindi questi sono alcuni dei contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione, che continua con questi signori che proprio ho visto dal vivo pochi giorni fa in quel del Invincible Fest di Roma. Si chiama

0: with a long goodbye. Cover up never came too easy.
1: Che era la Dust, formazione inglese di base a Berlino, e abbiamo ascoltato il loro concerto all'Invincible Fest sabato. Allora, la settimana scorsa qui a Puzzle ho ospitato proprio Andrea Sibaldi, l'organizzatore dell'Invincible Fest, e in quella chiacchierata avevamo annunciato che gli appuntamenti sarebbero stati all'Eurosocial Park, quindi spazio all'aperto. Chiaramente

E visto il tempo incerto, si è pensato di spostare tutto all'ultimo in quel della Sienda, quindi vicino Radio Città Aperta, ed è stata una scelta saggia, perché ad esempio proprio nella serata dei Kerala Dust, ossia venerdì scorso, fuori faceva un nubifragio. Immaginarsi il tutto all'Euro Social Park sarebbe stato impossibile, sarebbe stato da annullare. Invece non è stato annullato un bel nulla. Kerala Dust, quindi un gruppo sicuramente che gioca anche sulla sensualità, su questa elettronica con elementi wave. Forse l'unica pecca alla lunga, pur essendo molto bravi, è che forse suonano un po' alla lunga un pochino ripetitivi, però insomma sicuramente da ascoltare e da vedere. E tanta gente presente, tanti giovani, la cosa mi ha fatto particolarmente piacere, cosa che ho notato anche nella prima giornata dalle sonorità un pochino più post-punk, dove hanno spaccato i Gurriers, che ora ci andiamo ad ascoltare da quello che rimane il loro ultimo lavoro per i dublinesi, Come and See. Loro sono i Gurriers, questa è la loro preghiera, anzi sono le loro preghiere. Prayers, Gurriers, visti dal vivo giovedì, prima data italiana per loro, no scusate, ho detto una stupidaggine, prima data romana per loro, già avevano suonato in altre città d'Italia nel passato.

Si chiamano Gurriers, Come and See, questo è il loro album del 2024, molto bello, ed è stato sicuramente molto bello il loro concerto che abbiamo visto all'Invincible Fest questo scorso giovedì. Dopo di loro ci sono stati Maruja, gruppo chiacchieratissimo e molto potente che viene da Manchester, formazione che ha un selvaggio post-punk con elementi di sax al suo interno che vibrano per tutti i brani presenti in scaletta. Diciamo, sui brani più potenti, soprattutto nel cantato, per cerchiarsi hanno ricordato un po' anche i cari vecchi Rage Against the Machine. Non so se qualcuno condivide oppure no. Molto d'atmosfera, molto particolari i loro brani più dilatati, e devo dire, insomma, è stato anche qui un gran bel concerto per Maruja. Questa è la loro Zaytoon. Maruja, altro gruppo visto all'Invincible Fest.

diciamo che non ho preso proprio il brano più indicativo per quello che è stato il loro set. Ecco, prendiamone un altro che è meglio. Break the Tension per Maruja.

è questo il sound dei Marugia, ripeto, che dal vivo hanno, soprattutto sui brani più sparati tipo questo, un approccio soprattutto del cantato che mi ha ricordato un po' Zach Della Rocha, cosa dei Rage Against the Machine, cosa che non, magari non emerge nello stesso modo da disco. Comunque belli, potenti, tirati, un gran bel set, Invincible Fest, bello anche il DJ set dei Roixop. Diciamo, io ho visto solo le prime due serate, quindi ho perso la serata dove c'erano protagonisti anche i Mod Selector sabato. E quindi, però, bella, bella appuntamento, e fortuna si è riusciti a salvare i capri e cavoli, visto che era annunciato l'Invincible Fest all'Euro Social Park, ma il tempo è stato quello che è stato e quindi tutto spostato all'Hacienda in via dei Clunacensi. Ed è andata. Allora, tra poco invece andrà in onda l'intervista con Enzo Norato per parlare del progetto Lady Day, ma prima di tutto questo vi segnalo la tournée di una band portoghese molto figa, molto valida. Loro si chiamano Beautify Junkyard, saranno dal vivo allora il 20 di maggio al 30 Formiche di Roma, il 21 allo Spazio Arena di Avellino, il 22 a Bari all'Officina degli Esordi e poi il 23 maggio a Fano ai Bagni Elsa. Loro si chiamano Beautify Junkyards da Lisbona e questa è la loro Sister Moon dall'album. Anzi, dal lavoro edito dalla Ghostbox nel 2024, Sister Moon.

0: E questa era Sister Moon per Beautify Junkyards da Lisbona. Ricordi i loro appuntamenti live: 20 maggio Roma, 30 Formiche, 21 maggio Avellino Spazio Arena, 22 maggio Bari l'Officina degli Esordi e 23 maggio Fano Bagni Elsa. Bene, allora questa è Radio Città Aperta, io sono Gianluca Polverari. Puzzle, il gioco di incassi, gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica, come ogni lunedì in diretta dalle 16 alle 18 e replica il martedì dalle 12 alle 14. Siamo pronti per l'intervista odierna e ho già lanciato la diretta video anche su twitch.tv/radiocittaperta, ma potete vedere la diretta comodamente anche dalla nostra homepage, dal sito di Radio Città Aperta. E allora vi faccio vedere questa copertina. Questa è una delle tre copertine, le altre eccole, dei 345 giri per ora pubblicati dalla Lilium Produzioni di Enzo Onorato, etichetta discografica attiva da oltre 30 anni con tante belle realtà, insomma un bel catalogo. Enzo Onorato è stato uno dei componenti storici degli Underground Life e promotore adesso di questo progetto chiamato Lady Day. Lady Day è un'operazione artistica e sociale contro la violenza di genere ed è musicalmente espressa attraverso la pubblicazione di alcuni 7 pollici, dove sono appunto protagoniste delle cantautrici italiane. E, però poi ci sono anche altre iniziative collegate a Lady Day e ci racconterà tutto meglio tra breve Enzo Onorato. Intanto da questo disco vi faccio vedere la copertina, il vinile rosso sta lì sul piatto. Ci ascoltiamo Nikonot. Nikonot è stata anche la cantante dei Violet Leaves, una delle formazioni importanti della New Wave italiana, ma è anche artista in solo ormai da anni. L'abbiamo avuta anche ospite tempo fa per presentare il suo disco di natura molto sperimentale. Questo è un brano già più musicale, si intitola Canzone Istantanea. Nikonot da uno dei 3 7 pollici, questo condiviso con Veronica Marchi, copie limitate e molto belle, curate graficamente, vedete anche c'è all'interno un po' la descrizione degli artisti, del progetto e via dicendo. Eccola qui, Nikonot, buon ascolto.
1: Discontinuità, io non ti conosco.

0: Questo è un brano estratto da questo 45 giri che vi faccio vedere in camera, uno dei tre pubblicati dalla Lilium Produzioni, che coinvolgono per ogni disco due cantautrici. In questo caso abbiamo Nico Not, che abbiamo ascoltato come lato B di questo 7 pollici, canzone istantanea, sul lato A Veronica Marchi, magari la terremo in sottofondo mentre parleremo con il promotore, l'ideatore di Lady Day, ossia Enzo Onorato. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Gianluca.
0: Benvenuto, Enzo Onorato, come dicevo prima, componente storico degli Underground Life, boss della Lilium Produzioni, etichetta che esiste da ormai oltre 30 anni più o meno.
1: Certo, da moltissimi anni.
0: Con tante belle pubblicazioni, e poi nasce questa iniziativa importante che appunto si chiama Lady Day. Diciamo, io l'ho definita un po' un'operazione artistica e sociale che va a trattare il tema contro la violenza di genere, e quindi ci sono varie iniziative, varie produzioni, anche questi 7 pollici, anche ben curati a livello grafico, e che hanno anche uno scopo di sostegno. Allora raccontaci un po' cos'è Lady Day, come nasce, come si sviluppa.
1: Sì, allora intanto grazie dello spazio e della continua opportunità che ci dai per promuovere la musica e le parole, perché parliamo anche di parole. E, guarda, Lady Day è un progetto che nasce nel 2013 e si è sviluppato nel corso degli anni, prima come talk, e è nato con ovviamente supportato da una sociologa, che è una sociologa trentina, che si chiama Emanuela Sculina, che ha praticamente mi ha coinvolto per portare alcuni progetti nel Trentino per proprio legati alla violenza di genere, nel senso che per fare in modo di continuare a divulgare, a far conoscere, a capire quali sono le problematiche che ci sono attorno alle violenze in generale, violenze sulle donne. E piano piano, entrando prima in punta di piedi, ma poi entrando violentemente, perché poi ho avuto modo di conoscere psicologhe che lavorano, dei centri antiviolenza che lavorano su questi casi, le donne che hanno subito violenza, che sono riuscite ad uscire dopo un faticoso e lungo, dopo lunghi anni di un percorso di riabilitazione psicologica e anche fisica, abbiamo deciso di creare qualcosa di più intenso, più profondo, ed è nata Lady Day. Lady Day prima è proseguita con i talk, dopodiché abbiamo coinvolto tantissime artiste, perché abbiamo visto che c'era molta attenzione da parte delle artiste italiane, e abbiamo incominciato a fare un giro di concerti, quindi era Lady Day promosso con i live. I live sono andati molto bene, soprattutto perché i live nascono per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, le artiste si sono prestate con la loro musica, la loro arte, le loro parole, e abbiamo portato in giro per l'Italia per tutti questi anni concerti di tante artiste di vario genere, di varia cultura musicale. Ovviamente tutto questo ha fatto sì che, sviluppandosi sempre di più e rendendoci conto che era il modo giusto per sensibilizzare le persone, siamo entrati nelle scuole, abbiamo lavorato anche con la letteratura e quindi in festival di letteratura per parlare del progetto di Lady Day, ma soprattutto del progetto della violenza sulle donne, coinvolgendo psicologhe, sociologhe, persone comuni di tutti i giorni. E da qui sono nate le borse lavoro.
0: Ah, ecco, ok.
1: Sì, le borse lavoro sono un concreto aiuto che abbiamo creato. Queste borse lavoro, cioè le creiamo per ogni singolo evento, per ogni vinile nostro venduto del progetto Lady Day, per ogni cosa del prodotto del merchandising sul progetto Lady Day, va a costruire borse lavoro che la nostra la sociologa Emanuela prende e distribuisce ai centri antiviolenza che li utilizzano per aiutare donne che dopo questo percorso di rinascita hanno bisogno di reintrodursi nel mondo del lavoro.
0: Ottimo, quindi insomma una bella iniziativa che è importante, ripeto, a livello sociale ma anche artistico, perché come certo. Dicevamo poi ci sono stati anche, diciamo, degli eventi musicali, non so se solo musicali o anche teatrali.
1: Sì, abbiamo fatto anche qualcosa di teatrale, abbiamo lavorato sia nei club che nei teatri, ma anche a livello di teatro, addirittura a livello di film, perché a Bologna abbiamo, oltre ai concerti che abbiamo fatto, la 3 giorni di concerti, abbiamo anche fatto una proiezione di un film di una regista afghana e quindi insomma abbiamo, il tema è sempre quello di coinvolgere il più possibile le persone per sensibilizzare il problema, il gravissimo e gravoso problema della violenza sulle donne.
0: Assolutamente.
1: Questo, poi in questo modo siamo riusciti però ad accorgerci, perché in realtà Lady Day ha costruito, cioè la Lilium ha costruito un nuovo marchio che è Lady Day Records, col quale abbiamo iniziato a fare queste produzioni, che le prime produzioni che abbiamo fatto è questa collana a 7 pollici, cioè i famosi 45 giri, fatti con una collana che si chiama Le Crisalidi, quindi l'atto di nascita della farfalla, la rinascita, da dove nasce la farfalla, e da lì abbiamo incominciato a coinvolgere vari artisti. Tutti i pezzi che tu hai avuto modo di ascoltare, che stai facendo ascoltare alle persone che ascoltano il tuo programma, sono tutti pezzi inediti,
0: ecco.
1: Che le artiste ci danno per portare avanti ulteriormente il progetto e far sì che vengano comprati questi 7 pollici, che poi sono molto particolari perché sono a tiratura limitata, ogni titolo ha un colore diverso del vinile, la copertina graficamente è fatta da un illustratore della Bonelli e sono tutte copertine Gatefold, quindi insomma un 45 giri Gatefold risale, se tu ricordi, perché sicuramente tu ricordi, risale alle pubblicazioni che si facevano negli anni 80 negli ambienti indipendenti.
0: Sì, certo.
1: Soprattutto negli ambienti più punk.
0: Assolutamente, beh, i CCCP di Ortodossia ad esempio.
1: Esatto.
0: Beh, io faccio vedere intanto in camera questo Lady Day con protagonista quelli che abbiamo ascoltato, ossia Nico Nott e poi ancora in sottofondo Veronica Marchi. E questo è uscito, mi pare, qualche anno fa, no?
1: Qualche anno fa, sì.
0: Nel 3 anni fa. 2022, sì, stavo vedendo la data. Nel frattempo ho preparato sull'altro piatto questo invece del 2023 con Ilenia Volpe e Colli. Ecco, faccio vedere in camera anche questa copertina, che poi, ripeto, è apribile con una breve così descrizione del progetto Lady Day e poi le foto delle protagoniste di questo 7 pollici, tutti tra l'altro vinili colorati. Quello che stiamo ascoltando ancora in sottofondo, il primo, è in vinile rosso. Quello che segue è giallo, quindi giallo-rosso ci sta bene, visto anche il post derby. E bene, allora ci ascoltiamo intanto Ilenia Volpe, alla quale siamo molto affezionati anche perché è la nostra social media manager, nonché ex speaker della radio e soprattutto una bravissima cantautrice. E poi torniamo a parlare con te sempre bene. Di Lady Day. Buon ascolto, Ilenia Volpe. Questa canzone prende il titolo di Preghiera. Ah, mi è un po' sfuggito, l'ho messo male. Allora, tutto in tempo reale. Eccolo qua che parte Ilenia Volpe.

0: La musica è quella di Ilenia Volpe, preghiera da questo volume secondo, questo secondo sette pollici che usciva nel 2023, che vedeva insieme da una parte Ilenia Volpe e poi dal lato B Colli, che tra poco ascolteremo. Quindi con noi Enzo Onorato della Lilium Produzioni, e quindi che ci sta raccontando del progetto Lady Day, collegato anche a questa etichetta collana chiamata Le Crisalidi, per i quali escono questi 45 giri. Vi faccio rivedere, ecco, il secondo volume, quello con Ilenia Volpe e Colli, ne ascolteremo un terzo tra un poco. E allora, ecco, come avete scelto un po' le artiste da coinvolgere in questi 45 giri?
1: Guarda, io ho sempre amato ascoltare, ascolto sempre tanta musica, ma ho sempre amato ascoltare concerti e andare ad ascoltare proprio concerti di artisti nuovi, e frequentando gli ambienti indipendenti, considerando che da sempre noi siamo stati considerati, come Lilium Produzioni, l'impronta della musica indipendente in Italia, e quindi il fatto di lavorare con artisti giovani o comunque nuove realtà musicali mi ha fatto scoprire l'ascolto, mi ha fatto scoprire tante artiste, e devo dire che ce ne sono veramente tante brave, ma tante band e singole artiste. E quindi ho pensato, è stato difficile fare delle scelte, però ho cercato di orientarmi selezionando dei generi musicali completamente diversi, tant'è vero che la collana vuole ospitare generi completamente diversi l'uno con l'altro, quindi arriveremo anche addirittura a fare musica sperimentale o musica classica e queste cose così, perché in realtà la collana si apre a varie generi musicali. Quindi è stata una scelta difficile, ma una volta incontrate le artiste e confrontandomi con loro ci siamo resi conto di avere un buon feeling e di poter fare un percorso assieme, e abbiamo iniziato a lavorare. Considera che con Nico Nott c'è un discorso molto molto speciale, perché Nico Nott, per chi non lo ricorda o non lo conosce, non la conosce, è stata la cantante negli anni 80 di un noto gruppo che si chiamano Violet Eve, e che uscirono con la Ira Records, ma fecero anche dei dischi con la EMI, e a livello internazionale avevano fatto anche diverse tournée europee, quindi una voce importante nel panorama indie italiano. Ha collaborato con diversi artisti, sia italiani che internazionali, e è amante della sperimentazione, e con lei ovviamente c'è un rapporto di stima, d'amicizia, d'affetto, e soprattutto è proprio bello sentire il suo modo di interpretare la musica. E invece con tutti gli altri artisti ci siamo affrontati, e con alcuni di questi il percorso andrà avanti, per cui per esempio il terzo titolo, l'ultimo che è appena uscito, ci sarà un continuo rapporto di lavoro con i Gamar, perché sono una band fortissima che noi vorremmo promuovere ancora di più, e portarlo, stanno già lavorando al nuovo disco che probabilmente uscirà ancora con noi, quindi ci sono delle cose belle, insomma, ci si confronta ed entrano insieme delle dinamiche anche artistiche molto molto particolari, e questo secondo me è fondamentale e bello per una crescita non soltanto culturale ma anche sociale, perché alla fine ti accorgi che alcuni di questi percorsi sono simili a quelli che abbiamo fatto noi anni fa, e quindi è sempre bello dare una mano, aiutare e far conoscere nuove realtà.
0: Assolutamente, quindi diamo atto di questa bella iniziativa per quel che riguarda appunto la musica di Lilium Produzioni e del Crisalide. Come si possono recuperare questi lavori?
1: Allora, i dischi della collana Crisalide, Lady Day Records, si possono, allora, abbiamo da poco attuato una distribuzione con self distribuzione, quindi nei negozi di dischi basta chiedere i dischi di Lady Day, i 45 giri di Lady Day distribuiti da self, gli vengono forniti. Se no, cosa più facile, e nel sito di Lilium Produzioni, quindi liliumproduzioni.com, ci sono le pagine, c'è la pagina Lady Day, c'è la pagina Lady Day Records e lo shop con tutta la collana e oltre al catalogo Lilium Produzioni e al merchandising di Lady Day.
0: Fantastico, fantastico. Quindi noi siamo pronti per ascoltare Gamar, ma prima di tutto questo ci sono delle iniziative da annunciare, prossimi appuntamenti?
1: Ma guarda, stiamo lavorando a tante cose, stiamo lavorando a numerose cose. Tra una di queste è quella di farlo diventare, continuiamo a far suonare le band nei club, ma pensavamo di farlo diventare un festival di 3 giorni dove noi possiamo ospitare, coinvolgere tutti i centri antiviolenza o una parte dei centri antiviolenza che ci sono sul territorio e far suonare artisti sia artiste sia italiani che internazionali.
0: Ottimo.
1: Per cercare di far diventare il progetto ancora più grande e per riuscire a dare più borse di lavoro possibile per aiutare tutte questi centri antiviolenza, perché è fondamentale aiutare i centri antiviolenza. La violenza sulle donne va assolutamente, bisogna assolutamente metterci la testa sempre di più, non fare mai smettere di parlare della problematica e soprattutto aiutare i centri antiviolenza, perché i centri antiviolenza fanno un grandissimo lavoro per aiutare le donne che subiscono violenza.
0: Gamar, allora, ti hanno intrigato particolarmente, dicevi, tant'è che c'è l'idea di produrre il loro disco. Raccontaci un po' di loro.
1: I Gamar sono una band bresciana, sono un trio bresciano. Le Gamar sono un trio classico, batteria, chitarra, voce e basso, con ovviamente aggiunta dal vivo di qualche effetto, qualche campione, qualche cosa che governa la cantante, che è Gabriella. Sono forti, hanno già fatto un disco che tra l'altro si è segnalato anche sempre, ripeto, a livello indie, ma che si chiama Kafka for President, ed è un disco che a me ha colpito molto artisticamente e questo disco è stato prodotto e autoprodotto, stampato da loro e quindi adesso, con il fatto che stiamo collaborando tanto e che stiamo cercando di lavorare sempre di più anche a concerti, a una tournée, abbiamo fatto un video se guardate su YouTube di Lilium Produzioni c'è anche il video del brano Guardami.
0: Ah, allora poi lo inserisco nel podcast, ok.
1: Ecco, continueremo a fare concerti e adesso stanno lavorando ai pezzi nuovi e sicuramente spero si possa farli girare ancora in maniera forte e che si possa parlare di loro ancora tanto.
0: E invece come 7 pollici uscirà qualcos'altro?
1: Come 7 pollici certo, uscirà la collana continuerà, l'idea è quella di farle praticamente prima della fine dell'anno, quindi intorno a novembre, metà novembre, inizio dicembre, di far uscire un nuovo titolo. Siamo ancora indecisi su quale strada prendere, però tra queste ci sono due possibilità. Vorremmo fare un volume dedicato al pianoforte, alle pianiste. Ci sono delle bravissime pianiste in Italia e soprattutto ci sono 2 pianiste che a noi piacciono molto e che vorremmo pubblicare, e tra l'altro una di queste è romana, perché è Alessandra Celletti, con la quale collaboriamo, comunque siamo in contatto da tanti anni, perché lei ha collaborato con altri progetti dove io ero presente, tipo il Nulla Andato Perso con Gianni Maroccolo, che io curavo la tournée e con la quale lei ha partecipato in 2 o 3 date. Quindi l'idea è quella di fare un volume solo di pianoforti e poi però ci sono anche musica sperimentale, un duo jazz, una situazione punk, quindi
0: bello.
1: Avremo ancora molto da fare e ci auguriamo che le persone vengano coinvolte sempre di più, perché ripeto, comprare questi 7 pollici ha una doppia valenza. La più importante e la più forte è quella sociale, perché contribuite assolutamente a costruire borse lavoro che daranno la possibilità ad un centro antiviolenza di aiutare donne a reinserirsi nel mondo del lavoro. E l'altro è quello che conoscete, la conoscenza di artiste che meritano di essere conosciute nel panorama musicale.
0: E sono tutti disponibili ancora i 7 pollici o qualcuno è andato?
1: Sono ancora esaurito? Disponibili, okay. Sono ancora disponibili e speriamo che veramente ci sia la possibilità di arrivare ad esaurirli, perché poi sono tiratura limitata e quindi arrivare ad esaurirli. Ogni titolo chiuso è una borsa lavoro, quindi sarebbe fondamentale riuscire a portare avanti queste 3 borse lavoro per questi 3 titoli per ora usciti.
0: Allora, ridiamo proprio di nuovo il sito di riferimento dove poter prendere tutte le iniziative e acquistare anche i 7 pollici.
1: Sì, il sito è liliumproduzioni.com, oppure potete trovare nei social Instagram Lady Day Eventi, oppure Lilium Produzioni sempre nei social Instagram o Facebook.
0: E allora siamo pronti per andare ad ascoltare quindi Gamar, faccio vedere la copertina anche di questo lavoro, copertina verde, vinile, arancione, eccolo qui, e sul lato B invece troviamo i Dada Sutra con Vita di Vespa. Bene Enzo, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a te i microfoni.
1: No, allora, poche cose, perché abbiamo detto tanto, abbiamo detto che se, quando si parla di violenza di genere poi io cerco sempre di essere ai margini, io sono quello che si sta adoperando aiutando i centri antiviolenza e soprattutto la sociologa Emanuela Sculina nel divulgare sempre di più, cercare di sensibilizzare sempre di più la problematica con la musica, con la cultura, con l'arte, e soprattutto poi mi fa piacere quando vedo che c'è veramente tanta attenzione da parte dei giovani di voler capire, sapere e capire cosa fare, come aiutare o come evitare di trovarsi in queste situazioni così difficili. Questo è sicuramente una delle cose più importanti. E l'altra è quella che io ringrazio sempre e continuerò a farlo, tutte le artiste che si stanno prestando per un modo o per l'altro, chi per i concerti, chi per i vinili, e noi abbiamo anche una rubrica che stiamo sviluppando che si chiama Lady Day Poetry, e tutte le artiste gli viene data una poesia e loro la reinterpretano in video, e anche questa la trovate sul sito Lady Day Poetry, e ne abbiamo già veramente tante, quindi c'è una divulgazione forte. Un ringraziamento forte va alle artiste, perché si prestano, concedono, danno la loro opera e la loro creatività, e tra l'altro venendo a metà dei cachet che normalmente prendono, e quindi è un ringraziamento particolare, e ci auguriamo che possa continuare in maniera forte, perché questo vorrebbe dire continuare a fare una sensibilizzazione sempre maggiore verso la problematica della violenza di genere.
0: Sì, sto vedendo su YouTube Lady Day Poetry, quindi vari artiste che appunto dicono la loro poesia, la loro videopoesia. Vedo Marian Trapassi, Angelica Kinsley, Veronica Marchi, Elvira Caubelli, Nico Not, Ivana Gatti, Chiara Cesano, Luisa Cottifogli, la stessa Alessandra Celletti e via dicendo. A proposito di video, ricordo che tra poco uscirà il podcast e la trasmissione sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio con la chiacchierata insieme a Enzo Norato troverete il video proprio di coloro che stiamo per ascoltare, ossia i Gamar.
1: Vorrei dire l'ultima cosa che non abbiamo detto, non abbiamo parlato anche, vorrei spendere 2 parole. Vai. Anche per Dada Sutra. Dada Sutra è un artista veramente splendida, è un progetto molto molto molto particolare, e lei in tanti, allora Dada Sutra è il progetto suo solista, lei è la bassista delle Bambole di Pezza, che tutti ormai conoscono perché giustamente dopo Sanremo finalmente
0: avuto la loro visibilità, certo.
1: Sono riusciti ad uscire, ad avere una grande visibilità, ma tra l'altro devo anche dire che le Bambole di Pezza si sono prestate per ben 2 o 3 volte a lavorare con Lady Day. Abbiamo fatto l'Alcatraz, noi eravamo ospiti del loro concerto, loro erano ospiti di Lady Day al Fabric a Cagliari, insomma abbiamo lavorato anche insieme alle Bambole di Pezza, e quindi un ringraziamento forte, soprattutto perché loro col loro progetto stanno sensibilizzando veramente in maniera forte le problematiche che ci sono contro la violenza di genere e sulla violenza di genere, e soprattutto le cose brutte che avvengono nei social quando una donna si espone di più.
0: Scusa, con le scuole state interagendo, mi dicevi, o c'è l'idea?
1: Stiamo interagendo con le scuole, abbiamo già fatto, nel Trentino abbiamo fatto degli incontri nelle scuole, tra l'altro presentando anche un libro di dell'avvocatessa Lucia Annibali, che purtroppo drammaticamente molti conosceranno per lo sfregio che ha avuto da parte del suo compagno con l'acido qualche anno fa, e abbiamo fatto diversi incontri, stiamo sviluppando anche questa cosa e andiamo ovunque ci chiamano per fare questi talk. Tra l'altro a Roma noi siamo venuti al Palladium, uh-huh. Abbiamo fatto credo un anno e mezzo fa, abbiamo fatto con l'Università 3, abbiamo fatto un incontro proprio contro la violenza di genere, Lady Day, dove erano presenti diverse persone, diversi artisti, tra cui anche Lenia, La Volpe, e c'erano tutti gli universitari, era pieno di universitari. Ottimo. Quindi sono momenti importanti di sensibilizzazione che vanno continuamente fatti. E noi infatti quando andiamo a suonare, quando portiamo il concerto nei vari club, chiediamo di aiutarci a costruire un talk in città o negli auditorium da qualche parte, per poi nel pomeriggio, di modo che poi la sera poi c'è il concerto.
0: Fantastico.
1: Anche perché i concerti, vorrei anche far presente, non è che durante il concerto noi parliamo assolutamente solo ed esclusivamente, il concerto è il concerto, però fa parte del progetto Lady Day e chi partecipa al concerto partecipa attivamente per costruire le borse lavoro di Lady Day.
0: Ok, e quindi insomma veramente onnicomprensivo il tutto, mi sembra un progetto molto importante, interessante, e che quindi sono ben contento anche di supportare nel mio piccolo qui da Radio Città Aperta.

0: Sutra, ossia la bassista delle Bambole di Pezza. Allora, Enzo Norato, io ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie a te,
0: Gianluca. E ci teniamo, come si dice, aggiornati sui vari eventi e sviluppi che riguarderanno.
1: Noi non ci perdiamo mai di vista,
0: esatto,
1: perché gli anni passano, ma siamo sempre presenti.
0: Esattamente, è proprio così. Infatti, ho detto 30 anni o giù di lì, andando proprio a memoria, perché ricordo quando iniziai a fare radio, più o meno, esatto, già ci iniziamo a scambiare le prime cose, quindi stiamo lì. Bene, bene, bene. Lilium Produzioni, etichetta poi da andare a ricercare anche per quel che riguarda il suo vasto e importante catalogo, e c'è questa collana dei Crisalidi per quel che riguarda attualmente i 3-7 pollici. Questo è l'ultimo, Gamar, Guardami. Ciao Enzo.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Guardami in tutto il mio splendore quando

0: sento.
1: Questa è la musica dei signori Gamar da Brescia, che è uno dei due brani presenti nel 7 pollici che abbiamo raccontato per quel che riguarda Lady Day insieme a Enzo Onorato della Lilium Produzioni e portavoce proprio di questa bella iniziativa contro la violenza di genere. E quindi siete in ascolto di Radio Città Aperta a Pasolo ogni lunedì in diretta dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14 qui su RCA. Bene, bene, bene. Allora, se seguite il lunedì, dopo di me sarà la volta di Eleonora Tagliafico con Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barca. Se invece ascoltate il martedì, dopo di me, La Bottega del Forno

con Fabrizio Forno. Vi ricordo i contatti: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari dall'Inghilterra, da Bristol Tara Clerkin Trio.

Tara Clerk in trio, una meraviglia che ogni tanto ritiro fuori, un nuovo singolo in attesa dell'album per la formazione britannica, qui all'interno di questa trasmissione che si chiama Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora. Allora, ho staccato la diretta video, ma continua la diretta audio qui su Radio Città Aperta. Rinnovo i contatti per interagire con me: SMS, WhatsApp, Telegram, 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Chiaramente, oltre a tanti bei saluti, siete invitati anche a mandare i vostri messaggi, perché no, a fare vostre richieste musicali che io poi valuterò in base anche alla trasmissione, o meglio anche alla scelta proposta, se è attinente con questo tipo di conduzione che si muove su sonorità sicuramente meno convenzionali. E allora andiamo avanti con la musica. Questo è il disco che segnava il ritorno dei miei amati Extra Life, poi sono rispariti di nuovo, formazione veramente molto particolare statunitense guidata da Charlie Luker, usciva nel 2022 questo album chiamato Secular Wars, un gruppo dalle atmosfere quasi per certi versi medievali, con un cantato che lontanamente però ricorda anche Morrissey. E poi elementi post-punk, chiaramente. Eccoli qui, la canzone si chiama What is Carved, per quel che riguarda Extra Life.

fantastici, Extra Life. In realtà poi mi sono accorto che è uscito un altro disco dopo questo del 2022 che ho ignorato, The Sacred Vowel, anzi, ecco, per Extra Life io ho tutti i precedenti, da Secular Wars del 2008, poi Made Flesh del 2010, Dream Seeds del 2012, poi per 10 anni se ne sono stati buoni buoni. In verità Charlie Luker fece anche un suo disco solista, lui già componente dei ZS, ebbene, però vedo che nel 2024 ne hanno fatto un altro che invece, ecco, non ho mai ascoltato, con questo suono tra post-punk, elementi sonori che rimandano a un certo passato tra medievale e rinascimento, e poi questa voce che ha molti tratti simili con quelli del buon Morrissey. E allora eccoli qui, The Smiths, Barbarism Begins at Home.

E voilà, quindi ci siamo andati a riprendere questa vecchia e cara canzone dei signori The Smiths, e allora Morrissey, ma anche Johnny Marr che nel 1989-1990 creò una brevissima formazione, ma che rimane nei nostri cuori, chiamata Electronic, gli Electronic insieme a Bernard Summer, ovviamente dei New Order, quindi immaginiamo insomma New Order, Joy Division e Johnny Marr Smith insieme diedero vita a questo lavoro, un disco che usciva nel 91, e noi ci andiamo ad ascoltare una traccia che prende il titolo di Getting Away With It, Electronic.

Electronic Johnny Marr Smith, Bernard Summer, New Order, prima Joy Division, e poi c'è anche ospite Neil Tennant, The Pet Shop Boys, in questo brano Getting Away With It, per tornare giovani al 1990 quando usciva questo brano. E torniamo ancora più giovani, per quel che mi riguarda anche bambino, quando usciva Movement, il primissimo lavoro post Joy Division dei grandi New Order.

Vegas, Nevada, dopo i New Order, più o meno eravamo in quegli anni primissimi 80, Movement prima dei New Order, il primo album post Joy Division per la formazione di Manchester, Gas Nevada, il loro mitico Six Soundtrack per la formazione di Bologna, e della quale abbiamo visto un bel film ormai un anno e mezzo fa, un film che veramente merita, un film che è stato premiato anche al Festival del Cinema Musicale di Torino, il See You Sound. Il film dedicato ai Gas Nevada si chiama Going Underground, assolutamente consigliato, film che tra l'altro ho visto nel cinema Troisi, appunto quando è stato così girato nel 2024 per la prima volta. Ora, al cinema Troisi questo mercoledì prossimo 20 di maggio ci sarà un film dedicato a Giorgio Canali. Il film si intitola Con la pioggia dentro, un film che racconta un po' la vita, le vicissitudini, la storia di Giorgio Canali, un documentario di Matteo Berruto, e al termine della proiezione ci sarà un incontro così con l'artista stesso, il regista, un mini set live e anche, ripeto, questo incontro chiacchierata con il musicista, e a moderare il tutto ci sarò io, Gianluca Polverari. Quindi ecco l'appuntamento alle ore 20:30 al cinema di Cinema Troisi qui a Roma, appuntamento sicuramente da non perdere. Noi ci ascoltiamo nell'aria e mi accorgo solo ora che siamo giunti al termine della conduzione di questa puntata. Allora, oggi abbiamo avuto ospite Enzo Norato, abbiamo parlato di Lady Day e di questa importante iniziativa di attenzione contro la violenza di genere, contro la violenza verso le donne, con anche la pubblicazione artistica di alcuni sette pollici. Abbiamo ascoltato tanta musica, ho parlato dell'Invincible Fest andato in scena nel weekend, insomma, per concludere Giorgio Canali e Rosso Fuoco nell'aria, e poi ci si vede con il sottoscritto, magari se ne avrete voglia, proprio mercoledì sera alla Sala Troisi, perché avrò l'onore di moderare questo incontro con il regista Matteo Berruto e l'artista stesso Giorgio Canali nell'aria. Ciao da Gianluca Polverari. Se seguite lunedì tra poco Eleonora Tagliafico Rock Trotter, se seguite il martedì la replica tra poco La Bottega del Forno con Fabrizio Forno.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: never like fighting.
1: Ed eccoci, questa è Rock Trotter su Radio Città Aperta. Io sono Eleonora, saremo insieme dalle 18 fino alle ore 20. Comunque sento che è quasi ora di cambiarla questa sigla, voi che ne dite? Ogni tanto mi va di cambiare le sigle, quella che è rimasta di più è stata forse Moby Dick dei Led Zeppelin, quella è rimasta per qualche anno, devo dire la verità. Poi c'è stata, manco mi ricordo se c'è stata qualche sigla intermedia, questa dei NoFX calza a fagiolo, Thank God It's Monday, però mi sento che è quasi ora, quasi di cambiarla, sono in fase di cambiamenti. Vabbè, fatecelo sapere cosa ne pensate voi al 340-197-4468, qui il nostro numero di WhatsApp per poter interagire con la nostra diretta. E alle 18.30 avremo l'intervista, quindi tra pochissimo avremo l'intervista ai Temple Factory, che presentano il loro secondo album, A Matter of Feelings. E questa è l'intervista del giorno. Io vi ricordo che Rock Trotter va in onda anche in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. E vi ricordo che prima di me è stato con voi qui su Radio Città Aperta Gianluca Polverari con Puzzle. Dopo di me invece dalle 20 alle 22 ci sarà Miro Barsa con Cassin Jumber. L'ultima cosa che vi volevo dire è quella dei social, ci potete trovare infatti su Instagram e su Facebook, ma anche su

e su Facebook. Devo dire, Facebook ancora resiste, però pian piano lo stiamo abbandonando. Comunque resta sempre molto presente su Instagram, ed ecco le novità quindi relegate a Instagram per quanto riguarda il mio programma. E iniziamo subito con una canzone molto significativa. Infatti oggi ricorre l'anniversario della morte di Ian Curtis, il cantante dei Joy Division, morto a Macclesfield a soli 23 anni, morto perché purtroppo si è suicidato. Si potrà dire questa cosa in radio? Io mi ricordo che di sì, perché praticamente ormai questa parola è diciamo bannata sui social, non si può più dire, però penso che in radio non ci sia problema. Adesso vado a chiedere un po'. Comunque, purtroppo ci lasciava Ian Curtis il 18 maggio del 1970, e quindi appunto, come dicevo, a soli 23 anni la voce dei Joy Division ci si è spenta. Ma ci ha lasciato questi due album e anche qualcosa in più sicuramente dei Joy Division come materiale è restato nella storia, e noi ci andiamo a sentire da Non Pleasures, che è l'album più famoso soprattutto per la grafica, quella d'onde, Disorder.

E questa era Disorder, i Joy Division, che dovevano partire tra l'altro per il primo tour americano dei Joy Division, e questo non fu possibile perché appunto il cantante si tolse la vita, e quindi avevano già previsto tra l'altro i Joy Division che, se fosse successo a qualcuno della band, si sarebbero riformati poi col nome che hanno adesso, cioè New Order. E come New Order, tra l'altro, sono passati da una new wave che era agli albori a delle sonorità sicuramente molto più elettroniche, ecco. I diretti eredi poi dei Joy Division ai giorni nostri, anche se non si sentono un po' da un po' di tempo, sono i National, direi, e questa è Graceless dei National.

0: Ed era Come Back Home, i Temple Factory, dal loro nuovo lavoro che si chiama A Matter of Feelings. Per parlarcene meglio abbiamo proprio due membri dei Temple Factory qui su Radio Città Aperta. Benvenuti a Roberto Pedrotti e Stefano Sina. Ciao ragazzi, mi sentite?
1: Sì, ci siamo, ciao, grazie mille dell'invito.
0: Ciao, benvenuti ragazzi, è un piacere avervi qua per parlare del vostro nuovo lavoro. Quindi abbiamo ascoltato adesso il terzo singolo, quindi, che è estratto dal vostro lavoro, no? Giusto?
1: Sì, il terzo singolo, sì, esatto.
0: Come Back Home, di cosa... Allora, visto che questo album, dal nome, insomma, Matter of Feelings, parla di emozioni, immagino.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Allora, di cosa ci va a parlare Come Back Home?
1: Allora, Come Back Home, sì, anche questa, siamo nel mondo dell'emozione, è un po' il ritorno a casa, in senso metaforico ma anche reale. Questa canzone nasce un paio d'anni fa, uh-huh. E è frutto di una sorta di rinuncia che al tempo, quando poi era stata scritta la bozza del testo, che ha qualche anno in più, io facevo l'università a Venezia,
0: sì,
1: tra l'altro in storia romana.
0: Ok.
1: Però insomma era stato un percorso molto tormentato, insomma la carriera universitaria si è rivelato qualcosa di veramente improponibile.
0: Sì.
1: E insomma alla fine avevo deciso di ritornare a casa con grande sofferenza.
0: Ok.
1: E quindi decidere di fare tutt'altro nella vita dopo tanti anni di impegno, di venire a Roma non so quante volte, però. E quindi c'era questa idea qua del tornare a casa, all'inizio vissuta come una tragedia.
0: Ok.
1: Ma poi in verità ci si accorge che a volte il tornare a casa stai meglio fondamentalmente. Poi io vengo da un paesino di 400 abitanti, quindi il passaggio dalla carriera universitaria a Venezia o a Roma,
0: sì,
1: a un paesino di 400 abitanti era tragico.
0: Sì, non è facile, ecco.
1: E quindi da lì, insomma, a proposito di sentimenti e emozioni, questo fiume di emozioni che però dai è stato canalizzato in questo brano, che ecco, insomma, poi come tutti i nostri brani tendenzialmente sono un po' forse tristi, ma finiscono tutti bene.
0: Ecco,
1: è sempre della speranza in fondo a tutti i testi.
0: Ma infatti vi ho inserito in un contesto come quello dei Joy Division. Oggi si parla della morte,
1: sì,
0: ovviamente di Ian Curtis, sì, e anche una corrente poi di musica che viene dopo, quindi negli anni 2010 circa,
1: sì,
0: quindi National,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: sento anche degli Interpol nelle vostre,
1: sì,
0: sonorità, vero?
1: Sì.
2: Qualcosa c'è.
0: Ma visto che non parlo mai, infatti, adesso facciamo una parentesi di influenze, perché mi sembra una domanda abbastanza scontata e cerchiamo comunque noi speaker radiofonici di sentire,
1: certo,
0: qualcosa. Invece ve lo chiedo direttamente a voi, oggi è il giorno.
1: Allora, noi abbiamo tutti più di 40 anni, quindi le influenze cominciano a essere tante. Abbiamo sentito che avevi visto NoFX prima.
0: Sì, come sigla.
1: Partiamo anche da quelli, perché insomma suoniamo insieme da veramente quanto? Sì, 30 anni.
2: Stavamo, sì, quasi 30 anni
1: con progetti diversi,
2: sì,
1: che nel tempo
2: siamo presi, lasciati nel corso degli anni.
0: Ok.
2: Abbiamo cambiato proprio generi, ognuno, ogni componente, e ci siamo ripresi negli ultimi anni, diciamo. Però in passato sì, abbiamo avuto un passato di... Comunque abbiamo avuto anche una band qualche anno insieme, proprio noi,
0: uh-huh,
2: dove facevamo ska core, rock, stile NoFX, per intenderci.
0: Sì, completamente diverso insomma da questo,
1: sì,
0: genere.
1: Sì. Sì. Abbiamo ascoltato un po' di tutto, c'è stato il periodo metal,
2: sì,
1: il periodo punk.
2: Poi appunto loro erano più sul metal, ascoltavano più Metallica, queste cose qua, diciamo.
0: Mm-hmm.
2: Però ecco, poi per esempio anche il nostro chitarrista ascoltava più magari qualcosa più grunge. E diciamo che abbiamo passato gli anni 90.
0: come me d'altronde, quindi
1: siamo usciti quasi indenni, dai,
0: quasi, no? Esatto,
1: no, poi chiaramente insomma adesso oggi la musica è cambiata, quindi sono influenze, sono anche molto più moderne, ci piace, ascoltiamo tanto i Biffy Clyro, ascoltiamo tanto,
2: sì, io qui Soft the Stone li ascolto.
1: Però dai, abbiamo un bagaglio che in questo caso l'età è un vantaggio.
0: No, ma era interessante la domanda a questo punto, vedi, visto che
1: sì, assolutamente sì.
0: E come mai avete deciso, insomma, di dedicarvi a questo che cioè, definirei come un post rock, un alternative rock alla fine?
1: Ma non lo so, sinceramente, allora, principalmente le canzoni le scrivo io. E, bah, devo dire che io non ho una linea che seguo.
0: Sei Roberto che parli?
1: Sì,
0: ok.
1: Sì, sono io. No. Le canzoni escono così, ma non so, seguo un po' quello che esce, dopo a volte escono brani. In questo caso è uscito un disco abbastanza tranquillo.
0: Ok.
1: Era stato, non so, anche un po' il periodo, non so, un po' di emozioni un po' più forti, però ecco, non c'è una linea guida nello stile.
0: Ok.
1: E però bene o male abbiamo visto che poi nei 10 brani si è un po' creato, ecco, dai, una linea un po' definita, siamo riusciti a dargliela, ci siamo trovati bene anche poi a suonarle, perché poi le canzoni, sai, oltre a scriverle deve essere bello anche poterle anche suonarle, no?
0: Certo.
1: E però
2: la cosa dal vivo
1: funzionato bene, quindi insomma abbiamo seguito quella linea qua, ecco.
0: Assolutamente, no, perché ho dato un ascolto anche al vostro lavoro precedente X Time. Beh, l'ho sentito sicuramente, passatemi il termine, un po' più acerbo, ecco, come sì. Sonorità
1: sicuramente sì. È un album dove, vabbè, a parte che abbiamo cambiato il cantante tra quell'album lì e questo di adesso,
0: okay,
1: che comunque c'ha un timbro vocale proprio molto diverso, quindi un po' l'atmosfera nel suo complesso è cambiata. E dopo su quell'album qua abbiamo anche lavorato di più, cioè okay, abbiamo fatto una preproduzione.
2: Sì, inoltre abbiamo cambiato anche chitarrista, perché poi il nostro cantante era colui che faceva la chitarra e le seconde voci e si è messo a cantare.
0: Ah, ecco. Sì,
2: quindi
0: sì,
2: l'abbiamo
0: sì,
2: sostituito con un altro chitarrista che è subentrato, che ci fa la chitarra e seconde voci.
0: Ok, ricordiamolo che Stefano e Roberto sono il basso e la batteria.
2: Sì, c'è una sezione ritmica.
1: Sì, sezione ritmica al completo.
0: Esatto. Quindi avete avuto, insomma, dal 2018, se non sbaglio, poi avete...
1: Sì, quel progetto qua, okay, sì, nasce in quegli anni, sì.
2: Sì.
0: I Temple Factory.
2: Esatto.
0: Quindi avete deciso in questo album di dedicarvi alle emozioni, ai sentimenti. Perché questa scelta?
1: Ma beh, dai, fondamentalmente viviamo di emozioni.
0: Sì, però non tutti le sanno, sì, cogliere. No,
1: allora, io che scrivo da buon scorpione tendo sempre ad farne una parte fondamentale. No, non lo so, i testi poi, ripeto, vengono proprio un po' anche al momento, in base un po' a quello che si sta vivendo. Poi sentimenti, sì, si parla di questo ritorno a casa, poi si parla ovviamente sempre un po' dell'amore, si parla anche della morte, anche un po' per esperienze personali in famiglia. Insomma, dai, sono stati anni emotivamente impegnativi ed è uscito un disco che riflette un po' questo, sì, impegnativamente emotivo, ecco, diciamo.
2: Sì, sì, e poi diciamo che proprio nella stesura delle canzoni, dell'arrangiamento, sono successe, diciamo, varie vicissitudini,
0: okay,
2: che hanno influenzato appunto l'uscita del disco stesso.
0: Sì, sì,
1: che
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: tra una cosa e l'altra ha avuto un'incubazione di almeno un paio d'anni.
2: Sì.
1: Tra una cosa e l'altra, forse anche di più.
2: Sì, perché appunto abbiamo dovuto accantonarlo, diciamo, per alcuni mesi per vicissitudini personali.
0: Però direi che quando matura bene un album, poi dal meglio di sé, anzi in generale le cose, quando
2: sì,
0: poi
2: sì, infatti siamo molto soddisfatti.
0: Ok, avete date live in programma?
2: Allora, noi stiamo praticamente programmando una tournée, una mini tournée per ottobre, però per l'autunno.
0: Ok.
2: Quindi non abbiamo nulla per ora di concreto, però in parola abbiamo vari posti dove appunto fare qualche live.
1: Sì, è comunque tutto sicuramente ormai un dopo post estate.
0: Sì.
1: Anche
0: sì.
1: Perché poi essendo in 5 d'estate,
2: insomma, sì.
0: Un po' difficile.
1: Di sacro tanto di rito e un po' di mare.
0: Giustamente.
1: Incastrati tutti e cinque, di solito tendiamo a evitare quei mesi lì proprio un po' estivi.
2: Sì. E quindi pensiamo appunto di fare qualcosa a ottobre, novembre.
1: Sì, nei limiti anche un po' del possibile, perché almeno qua da noi è difficile trovare date.
0: Infatti vi volevo chiedere questo.
1: Non so da voi com'è la situazione, ma qua veramente siamo in un periodo ostico.
2: Sì, molto ostico.
0: Abbastanza, c'è stata un po' la ripresa dopo, sai, il periodo del Covid e tutto quanto,
2: sì.
0: Perché tutti avevano voglia comunque di risentire concerti, eccetera, invece adesso si sente
1: sì.
0: Un po' la botta, ecco.
1: Dopo, non so, qua da noi ci sono tantissimi locali che fanno suonare, però tanti fanno solo cover, tanti vogliono fare
2: la maggior parte solo cover,
1: solo acustico.
2: Esatto, vogliono un acustico, un unplugged,
0: sì.
2: Diciamo che
1: poi ci sono gli angoscianti tribute band
2: che sommersi da quei tipo di progetti.
1: Sono anche bravissimi, molto più bravi di noi a suonare, però comunque tirano tantissimo qua da noi e sono,
2: sì.
1: Le serate libere sono quelle che sono, quindi c'è sicuramente una domanda non è corretta con l'offerta, ecco, diciamo.
0: Ma quello che dico sempre, non c'è la cultura musicale di andare ad ascoltare qualcuno che fa musica propria, originale, eccetera, in Italia.
1: Pensa che qua da noi a Brescia, una decina, quindicina anni fa, c'era una situazione veramente molto positiva.
2: Sì, completamente diversa.
0: Infatti.
1: Ci sono anche tanti locali che comunque cominciavano ad avere un bel giro.
2: Sì, sì.
1: Però non so, negli ultimi 10-15 anni la situazione è un po' cambiata.
2: È andata proprio...
1: Però i Temple Factory hanno speranza sempre.
0: Assolutamente.
1: Per il live speriamo di riuscire a mettere in piedi insomma una mini tournée, fare almeno una decina di concerti, dopo vabbè. Vedremo.
0: Ma certo, assolutamente, anzi insomma venire da una città che appunto per la tradizione musicale proprio dovrebbe aiutarvi in quel senso.
1: Sì, sicuramente.
2: Infatti qualcosa già c'è in programma, di scritto nulla, però parola ci siamo.
0: Ok. Beh, rimaniamo connessi per le novità su Instagram.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Sì. Volete...
1: Ecco, poi noi abbiamo i soliti canali.
0: Sì.
1: Instagram, Spotify, Facebook, sono solite cose.
0: Ok ragazzi, vi volevo chiedere una curiosità tra l'altro.
1: Sì.
0: Quando avete annunciato l'uscita dei vari singoli, che insomma lo ripetiamo, sono stati tre per adesso.
2: Sì.
0: E, quindi Rebel, Million Stars, poi questo che abbiamo sentito adesso con Back Home. Sono uscite appunto sulla vostra pagina Instagram con delle immagini.
2: Sì.
0: Sono legate, adesso svelatemelo voi che cosa sono.
2: Sì, allora diciamo che delle grafiche si è occupata principalmente Silvia, che ci teniamo a salutare, ringraziare. Che è la compagna del nostro cantante ed io, perché mi sono sempre interessato anche io un po' di grafica, però ecco, lei lo fa, è una professionista diciamo.
0: Mm-hmm.
2: E ci siamo confrontati, abbiamo messo sul tavolo varie idee delle quali abbiamo parlato anche con la band, e lei mi ha proposto appunto questo tipo di effetto da dare all'immagine che avevamo in mente, ed è uscito appunto questa copertina, che si va a richiamare poi le immagini dei singoli.
0: Ok, perfetto. Ecco svelato, insomma, l'arcano.
2: Sì, ecco. Sì, poi c'è una donna sullo sfondo che è la mia compagna, mm-hmm. Futura moglie.
3: Esatto. Possiamo dirlo. possiamo svelare.
2: Possiamo dirlo in diretta. Che si è prestata a fare questa foto dove si vede sullo sfondo, niente di. Però, insomma, ecco, dai. Siamo riusciti a inserire anche questa cosa.
0: Bene, bene. E per quanto riguarda, visto che siamo in tema di ringraziamenti, di fare nomi, eccetera, io volevo anche ricordare la poi produzione del disco,
2: mm-hmm. Sì.
0: Che è stata affidata, insomma, a un nome abbastanza conosciuto, soprattutto lì nella vostra zona, vero?
2: Sì, esatto, sì, Simone Piccinelli.
3: Sì, sì, ci dobbiamo salutare e ringraziare.
2: Sì, ciao, Simon. Sì, è un amico da tantissimi anni, sì. Abbiamo lavorato tante volte insieme,
3: diviso il palco.
2: In questo caso abbiamo proprio fatto tutto da lui, quindi non solo la registrazione dell'album, ma anche un buon lavoro di preproduzione.
3: Esatto.
2: Che insomma ci ha aiutato intanto.
3: Sì, con gli arrangiamenti ci ha aiutato.
2: E poi lui è molto eclettico, cioè suona un po' tutto. Poi ci ha aiutato con l'inglese, che comunque si sa è una lingua maledetta, soprattutto per un italiano,
3: esatto.
2: Quindi ci ha aiutato un po' anche con quello, quindi sì, no, il lavoro deve tanto sicuramente anche a lui.
3: Sì, sì.
0: Invece come etichetta non avete un'etichetta, vi siete autoprodotti?
2: Allora, sì, ci siamo autoprodotti, anche se lo studio dove abbiamo registrato, che è la Buca Recording Club, uh-huh. È comunque un'etichetta,
0: okay.
2: Che poi ha i suoi canali insomma, di distribuzione, è una cosa partita anche relativamente di recente,
0: okay.
2: Quindi sì, abbiamo fatto tutto fondamentalmente con lui, ecco.
0: Certo, benissimo. Allora, vi faccio le ultime due domande.
2: Dici.
0: la premessa. Vabbè, ma dopo tutto questo lavoro, eccetera, siamo pure underground, perché mi fai questa domanda? In effetti può sembrare una domanda un po' cattiva, però perché vi dovrebbero ascoltare voi Temple Factory?
2: Passiamo alla seconda. Ma no, allora, secondo me dovrebbero ascoltarci perché fondamentalmente è un album che possono ascoltare un po' tutti, in verità,
0: mm-hmm.
2: Cioè
3: sì, ha delle sonorità molto orecchiabili.
2: Sì, è poco settoriale, secondo me è il classico album che se te lo ascolti in macchina, magari mentre, non so, stai andando sul mare, non lo so,
3: è un viaggio, diciamo.
2: può essere interessante.
0: Ok.
2: Quindi, consiglieremo di ascoltarlo, ovviamente.
0: Questo mi sembrava scontato. E la seconda è: se per voi la musica funge da terapia?
3: Che domandona.
2: La musica è la terapia.
3: Questa è proprio la domanda da un milione di dollari. Sì, per me personalmente la musica mi ha proprio salvato nel corso degli anni,
0: mm-hmm.
3: E anche tuttora mi salva, però sì, è proprio una terapia.
2: Sì, no, al di là un po' delle frasi fatte, però un mondo senza musica veramente sarebbe difficile.
3: Sì, uno schifo.
2: Sarebbe difficile, quindi insomma, dai, finché c'è gente che suona e che scrive musica, c'è speranza.
0: Assolutamente, siamo qua per promuovere anche.
2: Esatto, bravi che lo fate.
3: Esatto, complimenti.
0: Da una parte e dall'altra, perché anche senza di voi noi,
2: sì,
0: insomma, non faremo niente.
2: Aiuto reciproco.
3: Sì, esatto. Grazie, simbiosi.
0: Bene, allora andatevi ad ascoltare A Matter of Feelings, il nuovo album dei Temple Factory. Ragazzi, grazie per essere stati qui con noi su Radio Città Aperta.
3: Grazie a voi, insomma, gli ascoltatori.
0: Ci lasciamo con un'altra traccia dell'album, che è Million Stars. Ci volete dire due parole su questa traccia?
1: Allora, Miglio Star è la più classica delle canzoni d'amore, che è dedicata alla mia compagna, perché come ho già detto prima, lo ripeto, siamo sicuri, io sì, sì, mi sposo, è dedicata a lei, sì, concetto molto semplice, vorrei regalarle 1 milione di stelle.
0: Oh,
1: questo è poi il succo del brano.
3: Una dichiarazione d'amore.
0: Mi sembrava proprio...
1: Esatto, sì, è una dichiarazione d'amore.
0: Bellissimo, qua entriamo in tematiche proprio.
1: Okay.
0: Altro che K-drama e drama coreani proprio. Questa...
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Bene ragazzi, allora ci andiamo ad ascoltare Million Stars, grazie ancora.
1: Grazie a te.
3: Grazie a te.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
2: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.

0: Artista, la vista, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Ed era il nostro Giancane con Strappati lungo i bordi, che dà il nome alla prima serie Netflix di Zero Calcare. E la seconda l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, ovvero Pat, il cantautore che canta Questo mondo non mi renderà cattivo, che dà il nome appunto alla seconda serie di Zero Calcare. Invece la terza uscirà questo 27 di maggio, e il 24 di maggio invece vi volevo ricordare la release di Zero Calcare, appunto della serie Due Spicci, insieme al concerto poi di Giancane, che invece farà uscire il suo album il 22 maggio, quindi non ve lo possiamo ancora fare ascoltare qui su Radio Città Aperta, a meno a Rock Trotter, perché non ce l'abbiamo ancora disponibile. Questo sarà un evento gratuito in cui ci sarà l'anteprima della serie, ma non usciva a giugno, infatti ho detto una cavolata, vabbè. Comunque ci sarà la presenza al Circo Massimo qui a Roma. Ma l'ho detto già bene la settimana scorsa, quindi scusate se ve lo dico un po' così, comunque ve lo ridico. Allora, il 24 maggio ci sarà la release di Zero Calcare di Due Spicci insieme a Giancane. L'evento sarà gratuito qui al Circo Massimo a Roma, e sarà un evento praticamente in cui il Circo Massimo sarà invaso dai cabinati anni 80. Infatti ci saranno questi cabinati in cui si potrà giocare a dei videogame, tramite i quali poi tutti quanti dovranno non mi viene il termine, vedete quanto è bello quando non vengono i termini, era concorrere.

0: Sì, sì, la serie esce il 27 maggio, non mi sono flashata male, non era giugno, era il 27 maggio, quindi il 24 maggio ci sarà questa release al Circo Massimo, in cui tutti dovranno concorrere con i cabinati a sbloccare l'anteprima della serie Due Spicci, che è la terza di Zero Calcare su Netflix, e ci sarà appunto Giancane, che uscirà il 22 maggio con la sigla di questa come si chiama, di questa serie. Sembra tipo che sto leggendo sul cellulare, invece no. E questa canzone appunto dava invece il titolo poi alla prima serie, no, perché ci viene da dire alla prima stagione, quando invece è la prima serie. E quella della terza serie sarà la canzone, non dà il nome perché la serie appunto si chiamerà Due Spicci, e invece quella di Giancane che dà il titolo all'album, quindi c'è il singolo ma c'è anche l'album, è Non ti riconosco più, ce l'ho fatta.
1: Anche la musica qui sembra tutto.
0: Non era così facile. Soprattutto non è facile se non si ha una scaletta davanti. No, la scaletta ce l'ho, però insomma un testo già definito. Eh sì, ho svelato che non ho un testo ma ho solo la scaletta con le cose da dire, quindi quello che mi senti di dire, ecco perché incespico un sacco di volte, perché sto andando veramente a braccio, è tutto in diretta, è veramente difficile, mettetevi voi dall'altra parte, quindi è molto difficile, soprattutto lo sapete quando dite vabbè fai radio, sei abituata a parlare eccetera eccetera, dovrebbe essere facile parlare in pubblico. Parlare in pubblico, ragazzi, sì, è veramente veramente un difficile, perché lì hai veramente un pubblico di fronte, non è come in radio che non hai veramente, cioè hai solo uno schermo, un microfono, un mixer eccetera eccetera, sì arrivano i messaggi di qua di là, c'hai un riscontro anche nei social, però non è come parlare in pubblico, ve lo assicuro. Comunque, dopo avervi ricordato questo appuntamento questa domenica con l'anteprima di Zero Calcare, ma anche per ascoltare Giancane, abbiamo un altro anniversario. Infatti 30 anni fa usciva il primo album dei Prozac Più, che si chiamava Testa Plastica, è il primo, la release proprio dei Prozac Più, con cui escono allo scoperto, e uscivano singoli come Passiglie, Niki e Legami. Noi ci andiamo ad ascoltare qui su Radio Città Aperta a Rock Trotter, Passiglie.

0: improvvisamente. All'improvviso, e ricomincia così. Mi hanno fregato i Prozac più, vabbè, insomma. Quindi, dettagli e invece novità per quanto riguarda il cinema. Non vi parlerò delle serie TV questa settimana, ci mancano solo i K-drama veramente, e invece vi parlerò dell'uscita di Mandalorian il film, perché insomma è abbastanza importante. Questo film si chiamerà The Mandalorian and Grogu, che sono i due protagonisti della serie TV, lo spin-off di Guerre Stellari, ovviamente il sequel diretto, questo è il sequel diretto, scusate, di The Mandalorian, nonché poi il terzo spin-off della serie cinematografica. Ed è appunto molto importante, perché vabbè, adesso praticamente fanno uscire il merch per tutto praticamente, vabbè, fa niente, la regia è affidata a Jon Favreau, e quindi cioè, la trama è che l'impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. E mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'alleanza ribelle ha combattuto, la nascente nuova repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin, che abbiamo ovviamente visto nella serie, e il suo giovane apprendista Grogu. Che carino, veramente. Vabbè, ragazzi, che hanno chiamato tutti Baby Yoda, ma non è Baby Yoda, se devo dire che il merce poi è qualcosa. Ma adesso cambiamo argomento, dopo il consiglio tra virgolette cinematografico, perché non è ancora uscito ma uscirà questo giovedì e quindi 20 maggio 2026, save the date anche per questo film che vi consiglio assolutamente di vedere al cinema. Anche Michael Jackson, il film è su Michael Jackson, ma ragazzi, ma chi l'ha visto? Ditemi qualcosa, sempre al 340-197-4468. Io ancora non ho avuto l'opportunità di vederlo. Comunque, per quanto riguarda sempre musica, nomi che si sono sentiti tanti, beh, non quanto Michael Jackson, ovviamente, però parliamo un po' di Patti Smith. Dite voi, vabbè, adesso che c'entra, perché farà un suo concerto il 27 luglio 2026 in questa data speciale. Perché è speciale questa data? Perché Patti Smith celebrerà i suoi 80 anni.
1: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned.

0: boy was in the hallway drinking a glass.
1: E abbiamo sentito quindi questo lungo Land Horses, Land of a Thousand Dances di Patti Smith, prima recitato e poi cantato. E come vi dicevo, il 27 luglio 2026 sarà una notte speciale in cui lei festeggerà il 80° compleanno insieme a tutti i fan che l'andranno ad ascoltare, a sentire al Circo Massimo, e insieme a insomma il Patti Smith Quartet, quindi porterà sul palco le canzoni che hanno segnato generazioni tra poesia, rock e libertà. Insomma, io ve lo consiglio soprattutto se non avete mai visto Patti Smith dal vivo. E tra l'altro, durante questi 9 minuti in cui è durata la canzone, mi chiedevo: ma Patti Smith ha mai collaborato insieme a Franco Battiato? Perché io ce l'avrei visti molto bene insieme. In effetti ho trovato qualcosina, adesso magari approfondisco. Ho trovato qualcosina tipo una versione di Impressioni di Settembre della PFM in cui lui cantava, però non ho trovato altro. Adesso magari vado ad approfondire. Cambiamo di nuovo argomento, sono le 19:29, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta in mia compagnia qui su Radio Città Aperta. Lo ricordo, sono Eleonora di Rock Trotter. E dopo di me, dalle 20 alle 22, ci sarà invece Miro Barsa con Cats and Jammer. Adesso parliamo un po' di Bayfest 2026, che si chiamerà quest'anno Road to Bayfest 2026, per andare poi per la versione dell'anno prossimo, e avrà diversi appuntamenti. Il 10 di luglio è uscita finalmente la scaletta, diciamo definitiva, anzi quella, come che l'avevo definita, Road to Bayfest perché l'avevo detto da un post, full line up just dropped questo qualche giorno fa, e quindi abbiamo la scaletta definitiva. Il 10 di luglio gli String Out, Belvedere, Corpse e Moore. Poi il 16 luglio avremo invece i Rise Against, i Bad Nerves, i Military Gun, e altri. Poi andiamo direttamente ad agosto, abbiamo i Get Up Kids, gli H2O e Laura Jane Grace. E poi l'11 agosto con Less Than Jake, Suicide Machine, William Scream. E poi il 12 agosto Dropkick Murphys, Therapy e Hot Water Music. E poi il 13 agosto finiscono insomma con il solito pool party. Questa volta ci sarà una band con una cover, che fa cover dei NoFX, perché i NoFX non suonano più. Adesso volevo ascoltare Laura Jane Grace, questa è Anna Isa Soul Pigeon.

Scusate, l'ho dovuta ammettere, The Promised Land, Bruce Springsteen, perché insomma mi ricordava molto quella che abbiamo ascoltato, Anna is a Soul Pigeon, Laura Jane Grace, quindi è inevitabile che Bruce Springsteen abbia mi viene di nuovo il termine, abbia influenzato numerosi musicisti. Ci abbiamo fatto anche una puntata dedicata, poi soprattutto punk, nella scena punk, insomma l'abbiamo detto molte volte in passato e questa volta è stata anche la prova. Come abbiamo detto, al Bayfest ci saranno anche i Bad Nerves, anzi sono stati annunciati da poco e questo è il loro ultimo singolo, Loner, e poi ci andiamo ad ascoltare Baby Drummer, che invece è quello un po' più datato dei Bad Nerves.

anche i Ramones sono stati messi vicino ai Bad Nerves per far vedere proprio la somiglianza dal punto di vista musicale, ma i Ramones sono insieme agli Strokes, dicono che i Bad Nerves siano un mix delle due band, quindi immaginatevi anche gli Strokes come vengono fuori i suoni e immaginatevi, non più di tanto perché ve l'ho fatti ascoltare i Ramones, ecco, da qui avete le sonorità dei Bad Nerves, più o meno. Vi volevo anche ricordare che il 9 giugno adesso, quindi praticamente tra due settimane, tre settimane, adesso non riesco a fare mai i conti, ci saranno gli Offspring in concerto qui a Roma, Rock in Roma, insieme a gli Day to Remember, e quindi affrettatevi. Io nel cercare una canzone degli Offspring per accompagnare questa notizia invece mi sono ritrovata davanti alla rendition of Lullaby Songs of the Offspring, praticamente penso che siano, non l'ho ancora ascoltate, quindi insomma non lo so, non mi prendo troppe responsabilità, però ve lo faccio ascoltare lo stesso di questa versione adatta ai bambini praticamente, perché è come una lullaby, quindi una sì, sono quelle persone che non sanno dirlo in italiano dopo l'inglese, non una filastrocca, una cantilena, una lullaby, niente, non ce la facciamo. Ninna nanna, ecco perché non mi veniva, perché non è per niente, insomma i suoni non sono per niente gli stessi, proviamo ad ascoltarla, va. Ci andiamo a sentire con Mountain Play in questa versione lullaby, gli Offspring.

Allora, prima che ci addormentiamo tutti, che mi sembra molto probabile, vi volevo insomma dire le ultime due cose in finale di puntata. Infatti, allora, la prima riguarda sempre, andiamo sul classico, David Bowie. A Londra, ve l'ho già detto, è in corso la mostra David Bowie You're Not Alone, che è questa esperienza immersiva 360 gradi presso il Lightroom di King Cross, e quindi è possibile visitarla. Però nel frattempo è uscito anche un documentario che si chiama Bowie The Final Act, che potete trovare al cinema, dove vederlo in Italia, poi andate a vederlo direttamente insomma sul sito, su Google e quant'altro. Noi ci salutiamo con un'ultima notizia, che è quella che la Royal Mint ha coniato la moneta celebrativa dedicata a The Dark Side of the Moon. In particolare, Money è diventata proprio un Money. Ecco, questa è la notizia del giorno. Magari andate un po' a guardarvi qualche immagine insomma esemplificativa della cosa, ed è molto anche una notizia che insomma è una notizia del giorno. La zecca di stato inglese ha quindi annunciato la nuova uscita di questa serie che si chiama Music Legends, dedicata alle band e agli artisti più importanti della musica britannica. Beh, allora non finiranno mai, tra parentesi ce lo metto io. È una moneta con questo prisma, come in The Dark Side of the Moon, che riflette la luce, l'immagine più famosa appunto dei Pink Floyd. È in vendita a 18,5 sterline. Beh, insomma, insieme alla mostra di Bowie, quando andrò a Londra, sarà una delle cose che comprerò sicuramente, se ci sarà ancora da qualche parte. Riproduce appunto questa copertina. Noi ci lasciamo appunto con Money dei Pink Floyd, che mi sembra proprio azzeccata anche per levare un po' questa cantilena, questa ninna nanna, se no veramente ci addormentiamo tutti. Dopo di me Miro Barsa e Cats and Jammer dalle 20 alle 22. Io vi saluto e vi ricordo che Rock Trotter sarà a partire da una ventina di minuti dopo la fine della trasmissione, disponibile in podcast qui su Radio Città Aperta. E questi sono i Pink Floyd con Money. Ringrazio ancora i Temple Factory, che hanno presentato il loro secondo album A Matter of Feelings, e andate lì a cercare sicuramente su tutti i social. Ciao ciao.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
3: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
5: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
6: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
7: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
8: Presidente di che?
9: Hello? Hello, Mr. Taylor?
10: What do you want?
11: Turn on the radio. I'm talking to you.
12: I refuse to discuss it any further.
13: Please.

0: Radio.
1: Thank you, Mr. T.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: Arrivati, siamo arrivati dunque oggi 18 maggio 2026 oppure mercoledì di 20 maggio 2026, se state ascoltando la replica saluto Riccardo Piurrenchi Maggini prima di me, Eleonora Tagliafico prima di me che è fisicamente qua, quindi la saluto anche tipo facendo così con la mano, invece Riccardo no, perché cioè lo posso fare ciao ma lui non mi vede. Questa è Radio Città Aperta.it, questa è Cats and Jammer per la precisione dalle 20 alle 22. Un paio di orette con fatti di scienza, tecnologia, spazio e anche un piccolo Baby Yoda Grogu che qua è stato mostrato da Eleonora visto che l'ha comprato, molto bello peraltro, un bel peluche. Lo sai che poi i bambini che l'hanno fatto sono morti perché sono stati, non ce ne frega un cazzo, abbiamo deciso che vogliamo vivere diversamente. Del resto il mondo più o meno va così e lo sappiamo, ma quello che invece dovete sapere voi è che 340 19 74 468 è il numero di telefono per mettersi in contatto con Codesta Radio e con il sottoscritto durante le due ore di trasmissione. Dovete seguirci su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook e dovete seguire soprattutto il palinsesto dove sono pubblicate tutte le trasmissioni, tutti i podcast di tutte le trasmissioni, tutte le notizie, la parte news e quant'altro. Insomma, le abbiamo dette veramente tutte. Detto questo, da queste parti, come sapete bene, si inizia con del poppettone poppettazzo e siccome, come dire, uno degli eventi più poppettoni ma anche forse un po' più trash che ci sono durante l'anno è proprio avvenuto durante la settimana scorsa e si chiama Eurovision Song Contest, io direi di iniziare proprio con la cosa che ha vinto, la canzone che ha vinto, la Bulgaria. La canzone si chiama Bangaranga, che non sappiamo benissimo che cosa vuol dire, il mio bulgaro è un po' arrugginito e quindi prima di arrivare a Sofia per quanto riguarda l'anno prossimo direi che forse è proprio il caso di ascoltarla, se ovviamente ci dà... Ah sì, certo, eccola qua. Bene, Bangaranga per Dara.

Bangaranga per Dara, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Città Aperta. Per chi non sapesse che cosa abbiamo sentito, abbiamo ascoltato il pezzo che ha vinto l'Eurovision Song Contest del 2026. Pezzo movimentato, bello poppettone, Salda Vinci non se l'è cavata benissimo, anche devo dire, anche per fare quello che quasi ne capisce di musica, soprattutto musicalmente, non è che abbia cantato proprio bene, un po' sotto le sue capacità musicali, che sono tutte da dimostrare, però comunque un poco sotto le sue capacità musicali. Va bene, detto questo, andiamo a iniziare subito con un po' di informazioni, soprattutto per il fatto che so che non vi interessa poi tantissimo, però è il caso di dirvelo, perché anche se questa è una web radio, si occupa sempre di informazioni riguardanti la radio, la BBC, che di radio un pochettino ci capisce, no? Possiamo dirlo. Ha confermato la data di chiusura del suo servizio ad onde lunghe, in particolare a 198 kHz, che è sabato 27 giugno 2026. Trasmettono a Droitwich, Burgett, West Granland. In particolare trasmettevano appunto le news principalmente, non c'era non musica. E il servizio ad onde lunghe, neanche ad onde medie, stiamo parlando di onde lunghe, che trasmetteva Radio 4, finirà il 27 giugno del 2026. Tutto questo per permettere a tutti di passare ad altri metodi d'ascolto. L'azienda, infatti proprietaria e gestore dell'apparecchiatura di trasmissione, ha confermato che il sistema sta raggiungendo la fine del suo ciclo di vita e tutti quanti possono più o meno ascoltare in tanti altri modi, tipo FM e DAB. Qual è la caratteristica delle onde lunghe? Le onde lunghe consentono di coprire delle distanze molto molto ampie, venivano utilizzate anche per comunicazioni navali prima che la tecnologia portasse tutto quanto a fare altri modi, comunicazioni satellitari principalmente o comunque su altri tipi di tecnologie. Però il problema non è il problema è duplice, diciamo, la questione è duplice. La prima è che puoi anche trasmettere ad onde lunghe, ma è poco probabile che ti ascolti qualcuno, perché apparecchi di ricezione ad onde lunghe ce ne sono, ma insomma è veramente da radioamatori più che altro. E l'altra cosa, che è probabilmente la ciccia più grande per cui questo servizio chiuderà a giugno, è che per trasmettere ad onde lunghe, così come per trasmettere ad onde medie, serve parecchia potenza. Quando serve parecchia potenza, serve parecchia corrente, e la corrente si paga, e quindi non vale la pena mantenere in vita un servizio del genere, per quanto storicamente sempre legato a un emittente come la BBC. E quindi lo salutiamo adesso, poi a giugno ce lo scorderemo probabilmente, il servizio di trasmissione ad onde lunghe della BBC, e ci portiamo tutti verso il futuro, soprattutto per esempio ascoltando radiocittaperta.it tramite internet. Adesso ci andiamo a sentire i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo sento per i pinguini tattici nucleari. Parliamo adesso delle norme che hanno a che vedere con l'Europa e l'accesso ai social. Inizia tutto quanto, articolo che è apparso su Tech Every Eye. La domanda non è se i giovani debbano avere accesso ai social media, ma la domanda è se i social media debbono avere accesso ai giovani. Questo è fondamentalmente la domanda che è stata fatta al summit europeo a Copenaghen dalla Ursula von der Leyen, e la domanda non è per niente peregrina. In evoluzione è il quadro normativo nelle nazioni europee: Francia, Spagna, Germania, Norvegia e Portogallo stanno puntando a un percorso legislativo che punta a fissare a tutti l'età minima di accesso tra i 13 e i 16 anni, Parigi sotto i 15, Oslo sotto i 16. La Commissione europea però non è rimasta ferma come normativa totale, perché attraverso il Digital Service Act ha già avviato indagini su diverse piattaforme e il mese scorso, forse ne avevamo già parlato peraltro, ha stabilito che quei simpaticoni amichetti di Instagram, Facebook, che fanno parte di Meta, hanno violato la normativa perché non hanno impedito l'accesso agli under 13. Hanno anche minacciato l'Europa, ha minacciato TikTok di pesanti sanzioni, che per il fatto che il suo design, la sua modalità, il suo algoritmo era molto addictive, cioè ti portava a starci là troppo tempo. Ma ovviamente la questione più passa, cioè più sfora dalla pura speculazione al legale, andiamo a finire nel geopolitico, perché poi TikTok non è proprietario, quindi la società non è all'interno degli stati europei, ma è fuori. Ma anche questa cosa era successo, per esempio, Trump, che aveva l'amministrazione americana, che aveva fatto spostare Snapchat, se non risbalto, oppure proprio TikTok, proprio per dirgli: o fate così oppure non vi facciamo funzionare. Quindi la questione è complessa, tra l'altro ancora più complessa visto che in Europa c'è anche la problematica relativa al al fatto che l'Europa non può emettere leggi, ogni Stato la deve emettere, poi dopo deve essere recepita, ma uno Stato può fare così e quell'altro può fare colà, e insomma è piuttosto complesso e anche un percorso molto lungo. De facto sarebbe carino che di base anche i genitori non dessero questo oggetto del demonio, quale il cellulare o comunque i social, ai propri figli, ma sappiamo tutti che poi lo fanno perché così almeno non cacano il cazzo a cena. Questa è la pura e brutta verità. Detto questo, ci andiamo a sentire Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

E abbiamo ascoltato anche gli Strokes con Falling Out of Love, mentre qui continuavamo a fare qualche piccola attività, insomma, di manutenzione come siamo soliti fare, ma parliamo ancora di tecnologia perché esiste un'app adesso che ti avvisa se qualcuno ti sta spiando con gli smart glasses, quelli di Meta. Come sapete, Meta ha rilanciare gli smart glasses, cioè degli occhiali che hanno una telecamera che è in grado di identificare le cose, vede più o meno quello che vede tutto quello che vedete voi normalmente. Avevano già provato questo progetto Google tempo addietro e ora ci riprova Meta. Peraltro ha fatto una partnership con Ray-Ban, quindi anche il marchio è molto figo, però c'è, come dire, delle preoccupazioni sulla privacy, perché significa che voi vedete uno con gli occhiali che gira normalmente, però quello in realtà vi sta riprendendo. Gli occhiali intelligenti però stanno diventando sempre più popolari grazie soprattutto ai progressi tecnologici, perché sono leggeri, si possono portare, non si nota più di tanto, però il problema è che riprendono tutto e tutti, e sta cosa, insomma, non è molto carina. Non tutti quelli che utilizzano gli occhiali intelligenti hanno cattive intenzioni, però c'è un numero allarmante di utenti che ha sfruttato la loro natura di essere nascosti e vengono usati appunto spesso per registrare le persone senza il loro consenso, sia in pubblico che in privato. Allora c'è un'applicazione, si chiama Nearby Glasses, ti avvisa quando qualcuno sta usando un paio di occhiali smart nelle tue vicinanze. Infatti, se l'app riesce a identificare un paio di occhiali, ricevi una notifica sul tuo telefono con l'avviso: probabilmente ci sono degli occhiali smart nelle tue vicinanze. Naturalmente questo non significa necessariamente che qualcuno stia spiando o ti stia guardando a te, però insomma magari fatti due domande, datti anche due risposte, stai attento e non, comunque non andare a menare a qualcuno. Ovviamente lo sviluppatore di questa app ha detto che lo scanner non è infallibile, può generare dei falsi positivi e non riconoscere alcuni dispositivi, ma comunque è molto meglio di niente e comunque è un'opzione da considerare se si vuole rimanere vigili. La spinta ovviamente a creare questa app è arrivata dopo le recenti polemiche, perché c'è stato uno spot distopico della Ring Doorbell che è andato in onda durante l'intervallo del Super Bowl, assieme ai filmati ripresi dagli agenti dell'ICE durante i raid e soprattutto nelle notizie di Meta, che avrebbe integrato una inquietante tecnologia di riconoscimento facciale all'interno di questi occhiali, di questi smart glass. In un meraviglioso futuro distopico che è sempre più vicino, sempre meglio avere strumenti anche di difesa, direi, no? E voi siete d'accordo con me, perché l'ho detto io. Ecco qua. Detto questo, ci andiamo a sentire The Black Keys, Fireman Ring the Bell.

Fireman Ring the Bell per i Black Keys, ascoltate qui a radiocittaperta.it. Quanto vi sentite sicuri quando viaggiate sui treni? E quanto vi sentite sicuri quando viaggiate sui treni ad alta velocità? E quanto vi sentite sicuri quando viaggiate sui treni ad alta velocità in paesi stranieri? Quanto? Beh, potete rispondere al 340 1974 468, mentre rispondete vi racconto questa simpatica storiella. A Taiwan, uno studente universitario di 23 anni ha hackerato il sistema ferroviario ad alta velocità del proprio paese con un laptop e una radio, cioè un'antenna attaccata al proprio laptop. Sistema complesso? No, una cazzata fondamentalmente, uno di quegli affarini, quasi quei piccoli ricevitori che vi consentono di vedere anche la televisione o di ascoltare proprio la radio FM sul computer, sono delle pennette, dei piccoli stick, e poi con un software che utilizza SDR, ovvero Software Defined Radio, software definito dalla radio, si può fare un sacco di cose interessanti, ovvero si possono ricevere e trasmettere segnali radio per monitorare per esempio i canali THSRC, che è Taiwan High Speed Rail, il sistema di comunicazione di messaggi di servizio per quanto riguarda la ferrovia ad alta velocità di Taiwan. Analizzando i dati intercettati, lo studente, che di cui sappiamo solo il cognome Lin, quindi ci facciamo poco, è riuscito a decifrare i vari codici ferroviari e ne ha trasmessi dei propri. Un'impresa che a quanto pare ha richiesto il superamento di 7 livelli di verifica, e però l'ha fatto, e questo che gli ha provocato che per 23 ore, se non sbaglio, no, 23 sono gli anni, che per qualche ora ha bloccato 4 treni causando ritardi di quasi un'ora sulle varie linee ferroviarie. Ovviamente, sebbene l'hacking sia stato sconsiderato, Lin non è l'unico responsabile, perché qual è il problema principale? Come sempre è l'essere umano. Il ragazzo è riuscito a superare 7 sigilli grazie al fatto che le autorità ferroviarie non avevano modificato le chiavi crittografate da 19 anni, ovvero da quando Lin ne aveva 4, e quindi il non aggiornamento delle password ha permesso, con una discreta, non una facilissima, ma una discreta facilità, di superare 7 livelli di sicurezza. Ovviamente è saltata qualche testa anche da un punto di vista della Taiwan Rail Corp, perché se uno studente è riuscito a violare un sistema sofisticato come quello dell'alta velocità, che cosa succederebbe se qualche malintenzionato o qualche governo che magari ce l'ha con Taiwan, che ne so, ce ne potrebbero essere, provasse a fare una cosa del genere? Beh, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente siamo super al sicuro. Uno, perché il nostro sistema di trasporto, sia della ferrovia che dell'alta velocità, della bassa velocità, è super sicuro e all'avanguardia, e voi sicuramente sarete d'accordo con me, così anche perché abbiamo uno dei migliori ministri dei trasporti che si trovano al mondo, quindi io mi sento, ma no, sicuro, de più, come diceva Verdone quando faceva lo sketch che c'aveva la pistola. Future Island, questa è One Day.

Fino all'ultima nota, Future Island, e fino agli ultimi soldi. Parliamo di soldi e parliamo di intelligenza artificiale. Perché parliamo di soldi e di intelligenza artificiale? Perché il mondo dell'intelligenza artificiale si sta lentamente spostando verso quello che si chiama il trappolone per farvi cacciare i soldoni. Allora, fino a poco tempo fa potreste aver notato che l'utilizzo delle intelligenze artificiali era un po' ma sì, ma fate un po' quello che vi pare, vuoi generare immagini, video, vuoi generare codice, vai tranquillo, non ti preoccupare, tutto a posto. Poi mano a mano, come potreste aver notato se ci giocate, mettiamola così, queste funzionalità si stanno un po' riducendo, un po' dopo un po' vi inizia a dire cose tipo delle cose molto brutte e molto poco carine, tipo dammi dei soldi. Mamma mia, ma che cos'è questa cosa bruttissima, tipo pagare per dei servizi? Ebbene, tutto questo lo fa perché il funzionamento dell'intelligenza artificiale, che chi non l'avesse capito, è basato su computer e capacità di calcolo. Solo che sta roba, i computer e la capacità di calcolo, non è gratis, non è che sta tra le nuvole o nell'inframondo, nel superio e nel paradiso delle macchine. Sono dei computer veri e propri che girano, funzionano e consumano RAM e hard disk. Sta roba è stato deciso di farla pagare. Tendenzialmente esiste questo meccanismo che si chiama dei token. Dei token sono, diciamo, un'indicazione di quante risorse di quel computer, genericamente parlando, usi. E più continui a parlare con un'intelligenza artificiale, più continui a consumare token. Tra l'altro con un piccolo paradosso, cioè più tu gli parli e più ogni domanda che fai consumerà più token, perché lui si sta ricordando tutto quello che gli hai detto fino a quell'ultima domanda che hai fatto. È il concetto di contesto, che più aumenta il contesto, più i token ti costano, questo se insomma siete intenzionati a pagare, e peraltro più aumenta il contesto e più è probabile che la vostra intelligenza artificiale paradossalmente dica delle stronzate megagalattiche, oppure, come si dice in linguaggio più politically correct, vada in allucinazione. È interessante questo, poi c'è tutta una disquisizione filosofica se il termine allucinare sia quello giusto da un punto di vista medico, filosofico e anche linguistico, ma a noi non interessa più di tanto. Diciamo che più gli dai tante domande, lui ti dà tante risposte e continui sempre sulla stessa finestra di chat, ricordatelo, sulla stessa finestra di chat, più è probabile che a un certo punto sbarelli e non capisca più che cosa volete, e quindi in quel caso la cosa migliore è cancellare quella chat, ovvero aprirne una nuova e fargli prendere l'argomento come se fosse completamente nuovo. Questo però non impedisce comunque non abbassa il costo dei token, che in un modo o nell'altro per tutte le grandi società di intelligenza artificiale, in particolare le due più grandi, OpenAI e Anthropic, sono poi la base economica sulla quale si regge tutta la baracca. Di qualche mese fa, di qualche giorno, mese forse già ormai, la chiusura di alcune parti e dipartimenti di generazione, per esempio quella legata alla generazione delle immagini, proprio perché alla fine della fiera funziona bene, fa delle cose molto fighe, ma nessuno è interessato a metterci dei soldi, e quando non si mettono dei soldi poi dopo il business non è profittevole, e allora chiudiamo dei rami di business. Si è provato con della pubblicità, ma non è sufficiente per reggere la baracca, perché la baracca, come sapete bene, consuma tanta energia proprio in termini di elettricità e consuma anche tante risorse da un punto di vista di computer. L'unica cosa che vi posso dire è che se vi sentite così tanto stupidi che a qualsiasi domanda vi deve rispondere l'intelligenza artificiale, allora a un certo punto questa cosa la pagherete anche in termini di soldi. Ecco, questo è tutto quello che volevo dire, altrimenti potete continuare ad avere dubbi oppure quantomeno risposte magari meno veloci, oppure comunque un po' più così, però comunque non pagherete niente, e io sarei un po' più per questa seconda via. Modest Mouse, questa è Flat On, anzi Float On.

E allora ancora un po' di tecnologia, ma anche di quella un po' più divertente, magari più semplice, però delle cose carine e simpatiche come era un tempo, come quando c'era l'inizio della... di internet. Un team internazionale di scienziati della Terra, guidato dal professor Douwe van Heisenberg dell'Università di Utrecht, che è in Olanda, Paesi Bassi, ha sviluppato un interessante strumento online che permette di visualizzare per qualsiasi località sulla Terra la sua latitudine in passato, risalente fino al massimo splendore del supercontinente Pangea, ovvero 320 milioni di anni fa. Quindi fondamentalmente voi potete vedere dove stava casa vostra nella Pangea. Questo strumento è il modello paleogeografico di Utrecht, che consente la ricostruzione di gran lunga più dettagliata di catene montuose complesse e placche tettoniche scomparse. Per la passione e la gioia di tutti i geologi e geologi. Hanno studiato la flora e la fauna di 245 milioni di anni fa i geoscienziati di Utrecht, che peraltro vivevano in un ambiente molto simile all'attuale Golfo Persico, deserto e mare tropicale. Poi dopo si è spostato, insomma tutto molto figo. Per giocare con questo simpatico strumentino potete andare su paleolatitude.org, inserite una località oppure selezionate un punto sulla mappa e poi insomma potete vedere magicamente apparire dove stava casetta vostra o dove stava quel punto sulla Terra nel passato. Figo, vero? Io l'ho trovato molto figo, devo dire, molto molto divertente. Se volete quindi andare a giocare con tutto ciò, paleolatitude.org. Buon divertimento, direi, buon divertimento, e buon divertimento anche a noi, che ci andiamo a sentire un po' di musica. Cambiamo forse un po' il tenore musicale. Loro sono i Ladytron.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
2: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Lonely Heart per Laura and the Stalkers, abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta dopo la pausetta dell'oretta di trasmissione, tutto un po' etto petto, vabbè, comunque detto questo, vabbè, finiamola con queste piccole simpatiche cosette. Invece parliamo di NASA. La House of Appropriation Committee della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato la propria proposta di legge per quanto riguarda la spesa del Commerce Justice Science per il 2027, e dentro che c'è il budget della NASA. Allora, non è un budget approvato, il testo deve passare poi al voto della Camera e poi dopo diventa la proposta di budget, però è importante perché mostra chiaramente quale direzione vuole prendere il Congresso. Il documento infatti respinge al mittente molte dei tagli della NASA che sono stati già avanzati dalla Casa Bianca. Ne abbiamo parlato più di qualche volta del fatto che la Casa Bianca vuole tagliare pesantemente il budget della NASA, infatti molte missioni sono a rischio, alcune sono già state abbandonate. Il Mars Sample Return era una delle più importanti, quella che avrebbe dovuto riportare sulla Terra dei campioni di terreno marziano che sta ancora là, è dentro delle capsulette, ma rimane su Marte. Non lo andremo a prendere, non avremo dei rover che avevamo pensato di costruire e cose del genere. Comunque, la cifra totale per la NASA in questa proposta resta invariata rispetto al 2026, 24,4 miliardi di dollari, ma cambia un pochettino la distribuzione interna dei fondi, aumentando le risorse per il programma Artemis e per l'esplorazione umana, mentre lo Science Mission Directorate subirebbe comunque un taglio del 17%. Nonostante questa proposta preveda un budget invariato, è comunque è giusto ricordare che questo è lo stesso dal 2024, e comunque, visto che esiste quella cosa che si chiama inflazione, significa che gli stanno dando meno soldi, però chiederne di più è palese che non funziona più di tanto, no? È chiaro. Comunque, tra le missioni scientifiche finanziarie presenti nella proposta c'è anche l'ISA, che è una missione, perché ne parliamo, perché è sviluppata insieme all'ESA, alla European Space Agency, che studierà per la prima volta le onde gravitazionali però dallo spazio, e il lancio è previsto per il 2035. Il documento assegna all'ISA 80 milioni di dollari per il 2027, mantenendo il livello di finanziamento previsto per il 2026, e quindi insomma non è male. Considerate che il 6 maggio Thales, Alenia Space, ha firmato un contratto da 26 milioni di euro con l'ESA per la fase 1 dello sviluppo dei telescopi di LISA. Thales appunto è una di quelle aziende che proprio in questo ci sta bene. Fa anche altre cose, ma questo vi lascio scoprirlo a voi da sole. Nel testo è confermato anche il supporto alla riprogettazione del programma Artemis, che è stata presentata il 24 marzo e che prevede di stabilire una base lunare per una presenza umana permanente sulla superficie della Luna entro la fine del decennio. C'è anche dei soldi per lo Human Landing System, il programma commerciale Lunar Payload Service e i sistemi nucleari Fission Surface Power per alimentare la futura base sulla Luna. Abbiamo tolto qualche cosina, l'abbiamo tolta, tipo il Lunar Gateway, però vabbè, diciamo che forse se fosse approvato e se la mantengono così, tutto sommato potrebbe non andare male, ma poi bisogna un attimo vedere che cosa gli dice a quel simpatico omino di come si chiama, Donald Trump. Magari c'è altro da fare. Va bene, Death Cab for Cutie, Soul Meets Body.

A proposito di missioni future, per quanto riguarda la NASA, ci si prepara al lancio di LOXSAT, Liquid Oxygen Flight Demonstration. È una missione sperimentale per dimostrare una delle tecnologie considerate più importanti per il futuro dell'esplorazione spaziale. Di che stiamo a parlare? Stiamo parlando di gestire e trasferire propellente da un veicolo a un altro, ma nello spazio. Rifornimento in volo, ma in realtà rifornimento nello spazio. Allora, ormai ci siamo. Questo satellite dovrebbe essere lanciato nello spazio il 17 luglio del 2026 a bordo di Electron della Rocket Lab dalla Nuova Zelanda. È una collaborazione tra la NASA ed ETA Space, che ha sviluppato questo veicolo nell'ambito del programma Tipping Point dell'Agenzia Spaziale, e c'è diversi centri della NASA impegnati nello sviluppo. L'idea qual è? Allora, l'idea ovviamente è che per arrivare nello spazio serve tantissimo propellente, ok? Quando sei arrivato nello spazio il propellente l'hai quasi finito tutto, poi da là come ti muovi se il propellente te lo sei già buttato tutto? Allora l'idea è lanciare un razzo che porti solo del propellente, e poi il secondo razzo, che invece ha le persone, i mezzi e tutto quanto, va fuori dallo spazio, è quasi scarico, si ricarica con il razzo che hai lanciato la volta prima e continua il suo viaggio. L'obiettivo è testare in orbita però una serie di tecnologie adesso, perché l'idea è facile da dirla, raccontarla, però poi bisogna anche farla. Bisogna gestire l'ossigeno liquido, un propellente che deve essere mantenuto peraltro a temperature estremamente basse per restare utilizzabile in un formato liquido, e conservare dei propellenti criogenici nello spazio non è proprio una cosa facilissima. Poi bisogna fare in modo che si attacchi tutto questo all'altro effetto, all'altro oggetto, bisogna fare in modo che niente vada storto, che niente rompa o interferisca, bisogna avere dei sistemi ridondanti, insomma tutto questo non è proprio facilissimo, e quindi c'è bisogno di fare dei test. E LOXSAT resterà in orbita per circa 9 mesi. Durante questo periodo dimostrerà 11 diverse tecnologie

utilizzate ovviamente anche per future missioni su Marte. Vi ricordo che Starship di Elon Musk si basa proprio su un'idea di questo genere. Elon Musk vuole avere la qualifica della perfetta funzionalità di Starship per poter mandare una prima Starship piena solo di carburante nello spazio e una seconda con esseri umani e materiale che si rifornisca dalla prima e vada direttamente su Marte. Yuppa! Dici, mazza, sì, beh, questa è l'idea sua, eh. Non molti, ne abbiamo già parlato, molti pensano che comunque non ce la farà per, diciamo, entro la sua vita, perché comunque non è vecchissimo, ma non è neanche proprio giovane giovane. Però staremo a vedere, lui ci crede tanto, ce l'ha proprio, è la sua fissa più fissa della fissa. Ci andiamo a sentire un po' di rocchettino, anzi rocchettazzo italiano, di quello meno conosciuto, Tueri Damasco, questa si chiama Crepaccio.

Voi direte, ma questo non è rock. Lo so, no, ma ne sono più che consapevole. Solo che vi devo dire, nelle playlist proposte, questo stava là, dentro queste categorie. Siccome io non è che sono proprio il più grande conoscitore e categorizzatore della musica, ho detto, vabbè, adesso mo di rock è rock, pure se non lo è. Ma alla fine, comunque si chiama Crepaccio, Tu eri Damasco, l'abbiamo ascoltata. Se vi piace, andatevela a cercare su tutte fuori, su tutte le piattaforme digitali, altrimenti non l'andate a cercare. A posto così. Passiamo a un altro argomento, così con lo schiocco di dita, che proprio questo è in diretta, fatto dal sottoscritto Miro Barza. Ah, vi ricordo 340 19 74 468 se volete commentare, e vi ricordo anche, e questo è importante, che se volete sostenere Radio Città Aperta lo potete fare con un contributo tramite cartina di credito PayPal direttamente dal nostro sito. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta che si vede vicino al player all'interno dei podcast. Poi, se avete Twitch e Amazon Prime, ci date dei soldi senza che li cacciate voi, che è bellissimo.

C'è tutte le istruzioni scritte nella sezione Sostienici. Poi, se proprio siete i più bravi dei bravi del mondo, proprio che ci volete benissimissimo, quando fate la donazione con PayPal c'è la spunta che potete mettere donazione ricorrente, quindi magari ci date poco, però se ce lo date sempre noi riusciamo anche un po' meglio a sopravvivere. Detto questo, passiamo a tutt'altro argomento. Facciamo così. Questa no, non era uno stacchetto, era soltanto io che muovevo il cursore della radio per passare a tutt'altro argomento, ovvero quello della medicina e delle ricerche mediche. In questa puntata c'è un po' più di questa roba qua, perché ho trovato notizie molto interessanti, in particolare magari quelle che vi interessano anche a voi di più, tipo come poter vivere più a lungo. Bene, secondo un recente studio dell'università del non me lo ricordo, se dormite sempre lo stesso quantitativo di ore ogni giorno, potreste avere un invecchiamento biologico più lento. Ora, non c'è scritto nello studio quante devono essere le ore di sonno, ma è importante, secondo lo studio, che dormiate sempre le stesse ore. Quindi se fate 6 ore, sempre 6 ore. Se fate 19 ore, sempre 19 ore. Ora non so poi come fate a vivere se fate 19 ore di sonno, però idem se ne fate 4, però sempre 4. Gli scienziati sapevano già da tempo che il sonno influenza molti aspetti della salute, come la cognizione, il metabolismo, le capacità del corpo di riparare le cellule danneggiate. Invece adesso, con questo studio, che ovviamente deve prendere un orizzonte temporale più lungo per tirare fuori dei risultati, pare che avere periodi più lunghi e continuativi di riposo sempre uguali potrebbe essere la chiave per un invecchiamento più sano, e i risultati suggeriscono, ha dichiarato Adam Spira, che è il coautore di questo studio, peraltro professore alla Johns Hopkins University, quindi insomma non stiamo parlando davvero dell'università del fritto ritto. I risultati suggeriscono che i ritmi di attività e riposo potrebbero essere utili indicatori del tasso di invecchiamento fisiologico negli adulti. Quindi dormite sempre un pochettino tutti i giorni, non fate oggi 19 ore, domani facciamo l'alba. E quindi questo la dice anche molto lunga su quelli che fanno i turni, 3 staccanti, 2 invece, 2 notti fuori, 4 lavoro 24 ore, poi dormo per 6 giorni. Ecco, quello mi sa che non fa bene proprio a nessuno. Invece adesso comunque noi ci fa bene sentirci un po' di musica, soprattutto visto che siamo dalle parti italiane, riprendiamo un grande classico per il Marlene Kunz, da Il Vile, questa è Aperegina.

E questa era per Regina, 6 minuti e 28, ragazzi. Sì, è un po' lunghetta, ma andava sentita tutta. Oh, Marlene, sono sempre Marlene. Questo da Il Vile, pensate un po', qualche annetto fa. Per chi non l'ha conosciuta, io vi invito fortemente a recuperare tutto l'album di Marlene. Vabbè, altrimenti a uno dei vari tour che un po' mi fanno strano. Questi tour di riandiamo a risentire le cose vecchie. Vabbè. Comunque avevamo detto che avremmo parlato tanto oggi di medicina e in effetti è il caso di fare un piccolo punto sulla situazione attuale. Perché? Perché c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è data degli obiettivi fissati nel 2015 entro il 2030. Ok, siamo al 2026, quindi mancano 4 anni. E forse è il caso di fare un bilancio di quasi fine termine, no? Giusto per capire come siamo messi. Per esempio, uno di quegli obiettivi era quello di arrestare e invertire la diffusione dell'HIV, e questo obiettivo era stato già superato nel 2015 e si riteneva che eravamo sulla buona strada per porre fine all'epidemia di AIDS entro il 2030. Beh, no, non ci siamo. Perché nonostante che siamo il 40% in meno rispetto al 2010, nel 2024 ci sono comunque 1,3 milioni di persone in più con l'HIV e l'incidenza di riduzione, cioè l'idea di ridurre l'incidenza dell'HIV del 90% entro il 2030 è poco probabile. Ma parliamo di altre malattie di cui diciamo, ma noi che non ci interessano, ma che in realtà colpiscono un sacco di persone. Per esempio, la tubercolosi, l'idea era quella di ridurre i casi dell'80% tra il 2015 e il 2030, l'abbiamo diminuiti del 12%. Vogliamo parlare della malaria? La malaria, malattia trasmessa dalle zanzare con un tasso di mortalità del 7%. L'Europa è libera dalla malaria nel 2015, ma ci sono delle zone nel sud del mondo, in particolare in Africa, che in cui queste sono malattie molto molto pesanti. L'obiettivo era ridurre i tassi del 90% dal 2015 e il 2024. In realtà nel 2030, ridurre il 90% entro il 2030, nel 2024 abbiamo avuto un aumento dell'8,5%. Salute infantile? Beh, diciamo che ci eravamo messi l'idea di scendere sotto il 5% per quanto riguarda i bambini che non avessero avuto a disposizione cibo adeguato durante i primi anni di vita, e invece siamo ben sopra il 6,6% e abbiamo anche all'estremo opposto il 5,5% di bambini che è in sovrappeso. Bene, quindi bambini stanno diventando troppo ciccioni o comunque aumentano quelli che sono deperiti. Morte per quanto riguarda problemi legati alle nascite. Bene, dovremmo ridurre il tasso di mortalità del 15% per raggiungere l'obiettivo del 2030, che è assolutamente improbabile. I tassi di mortalità sono diminuiti di circa il 40% tra il 2020 e il 2023, ma comunque il tasso attuale equivale a 712 morti materne ogni singolo giorno, ovvero una ogni 2 minuti. Lo dovremmo ridurre, come vi dicevo, del 15% ogni anno, ma non ce la faremo, è palese. Vogliamo andare avanti? Ma sì, dai, concludiamola proprio in bruttezza, come si dice, perché abbiamo 2,1 miliardi di persone che faticano ad accedere all'assistenza sanitaria. Una parte significativa della popolazione viene spinta in povertà dai costi sanitari. Nel 2022 2,1 miliardi di persone hanno affrontato difficoltà finanziarie a causa delle spese sanitarie e 1,6 miliardi di queste vivevano già in povertà o vi sono state spinte proprio dai costi relativi all'assistenza sanitaria. In questo ovviamente alcuni paesi che si fanno pagare a fior di quattrini l'assistenza sanitaria certo non aiutano, ma io non v'ho detto quali.

E continuiamo a parlare di medicina perché c'è un dato che è interessante, una ricerca interessante uscita su Nature, che rivela come uno degli esami più semplici che viene fatto più spesso in effetti abbia una sua efficacia. Voi direte: quale esame e di che cosa tu stai parlando, maledetto che dai tutto per sottinteso? Beh, l'esame è quello della PSA, è un esame che viene fatto col sangue, è una, dovrebbe essere una proteina, lo sapete? Biomarcatore, vabbè, però credo che sia una proteina. Comunque c'erano delle indicazioni, soprattutto in America, che l'esame per la PSA non servisse tantissimo. E che cos'è l'esame della PSA? È un esame che si fa praticamente dal sangue, si trova questo biomarcatore, e questo biomarcatore quando è alto soprattutto dovrebbe, ed era qua l'atto del contendere, dovrebbe indicare una probabile infezione da tumore alla prostata. Siccome il tumore alla prostata è tra quelli più difficili da diagnosticare in maniera anticipata, se non facendo dei controlli o dello screening, e siccome, come sapete bene, e se non lo sapete bene ve lo dirò a breve, la diagnosi del tumore alla prostata passa per un esame che non è proprio dei più piacevoli, cioè magari sì, però non è proprio dei più piacevoli, uno dei marcatori prima di questo è quello di fare l'esame della PSA, che si fa, prelievi il sangue, buonanotte al secchio. Però in America c'era questa indicazione che diceva: ma no, ma non è vero, non serve a niente. E invece sono state fatti dei nuovissimi studi coinvolgendo più di 250.000 persone e ulteriori anni di dati provenienti da 4 studi provenienti, e fondamentalmente l'uso della PSA, in realtà dell'esame della PSA, è molto favorevole e effettivamente aiuta a prevenire o comunque a prendere in tempo, in largo anticipo, le problematiche relative al tumore alla prostata. Quindi, detto questo, qual è la raccomandazione? Beh, la raccomandazione la sapete, è inutile che ve la dico, però è quella che ogni tanto, soprattutto se siete diversamente giovani come il sottoscritto, ma un pochettino dal dottore non ci fa male, no? Andarci, e magari pure un piccolo esamino del sangue controllando questa robetta non fa male, anche perché l'alternativa è quella sempre di farsi ficcare delle dita nel culo. Ecco, l'ho detta.

Window per i Foo Fighters e continuiamo a parlare di salute. Forse a qualcuno non piacerà come argomento, però ve lo dico: l'alcol è la causa nascosta di decine di malattie, alcune anche insospettabili. È uscito su Focus questa notizia. È interessante come vengano messe insieme sia i danni diretti del consumo di alcol, come i danni al fegato oppure alcune forme di cancro. Ma in realtà ce ne sono altre meno note: ferite, demenze, tubercolosi, HIV, che però sono legate al consumo di alcol. Ci sono oltre 60 malattie legate direttamente al consumo di alcol, per esempio cardiomiopatia alcolica, malattie alcoliche del fegato, la cirrosi, sindrome alcoliche fetali, una serie di anomalie nello sviluppo neurologico del feto perché comporta dei problemi fisici, comportamenti neurologici, disabilità, demenze e ok. Poi ce n'è più degli altri che sono legati al consumo eccessivo di alcol, ma non vengono subito alla mente. Per esempio, polmonite e tubercolosi. Perché? Perché il consumo eccessivo di alcol indebolisce le difese immunitarie e per lo stesso motivo può favorire le infezioni a trasmissione sessuali, come per esempio l'HIV. Ci sono poi dopo 5 macro categorie di malattie croniche non trasmissibili che però sono legate all'alcol, come i tumori, quello alla bocca, alla faringe, alla laringe, all'esofago, al colon retto, al fegato, al seno, alla cervice uterina, malattie cardiovascolari, cardiopatie, ischemia, fibrillazione atriale e malattie neuropsichiatriche. Insomma, non è che l'alcol, che comunque sul quale comunque molti degli stati basano anche il loro sistema di tassazione, non è che faccia proprio bene. Il rischio di quelle che insorgono a brevi termini delle malattie, come il rischio di lesione o di infezione, diminuisce quando si smette di consumare alcol in modo eccessivo o quando si cessa del tutto. Però ci sono per esempio altre condizioni un po' più gravi, per esempio la demenza. È una volta che ti è arrivata, cioè se sei diventato stupido perché hai bevuto troppo e ti sei bevuto il cervello, come si dice proprio letteralmente, è quello purtroppo rimane e c'è poco da fare. Questo significa che un consumo molto moderato di alcol, tutto sommato, ci dovrebbe far bene. Voi direte, vabbè, grazie al cavolo, però se ci toglie anche questo. Ma io infatti non dico, togliere è comunque una cosa, è una scelta che deve essere un po' personale, deve passare per tante cose. Ma ovviamente il consumo eccessivo di qualsiasi cosa, lo dico sempre, anche dell'acqua porta male. Vi ricordo sempre che c'è stata almeno una persona che è morta di acqua perché si è bevuta troppa acqua. Voi direte, non ci credo. Sì, andatela a cercare. Esiste.

E voi direte, che avete sentito? Che ci hai fatto sentire? Cioè, beh, vi ho fatto sentire Jonas Love, un pezzo non niente male, devo dire la verità, ma questo ha partecipato all'Eurovision Song Festival, in particolare per la Norvegia, e quindi mi sembrava il giusto mettervelo. Sì, c'è tutta la polemica su Israele, cioè non possiamo ovviamente tapparci gli occhi, le orecchie o insomma, come dire, far finta di niente di fronte al genocidio da una parte e dall'altra al soft power che viene esercitato dallo Stato di Israele, soprattutto durante l'Eurovision, che praticamente lo fa arrivare secondo, che dici, ma come, li odiano tutti eppure sono arrivati secondi? C'è tanta storia dietro all'Eurovision. Se volete riguardare e sapere qualcosa, potete recuperare anche un'intervista che feci a un esperto di Eurovision qualche anno fa, ovviamente non aggiornata per quanto riguarda le nazioni che partecipano, però è ancora molto buona, ci sono anche dei libri. Fondamentalmente è il principale evento musicale non politico, che però è tutto pieno di politica, e questo da sempre. Ovviamente in questo anno la cosa si è molto acutizzata e hanno fatto bene a non partecipare ben 5 nazioni. Detto questo, visto che siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, noi ci salutiamo con il pezzo che a me è piaciuto di più proprio dell'Eurovision, Lavina, si chiama Crajmene, loro sono serbi. A me è piaciuto tanto, parecchio, anche un po' groll, poi mi piacciono quelle cose con tutto il fuoco, quando viene sparato, boom boom, le fiamme, tanta robetta di questo tipo mi piace parecchio, e quindi ve lo metto. Noi ci salutiamo, se volete boicottare l'Eurovision, boicottate anche questa canzone, e vabbè, dai, ci risentiamo lunedì prossimo, lunedì 25, salvo errori ed omissioni. Grazie a tutti, buono spazio e buona tecnologia, ciao ciao!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.